0: Sapete, il grande attore hollywoodiano. Su TikTok lui è riapparso dopo 7 anni di silenzio e ha pubblicato video criptici dicendo di essere sorvegliato, pensate, da un incontro ravvicinato nella sua villa. Aveva promesso le prove a tutti i suoi amici followers e pochi giorni fa, il 13 luglio, ha condiviso i video delle telecamere di sicurezza. Oh, cioè il momento proprio su TikTok in cui lui apre il laptop del suo computer per far vedere questa immagine. E lui dice cosa, Giulio?
1: Okay, enough. Here we go. 7:13. You wanted it? Here it is. I delivered.
0: In realtà sono immagini in bianco e nero con una figura classica proprio dell'UFO, dalla testa allungata e gli occhi enormi tra i cespugli. Il web ovviamente è spaccato, molti pensano a una trovata pubblicitaria per il suo nuovo film che si chiama Love Meets in the Sunshine, ma il regista ha smentito categoricamente ogni legame. Io e Giulia abbiamo visto le immagini, ci è venuto sinceramente da sorridere, sembra veramente un fake ma fatto apposta per fare che cosa? Una campagna di marketing estrema o è verità? Chi siamo noi a dirlo? Il mistero è fittissimo, amici ascoltatori, staremo a vedere che cosa tirerà fuori dal cilindro James Franco, che oltre ad essere un grande attore è anche uno che fa commedia sui social, ci piace. C'è Bruno Mars, Oh My Soul. Baby, we...

0: Soul, Bruno Mars riduce il suo grande concerto a Milano. È proprio lì che andiamo nella nostra sede, Chiorre Gioia, perché c'è Chiara e Leo. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Max, buongiorno a tutti.
1: Allora, Giulio, ciao.
2: Tra l'altro, a proposito di concerti a Milano, devo dire che c'è veramente una maledizione qua. Tra Rosalia che arriva a Milano e gli viene mal di pancia. Bad Bunny ieri obiettivamente c'è stato, ragazzi, uno di quei, no, ma è stato veramente pericoloso, perché non è che veniva giù grandine, veniva giù proprio dei
0: pallettoni.
2: Sembrava dei sassi, veramente.
1: Io l'ho
0: visto, ci sono stati alcuni feriti.
2: Sì,
1: cioè,
2: veramente.
1: Io sulle macchine, non oso immaginare sulle persone.
2: Una cosa veramente incredibile. Ci dispiace anche perché poi hanno comunicato che ovviamente saranno rimborsati, quindi non sarà recuperata la data, insomma. Quindi uno aspetta, no, ragazzini che aspettavano
0: peccato,
2: da te.
1: Non me lo ci vedo Bad Bunny che dice: no, dai, lo rifaccio.
2: Dai, ragazzi, aspetta che siete voi giorno in più, lo facciamo dopo.
1: Non credo, non me lo ci
2: vedo. Tanto ho scoperto una cosa su Bad Bunny, ma non posso dirla.
0: Okay. Eh no, scusami, ho capito.
2: No, praticamente non indossa
0: intimo.

0: Underwear, sì. Quindi
1: come che le sai queste cose? Queste cose le deve dire Chiara, ma non le devi dire tu, Leo.
0: Perché mi colpiscono,
2: non so neanche le 9 del mattino,
0: queste cose qua, e dico, ma perché uno non deve indossare,
2: tu pensa cosa lo colpirà da qui a luna?
0: No, dico solo, perché uno deve lasciare lì al vento? Comunque
2: avrà i suoi motivi,
1: gioielli al vento,
0: ci mancherebbe altro.
1: Va bene,
0: con questo pensiero
2: veniva una cattiveria, ragazzi, sto dicendo motivi che tu non puoi capire.
0: Oggi partiamo carichi, fino alle 13 sarà lunga, ci divertiamo.
1: Vabbè, non abbiamo parlato di sport, ma già sappiamo quello.
0: Sì. Oggi è il giorno della finale, poi la Depisa fa il pronostico che vince tra Argentina e Spagna.
2: Su Sinner ci ho preso il perfetto.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Vedi. Su Argentina.
0: Pronti a cominciare, dai, tra poco, Max.
1: Va bene, grazie Giulio Caproni, baci da Del Buono. Ciao, baci.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovata Roberta Lupi.
5: Buona domenica.
4: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
5: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, a perdere la vita Paolo Borsellino e 5 membri della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, a meno di 2 mesi dall'attentato di Capaci. Continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata in difesa della legalità. Le parole di Giorgia Meloni affidate ai social. La premier torna sul caso Roggero, parlando al Corriere della Sera di sproporzionalità della pena e confermando d'aver autorizzato il ministro della giustizia Nordio ad avviare l'istruttoria per una possibile grazia. A Bollate, prima notte in carcere per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Salvini gli ha fatto visita, così il ministro dei trasporti.
6: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
5: Treni, sciopero di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali autonome dalle 21 di giovedì 23 luglio. Siamo allo sport. I mondiali americani di calcio, stasera l'ultimo atto tra Spagna e Argentina. Nella finalina per il terzo posto l'Inghilterra supera la Francia 6-4. Nella goleada da record, la doppietta di Mbappé regala al francese momentaneamente il primato della classifica dei marcatori di questo torneo e della storia della Coppa del Mondo. Formula 1, Gran Premio del Belgio, Antonelli su Mercedes in pole davanti a Verstappen, Red Bull e Russell. L'altro pilota Mercedes guadagna il terzo posto dopo la penalizzazione inflitta a Norris. A seguire le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, protagonista quest'ultimo di un incidente durante le prove libere. La gara oggi alle 15. Ciclismo, Tour de France, poker di Pogacar su alla 14ª tappa, lo sloveno saldamente in maglia gialla. Oggi la 15ª, 183,9 km da Champagnol a Plateau des Solaisons, alta quota e duro arrivo in salita. Tennis, alle 14 la finale in Svezia. Luciano Darderi, campione uscente, sfida per il trofeo Andrei Rublev. E chiudiamo col volley maschile Nations League. Gli azzurri di De Giorgi in campo contro Cuba ad Osaka. Questa è RDS.
4: Pochi secondi e saranno le 9. Buongiorno, buona domenica.
7: Cioè, non mi dire che questa è l'ultima domenica insieme prima delle vacanze di Pisa, perché mi metto subito a piangere.
4: Vai, inizia.
7: Ah, posso piangere?
4: Certo.
7: Quindi hai controllato domenica prossima,
4: no,
7: non siamo insieme?
4: No, fammi controllare.
7: Vai, controlla.
4: Tu
7: allora
4: intrattieni il nostro.
7: No, io trattengo
4: pubblico,
7: dicendo, ragazzi, la speranza di tutti, voglio cominciare con il clima, e che veramente stiamo facendo. Cioè, ci sarà mai una fine a questa caldazza infinita? Perché uno, no, aspetta la bella stagione, questa è pestilenza pura. Poi, tra l'altro, mi spiaceva, abbiamo aperto ricordando ieri il concerto di Bad Bunny, per chi c'era lì, perché poi arriva giù, come dire, una grandine pazzesca.
4: E ma ce n'era di gente, ce n'era un bel po'.
7: Abbiamo un sacco di cose, pronti a cominciare.
0: Inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.
8: 100% grandi successi RDS.
0: Estate 2013.

0: Le 9:07 minuti, buona domenica. Olivia Dean su RDS.
1: Buongiorno.
0: Leo Giulio, ciao.
1: Leo Di Bello e Chiara De Pisa per quest'ultima domenica prima delle vacanze insieme. De Pisa, questa cosa
0: dolore.
1: Veramente, sai, capisci delle quando ti mancano, no? Capisci delle persone, delle cose. Sento già della nostalgia canaglia,
0: sì,
1: non lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, sì,
1: vabbè, comunque, allora, notizie della settimana. Mi ha colpito la storia delle grotte di Frassassi. Sei mai stata alle
0: no,
1: grotte
0: purtroppo,
1: di Frassassi?
0: Oppure
1: Ancona,
0: sì.
1: Credo.
0: No, non credo
1: Ancona,
0: di esserci stata.
1: Prendete questo geologo che si chiama Lorenzo Rossetti, a un certo punto sta facendo una sua escursione, perché fa quel lavoro lì, fa il geologo.
0: Bellissimo,
1: quindi,
0: tra l'altro.
1: Vede una macchia di colore giallo sulle pietre e si accorge che si tratta di un rullino.
0: Ah sì, certo.
1: Praticamente lo raccoglie, dopodiché va da un videomaker, sono diapositive, le sviluppa, si vedono scene di vita del passato. Siamo negli anni 80, esattamente quelle diapositive fanno riferimento al 1986, quindi praticamente 40 anni fa da oggi. Ovviamente la pellicola non poteva essere, perché stava lì da 40 anni in perfette condizioni, quindi aveva dei problemi, ma vedi che poi la tecnologia a un certo punto serve e l'intelligenza artificiale permette a queste fotografie di, come dire, riacquistare una condizione decente. A tal punto che si riconoscono le persone fotografate. E lui cosa fa? Attraverso anche l'aiuto del videomaker che aveva più follower, eccetera, mette questo annuncio sui social dicendo: qualcuno si riconosce in queste fotografie qua, perché abbiamo trovato adesso roba di 40 anni fa e tutto, vi restituiamo queste fotografie. E tra l'altro più di 3 milioni di condivisioni, perché poi la gente si appassiona a questa storia.
0: Ma perché
1: eccetera,
0: secondo
1: eccetera.
0: Me c'è qualcosa di si non fa, umano dietro
1: è vero,
0: tutto ciò.
1: Si
0: però.
1: Fa avanti una donna che riconosce suo marito, che purtroppo ha perso nel frattempo, e dice: questo era mio marito, eccetera eccetera, e decidi di acquistarle. Altri ancora non si sono fatti avanti, per cui insomma il nome io ve l'ho fatto, Lorenzo Rossetti. Se vi capita di andare sui social, guardate queste fotografie, magari qualcuno è passato di lì 40 anni fa o riconosce parenti. È sempre una storia pazzesca.
0: Io te l'ho
1: me,
0: detto,
1: no?
0: Secondo me c'è qualcosa di non umano, tra l'altro, quando si succedono queste situazioni, cioè boh, non lo so, delle forze. Adesso voi mi direte: Chiara non sta benissimo stamattina, però io ci credo. Ci credo che dovesse essere destino così, che quelle foto dovessero tornare alla legittima proprietaria e che qualcuno abbia guidato questa scoperta. Tandana!
1: Si diceva, non mi ricordo, era adesso,
0: sulla citazione. Non mettere il carico da 90. Vai, prova che magari ti possa aiutare.
1: No, ma non mi ricordo. Diceva chi era Einstein, non lo so.
0: Ma uno
1: chi
0: così, tu dilla, poi ci arriviamo.
1: No, quello delle coincidenze, il modo in cui Dio si manifesta, no? Cioè, silenziosamente.
0: Ah, ok.
1: Il modo
0: sì.
1: In cui Dio in silenzio si

0: manifesta quando c'è una coincidenza, quando succede una cosa strana, in realtà c'è sempre un significato sotto per alcuni, no?
1: Io la penso esattamente così.
0: Io credo però, che fosse Einstein, se non è Einstein.
1: Ma noi andiamo
0: ragazzi,
1: a controllare.
0: Ragazzi, ho fatto le scuole, ma ho se studiato, no, andiamo, ma non ho ripassato.
1: Andiamo a disturbare anche Einstein. A proposito di questo,
0: salutiamo Alberta che ci segue sempre.
1: Continua a studiare l'esame di maturità, cioè di arrivare a pochi
0: questa
1: giorni
0: cosa
1: dall'esame
0: vista,
1: di
0: una
1: maturità.
0: Tua story ha messo sui social a De Pisa sta roba che ogni tanto sogna di rifare
1: almeno
0: l'esame di maturità.
1: Almeno due volte al mese arrivo lì e mi dicono guarda che la prossima settimana c'è l'esame. Non lo so, perché il panico mi fa svegliare prima, perché non ho tempo, devo fare troppe cose, non ce la faccio.
0: Dai De Pisa, stanotte fai il terzo sogno, dai, no, sognalo, no, ancora, no. Dai, sognalo ancora, ancora.

0: Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Su RDS adesso, amici della Puglia, sì, attenzione bene, perché state per ospitare un grande evento. Se non l'avete sentito, ve lo stiamo dicendo noi adesso.
1: Fammi dire una cosa che non c'entra nulla: ieri grande successo del RDS Summer Festival con la seconda puntata su Sky 1 e TV 8. Eravamo anche a Monopoli, visto che siete amici della Puglia oltre che a Iglesias, e ringrazio tutti perché è stata veramente una bellissima estate.
0: Prendete appunti perché mancano 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo ed è già tempo di fare festa. RDS radio ufficiale della manifestazione vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre sorprese.
1: L'evento è gratuito, vi aspettiamo. RDS come sempre dalla parte del grande sport.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: La radio che state ascoltando è RDS, siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa, ancora buongiorno e buona domenica Italia, tra poco ancora un sacco di cose da raccontarvi, intanto spazio alla musica, arriva la nostra sequenza mixata.
12: Se è un grande successo, suona su RDS.
13: Se è un grande successo, suona su RDS.
14: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
15: Achille Lauro.
16: Achille Lauro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
2: li trovi su RDS 100% grandi successi.

0: Amici di RDS che ci state ascoltando, tra poco un po' di notizie dal mondo. Sai che se leggevo questa statistica che il 98%, quindi la percentuale è molto molto alta, quasi inaspettata e sorprendente, di coloro che fanno causa a una compagnia aerea, perché ovviamente in questo periodo si viaggia tanto, sì. Devo dire anche io con un po' di caos, ma è normale perché insomma i viaggiatori in aereo aumentano di anno in anno i voli, e che fanno causa alle compagnie aeree sono brasiliani. Cioè, i brasiliani che fanno tanto allegria, toda gioia, toda bellezza, siamo sempre col sorriso
1: ma
0: e balliamo la samba.
1: Se gli vai a togliere la gioia e la bellezza,
0: se
1: loro
0: tu
1: s'arrabbiano.
0: Al brasiliano gli fai una roba, il brasiliano ti fa causa, va proprio dall'avvocato e dice questa roba qua, mentre gli italiani non sono comparsi in questa classifica. Secondo me, insomma, è anche giusto
1: può
0: farsi rispettare.
1: Può essere che noi ci lamentiamo di più in casa, ma poi quando è il momento di agire siamo un pochino più ritrosi.
0: Guarda, sulla lagna e sulla lamentela, io sono italiano, sono campione del mondo, poi non lo so. A proposito dei campioni del mondo, poi parleremo anche dell'Argentina, perché insomma c'è Argentina-Spagna, c'è la finale, Messi supererà Maradona nel
1: però,
0: confronto
1: ragazzi,
0: Messi-Maradona.
1: Due mondiali
0: che parte
1: di fila,
0: sta,
1: no.
0: Io che sono un maradoniano convinto, devo dire che se Messi stasera vince il secondo mondiale di fila, beh, allora dal punto di vista calcistico qualcosa. Poi Maradona era un rivoluzionario, è stato un rivoluzionario per tanti motivi. Vabbè, comunque tra poco ne parliamo.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Mario Adinolfi, Marione.
1: Marione.
3: Voto 1.
1: 1-1.
3: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
1: Quale?
3: Alcatraz.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provarti.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Mi manchi ma domani torna.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: 3, 2, 1.
14: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
15: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
1: Le 9:40 minuti, ancora buongiorno. Stavo chiedendo a Leo, animali oggi ce li abbiamo nel...
0: Ce l'hai uno a fianco.
1: A parte.
0: Il cagnolino solito.
1: È

0: su RDS Lil Boateng, su, che mi sembra sempre Boateng.
1: Boateng, Kevin Prince, l'ex giocatore del Milan. Allora, buongiorno di nuovo,
0: buongiorno.
1: Buona domenica, Leo Di Bello e Chiara De Pisa qui da Milano a tenervi compagnia con un sacco di cose, tre cose che ho imparato durante la settimana. Depi, tu dammi sempre il tuo grado di interesse,
0: sì,
1: il voto da 0 a 10 della notizia di cui parlo. No,
0: però fammelo
1: prima...
0: dire, perché di solito mi trancia a metà tutto il mio concetto.
1: No, la prima è... Dobbiamo litigare all'ultima, prima. No, dico, la prima è una cosa che in realtà... Come dire, ho sentito, poi sono andato a controllare ed è assolutamente vera. Cioè, adesso starete magari guidando in autostrada, mi rivolgo a te, tu che ascolti in questo momento RDS,
0: paura,
1: ciao, buona domenica,
0: così,
1: che stai guidando in questo momento con la tua macchina,
0: ciao,
1: in autostrada,
0: tu.
1: Sappi questa cosa, è statisticamente dimostrato, quindi non è un'opinione, è un fatto, andare a 130 all'ora o andare a 150 all'ora di media in realtà ti fa guadagnare niente. Perché tu hai la sensazione di dire, ah, se vado a 150 arrivo prima. È stato statisticamente dimostrato che sulla lunga distanza tu arrivi intorno ai 6 minuti prima rispetto a che guidassi a 130 all'ora, calcolando poi i rischi che ci sono, perché stai aumentando il consumo della macchina, freni eccetera eccetera di qua di là, e anche possibili multe, perché a 150 all'ora non si può andare, non ha proprio senso rispetto ad andare a 130.
0: Mio figlio a 6 anni ci dice sempre, giustamente, ha imparato, chi va piano va sano e va lontano.
1: Però tu immagini che dici, Carlo, se vado a 150 chissà quanto guadagno, mezz'ora.
0: Va bene, sfattiamo
1: invece
0: questo
1: mito. Guadagni 6 minuti, al massimo 10, ma ripeto, su una lunghissima distanza.
0: Mi è piaciuto, 8 e mezzo.
1: Quindi, ragazzi, bisogna andare a 130 all'ora.
0: 8 e mezzo.
1: La seconda cosa, la brutta notizia che è capitato a quel signore che era vicino al finestrino, che poi è esploso, eccetera, perché colpito, l'avrai sicuramente sentita, no? Sul volo Ryanair, che addirittura è stato sul finestrino che si rompe.
0: Sì, la moglie che
1: era una 6.000 metri, eccetera,
0: insomma,
1: è uscito proprio con la testa e con parte del corpo, eccetera, eccetera. Cosa ci insegna questa cosa? Cosa importante da notare per l'estate sempre? Io me la sono segnata, perché a volte non l'ho fatto, me la sono sempre segnata, anche quando in aereo si spengono le cinture di sicurezza, che ti dicono... perché è successo a lui che erano già spente le cinture, ti dicono puoi togliere la cintura di sicurezza, a meno che tu debba andare in bagno in quel momento, tieniti la cintura, perché questo dimostra il fatto che se lui non avesse avuto la cintura sarebbe morto.
0: Questo dimostra anche il fatto che c'è che magari un po' di manutenzione in più non farebbe male.
1: No, questo
0: nessuno.
1: Sì, però dico, la cintura di sicurezza,
0: sì,
1: tenerla per tutto il volo non è una stupidaggine, anche nel momento
0: cintura.
1: In cui ti dicono che se vuoi la puoi togliere,
0: dai,
1: sempre
0: anche
1: meglio
0: qui
1: tenerla.
0: 8 e mezzo.
1: Terza
0: L'ultima.
1: Cosa,
0: fammi sognare.
1: No, terza cosa, no, è una curiosità che ho letto su Pogacar, sai che mi occupo di sport da 20 anni a questa parte, e allora sul Tour de France ho letto questa notizia che riguarda i materassi dei ciclisti. Praticamente le aziende, le scuderie, insomma le squadre si portano dietro i materassi, perché il ciclista ovviamente
0: deve
1: fare
0: dormire
1: tappa
0: bene.
1: In tappa deve dormire bene. Questi materassi che si possono acquistare costano dai 3.290 euro in su, non sono proprio economici, però praticamente si chiamano pod e sono dei materassi che cambiano la temperatura, cioè misurano la tua temperatura corporea. Se stai sudando raffrescano, il materasso ti raffresca, se invece sentono che la tua temperatura diminuisce perché hai freddo ti scalda.
0: Ti scalda, ok, o rinfresca o scalda. Che carino,
1: carino,
0: mi piace.
1: Nuovo materasso, si chiama Pod ed è in vendita, 3.290 euro. Se poi bruciate per caso non è colpa mia, lo so, ti faccio giù tutto, ti scalda
0: autocombustione
1: tanto che bruci tutto.
0: Qui ti do un
1: 9,
0: un 9,
1: ma sì, che te frega.
0: Vabbè,
1: ma è l'ultima,
0: 9,
1: madonna mia, sembra la mia professoressa di matematica.
0: 8 e mezzo, 9, ma sulla condotta Di Bello 7
1: 6

0: Cesare Cremonini con
1: Poetica. Dire a Cesarone?
0: Niente. Anzi, no, se vuole chiamarmi magari le chiacchiere le facciamo volentieri.
1: Dopo ti do il numero di Cesare Cremonini. Sì. Tra l'altro, prima di andare in onda, l'algoritmo mi ripropone una foto, ma non so perché il mio algoritmo comunque non mi conosce bene. Vabbè, comunque, mi propone una foto di Stefano Gabbana. Sai che c'è stata la sfilata di Dolce Gabbana in pigiama taormina.
0: Ora, com'è questo pigiama?
1: Detto che non l'hai visto, ma più non un vestito che sembrava pigiama. Stefano Gabbana è sceso dalla macchina, ma poi si è visto la foto, insomma, foto, immagine che ha fatto il giro del mondo per la sfilata che hanno organizzato a Taormina, tra l'altro evento bellissimo di Dolce Gabbana, in pigiama proprio. Poi ho visto la ciabatta di Bad Bunny, cioè ormai i VIP vanno in pigiama e ciabatta.
0: Sì, una roba da cioè, che costa come casa nostra.
1: È pigiama puro, ma penso che sia proprio pigiama, cioè voluto pigiama.
0: Ho capito, ma penso che quel pigiama sia voluto.
1: Se lo metto io che succede, Devisa? Se lo metto io che succede, non lo faccio. Stavolta la moda non la seguo. Tra poco torniamo, abbiamo un sacco di cose, amici.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: Questa è RDS 958 in diretta a tenervi compagnia, Lidia Bello Chiara De Pisa, c'è pronta Roberta Lupi, da lei per l'informazione, sentiamo.
4: Bentrovati, Stati Uniti-Iran, nuovi attacchi americani contro Teheran in risposta all'offensiva della Repubblica Islamica contro basi statunitensi in Giordania che ha provocato la morte di 2 soldati. La loro presenza dominante nella regione è un'ingenua fantasia, ha scritto su X la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Teheran sospende l'adesione al memorandum d'intesa con Washington, non me ne importa nulla, replica il capo della Casa Bianca a News Nation. Raid russo su Kiev, tra i più massicci in assoluto, sottolinea il presidente ucraino Zelensky, lanciati 40 missili e 120 droni. Carburanti, benzina, prezzo medio self-service a 1,934 euro al litro, gasolio a 2,089, in salita sulla rete autostradale. Dati Mimit, nella geografia dei rincari, il CNA rileva rispetto a febbraio in Friuli l'aumento più consistente per la benzina, più 29 centesimi. Per il gasolio, primato negativo alla Sicilia, più 40. Dario Costantini, presidente della CNA.
5: Benzina, gasolio ed energia stanno tornando a correre, ma nella direzione sbagliata per imprese e famiglie. Preoccupa inoltre un andamento non omogeneo sul territorio. In alcune aree i prezzi sono più alti e i rincari più marcati, creando nuovi svantaggi competitivi. Servono più trasparenza e interventi capaci di ridurre questi divari.
4: Sport, i mondiali americani di calcio, stasera l'ultimo atto tra Spagna e Argentina. Nella finalina per il terzo posto l'Inghilterra supera la Francia 6-4. Viabilità oggi bollino rosso per traffico intenso e allerta massima in 14 città per il caldo, 4 quelle in arancione. Allerta gialla per temporali in Veneto e su settori della Lombardia. Bomba d'acqua a Milano, sospeso il concerto di Bad Bunny, feriti alcuni spettatori, biglietti rimborsati integralmente, lo spettacolo non sarà riprogrammato. Ora le previsioni del tempo con Tribi Meteo.
6: Ci attende la giornata di domenica ancora rovente sull'Italia, specie al centro-sud dove si superano i 40 gradi sulle aree interne, ma con punte anche di 43-44 gradi su Sardegna e Sicilia. Al nord ci sarà maggior variabilità, specialmente tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con acquazzoni e temporali sparsi che localmente potranno interessare anche le pianure e le coste dell'Alto Adriatico. Temperature ovviamente leggermente più basse al nord, ma la settimana prossima si cambia, arrivano correnti più fresche che porteranno un calo termico ovunque. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
1: Ci siamo, buona domenica, Lidia Bello Chiara De Pisa. Quando arriva il picco? Il
0: sono
1: picco.
0: Ogni giorno il picco.
1: Non arriva sto picco di
0: ma
1: caldo.
0: Vedi, dai.
1: È rovente la situazione, come ci dicevano prima i nostri amici anche del meteo.
0: Oh, ragazzi, è rovente la situazione anche qui perché ci stiamo preparando per l'ultima sfida di questa stagione, cioè la sfida di Bello contro De Pisa, e vogliamo lasciarvi con delle perle.
1: Chi lo vince l'anno? Mi sa te comunque.
0: Ma io credo
1: la
0: sei
1: la classifica
0: pareggio.
1: Generale, no.
0: Io la sono Depi, per il pareggio.
1: Però magari ho l'ultima, ragazzi. Chi vince questa vince tutto, Debbie, facciamo così.
0: Come
1: fanno i bambini? Dai, facciamolo. Chi vince oggi vince tutto l'anno.
3: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Brava Gaia!
1: Stupenda! Posso dire che io Gaia la vorrei come amica? Cioè mi piacerebbe proprio, tu smettila!
0: Posso dire una cosa, l'ho vista a Genova perché ha fatto parte del Summer Festival ed ero lì, la vorrei come amica speciale.
1: È Gaia. Stupenda, è stupenda,
0: ti
1: bravissima,
0: ci vuole tanto
1: secondo
0: bene.
1: Me ci si può divertire Leo!
0: Ma io sono dell'avviso che con Gaia ci si diverte sicuro perché
1: secondo
0: è una simpatica,
1: sì.
0: A modo, carina.

0: Poi sì, devo dire, poi bella, molto bella fisicamente, molto brava.
1: Ha un'energia molto ragazzi. Bella, un'energia molto bella.
0: Quando Gaia, Dio distribuiva, quando Dio distribuiva i pregi, Gaia era in prima fila.
1: Sì, penso anche io.
0: Io ero andato un attimo in bagno, dove vado adesso perché torniamo tra poco.
1: Ma Leo!
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Tra poco la nostra sfida, team di Bello contro team di Pisa. Oggi ne vedrete.

0: Lei è Rose Villain, noi siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Questa è RDS, quando sono le 10:27 siete in diretta. Arriva il momento della nostra sfida, è l'ultima dell'anno perché poi uno dei due andrà in vacanza, io. Tu ci sei anche domenica prossima. Tu ci sei anche domenica prossima. Allora, sfida dell'anno sulle canzoni, vi diamo un po' di compiti delle vacanze, amici. Canzoni da ascoltare almeno una volta a settimana, eccetera, secondo noi che valgono un po' perché hanno un senso. Chi comincia, Depi?
1: Inizi tu?
0: Allora, guardo un attimo le mie scelte.
1: Scusate se sono distratta.
0: Sì, sì, non preoccuparti, siamo abituati.
1: No, ho resettato i messaggi, scusate, non me ne vogliate, ma da quando sentirete la terza canzone mia potrete iniziare a votare.
0: Hanno già votato il Team Di Bello.
1: No, carino.
0: Dai, Depi, oggi fammi vincere. Dai, l'ultima dell'anno.
1: Posso dire che col mio trio
0: chi vince questa vince tutto.
1: Allora, vai.
0: Io ho scelto come prima canzone questa perché la vita è, come dire, un brivido
1: che vola via,
0: ma soprattutto Sally è l'immagine di una donna che non smette di lottare.

0: quindi da qui a quando ci ritroveremo,
1: sì, se vi va Sally, ogni tanto ascoltate Vasco Rossi e Sally, perché secondo me lascia sempre un'emozione addosso e vi dà quella carica per continuare a combattere. La seconda cosa, sorriso sempre stampato, e voglia di cantare,
0: che ci prova,
1: perché la vita va affrontata così, come dice Max Pezzali.

0: funziona sempre. Quando le cose non vanno bene, fatevi una cantata, che il momento passa e poi si ricomincia, perché ogni giorno è giorno uno.
1: Vasco,
0: terza,
1: Max e?
0: Terzo consiglio, secondo me un po' orgogliosi di quello che siamo, soprattutto nel mondiale dove non ci siamo stati nel calcio, cioè l'Italia è sempre l'Italia, siamo dei fighi noi italiani, e quindi viva l'Italia di De Gregori.
2: Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè.
1: Che bella questa canzone, ascoltatela.
0: Basta solo critiche e pessimismo verso il nostro paese, quando vogliamo siamo anche fighi, del resto lo racconta la nostra storia. Vai,
1: hai fatto
0: Depi
1: la tua ringa? Finito?
0: Sì, abbiamo già vinto, potete solo pareggiare. Vai.
1: Allora, io sono dell'idea che nei prossimi mesi abbiate bisogno proprio di gridare con gli amici.
0: Pensavo
1: dicessi
0: un'altra cosa.
1: No, di sentirvi.
0: Ti immagini la Depi che dice avete bisogno di...

0: Giovi così.
1: Meglio il pezzali d'annata, il grande
0: poi
1: pezzo.
0: Secondo me c'è anche bisogno di riflessione, ma farlo con un linguaggio molto moderno che mi piace tanto e che arriva dritto al cuore. Ma sei

0: Ma poi basta far finta di star bene, cioè, ma diciamo le cose come stiamo, cioè come sono, perché voglio
1: e
0: dire.
1: E poi estate, una, sì, vi prego, una.
0: Cristina D'Avena, mi hai giocato il jolly della grande Cristinona, no, che tanto ti ha fatto vincere.

0: lascia. Intanto voi votate al 388 2 3 8 2 2. Giulio,
1: ragazzi,
0: se
1: ma anche in regia
0: team
1: sono di
0: bello
1: parte.
0: Ma allora,
1: ma facciamo una cosa, amici del team di bello, ovunque voi siate, qua c'è veramente, ragazzi, siamo veramente pochi e anche un po' sfigati.
0: Dai,
1: però dobbiamo radunarci.
0: Ma smettetela che
1: team
0: vi siete bello, divertiti.
1: Team di bello, votate al 388 2 2 3 8 8 2 2. Sono pronto per le politiche del prossimo anno.
0: Team De Pisa.
1: Fai il tuo dovere, vota anche tu team di bello.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Vai tu per favore che stai
1: Out of Reach, questa è RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Siamo al conteggio, ragazzi, è l'ultima sfida dell'anno. Team Di Bello, Team De Pisa, c'è molta attesa. L'ansia cresce un po' in tutta Italia per scoprire chi ha vinto. Devo dire, Depi, che sono arrivati tanti voti, di questo vi ringraziamo. Come sta andando lo scrutinio?
0: Sto aspettando.
1: Ma basta
0: che...
1: con questa cosa, c'è la regia di Giulio che diparte. Scusate, qui siamo noi del Team Di Bello, siamo rimasti da soli.
0: Abbiamo mandato in palla anche.
1: Sai chi siamo noi? Siamo tipo i 300, ti ricordi i film 300?
0: 300.
1: Noi siamo 300 lì chiusi, cosa? Ma poi alla fine la battaglia.
0: No! Leo, vieni qua. Scusate. Vieni a vedere.
1: Ma
0: perché
1: non
0: se no non ci credi.
1: Lì.
0: Ma allunga.
1: Cosa succede? Chi ha votato?
0: Posso dirlo?
1: Me?
0: No, ragazzi, incredibile. Siamo pari. Te lo giuro, siamo pari.
1: Mandate adesso, mandate in questo momento. Che ore sono? Aspetta un attimo, che mi piace questa roba.
0: Cioè, io contenta perché siamo pari, lui che mi vuole fare le
1: scarpe. Aspetta, Chiara, siamo in diretta, 10:38, tu aggiorna, mandate in questo momento, scritto o Team Di Bello o Team De Pisa al 38822 38822.
0: Carino lui, ce l'ho io in mano.
1: Dai, aggiorna.
0: No, io direi che finiamo la parità così.
1: Ma dai.

0: una cosa, è una sfida in fondo tutta programmata questa, perché il conteggio ce l'ha in mano la De Pisa.
1: Guarda quanti,
0: cosa dicono? Cosa dicono?
1: Di bello,
0: vai, vai che l'abbiamo vinta noi!
1: No, pareggio,
0: sì, pareggio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
7: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Tu che dici...
2: ma è buonissimo.
0: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
2: è senza zuccheri aggiunti.
0: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
2: scusi, me ne dà un altro?
0: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: È stato fatto il riconteggio, ha vinto il team di
9: Bello. Non è vero.
8: Ah no, pareggio.

0: Imagine Dragons con Thunder su RDS. Buona domenica mattina a tutti, ciao.
1: Ciao, buongiorno di nuovo e buona domenica. Tre notizie al volo dal mondo. Innanzitutto devo andare a vedere Odissea, perché sta avendo grande successo il film di Nolan sulla storia che tutti conosciamo di Ulisse, con uno straordinario Matt Damon, c'è Charlize Theron, c'è Anne Hathaway, c'è un cast
0: con un cast del genere. Non potevano mancare ovviamente le classiche polemiche, per alcuni non ha tenuto fede a determinate
1: descrizioni. Sì, però lui ha detto è il mio, cioè io faccio l'Odissea di Nolan, come, che ne so, Cannavacciuolo fa la pasta oppure la pizza a suo modo,
0: alla
1: dice io ci metto
0: sua,
1: sì, per esempio il cane Argo, che come sappiamo nell'Odissea lo aspetta dopo 20 anni, quando lo ritrova Ulisse poi il cane muore. Nel film
0: non spoilerare
1: invece, no vabbè, nel film semplicemente fa tutta l'avventura insieme ad Ulisse, quindi se lo porta dietro eccetera. Ci sono un po' di cambiamenti rispetto alla storia,
0: quello va a togliere
1: storia.
0: Un pezzo di non lo so, sono, devo vederlo prima di
1: però
0: poterlo
1: dicono
0: giudicare.
1: Che sia veramente un enorme successo, sì, veramente un colossale, quindi di questo va riconosciuto. Poi, seconda notizia, ti volevo dare dal mondo, sto dando un'occhiata.
0: Scusa, la prima notizia era che tu vuoi andare a vedere Odissea?
1: No, che c'è Odissea al cinema e consiglio a tutti di andarlo a vedere, perché adesso al di là delle battute, insomma, non è un momento del cinema, no? Particolarmente, quando arriva il filmone, quando arriva la cosa che vale la pena, secondo me bisogna tornare
0: al
1: cinema.
0: Forse Oppenheimer è stato l'ultimo.
1: Sì, quindi vale la pena. Poi, dopodiché, la seconda notizia, stavo dando un'occhiata a Sotheby's, che come sai è una casa d'asta molto famosa, hanno messo all'asta il pennarello di Buzz Aldrin. Sai chi è Buzz Aldrin? È il secondo uomo che mette il
0: piede
1: sulla luna, eccetera eccetera, quello da cui poi si ispira Toy Story, no? Buzz Lightyear prende proprio da Buzz Aldrin. Lui, però, che cosa ha fatto? Nel momento in cui atterrano, lui urta con lo

0: bello.
1: Lo tieni,
0: se sei ricco lo tieni, no?
1: Pensa se poi arriva un bambino che dice questo è mio, lo usa, lo
0: sì,
1: fa cadere, lo perde, lo passa
0: farlo.
1: Un amico, cioè
0: oppure se sei super super ricco c'è la villa in cui sempre
1: Sotheby's, non è il nostro caso, però dai,
0: sempre Sotheby's se ne sta occupando,
1: dai.
0: È la villa in cui ha vissuto l'avvocato Gianni Agnelli per tanti anni, la villa Fresco a Torino. La cosa incredibile è che ci vogliono tra i 6 e 10 milioni di euro, ma il problema è che sono 3 anni che questa villa è in vendita e nessuno la vuole comprare. Ora ci sono 15 bagni, 29 stanze, 2250
1: ma secondo me è quello, che ci sono troppi
0: metri.
1: Bagni.
0: Sì, c'è un parco enorme, tutto quello che vuoi, eccetera, però non riescono a venderla.
1: Okay.
0: Si chiama Villa Fresco di questi tempi, il nome.
1: Leo, un po' di fresco ci vorrebbe.
0: Comunque,
1: ti aiuto io a finire. No, ti devo dire una cosa.
0: Sì.
1: Mi dispiace, ma è mio compito anche questo.
0: Cosa è successo?
1: Ti hanno redarguito. Cioè, ad esempio, cioè, chi è andato a vedere Odissea dice che.
0: Non è Argo?
1: No, Argo c'è. Argo lo aspetta a casa, non è vero che se lo porta dietro.
0: L'avevo letto, ma però ho dichiarato prima.
1: No,
0: ho fatto bene a puntualizzare,
1: certo,
0: ho fatto bene a puntualizzare i nostri
1: benissimo.
0: Amici, perché poi è una condivisione di cose il nostro appuntamento. E avevo detto prima che ancora non l'ho visto, quindi oggi devo andare a vederlo. Credo siano 3 ore di film più o meno.
1: Probabilmente hai interpretato male una notizia che hai letto, ma ci sta, ragazzi. Non sempre si può essere ineccepibili come nel caso di Leo Di Bello, anche perché tra poco parliamo di sport e quindi.
0: Ma ci sta. Io sono sempre favorevole alle puntualizzazioni. Mi piace il precisetti di lavoro. Il precisetti ci sta perché ci aiuta poi a fare un racconto ancora più corretto. C'è la voce di Madame e poi torniamo ancora un sacco di cose. Dai, mettiamo una canzone.
1: Vedete, c'è lo sport.
0: Che poi è sempre quella la domanda. Mamma.

0: Mamma non mamma, madame su RDS, come abbiamo detto poco fa, tra poco parleremo di sport, poi bambini sarà il vostro momento, seconda manche della sfida Team di Bello, Team di Pisa, insomma tante altre cose da preparare per voi, ma siamo belli carichi, attrezzati.
1: Assolutamente.
0: Cosa
1: allora
0: devi dire,
1: devo dare un consiglio anche per la lettura, Convitati di pietra, che poi insomma ha vinto il premio Strega, che è un film, un libro estivo non impegnativo che si può leggere, quindi ho dato il consiglio di andare al cinema a vedere Odissea e Convitati di pietra.
0: Ma voi vi rendete conto?
1: Le cose più banali, cioè tutti lo sanno che il film di Nolan va visto e che se uno vince il premio Strega probabilmente
0: tu
1: è un libro che va letto.
0: Questi meriti da uomo colto e vai avanti.
1: Va bene, vado avanti, tra poco le news e poi ancora un sacco di cose, arriviamo
2: tra poco. Un grande successo senza te.

0: Tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
0: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My summer station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ancora buongiorno, ben ritrovata e buona domenica a Roberta Lupi.
7: Bentrovati.
6: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
7: 19 luglio 1992, l'attentato di Via D'Amelio a Palermo, il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche, fu sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel 34esimo anniversario della strage, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 membri della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, a meno di 2 mesi dall'attentato di Capaci. Continuiamo la lotta alla criminalità organizzata in difesa della legalità, le parole di Giorgia Meloni affidate ai social. La premier torna sul caso Roggero parlando al Corriere della Sera di sproporzionalità della pena e confermando di aver autorizzato il ministro della giustizia Nordio ad avviare l'istruttoria per una possibile grazia. Ritorna a Bollate il vice premier Salvini per il secondo giorno consecutivo nel carcere per far visita al gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Per la grazia siamo fiduciosi, ma i tempi di un'istruttoria presidenziale non sono brevi, così Stefano Marcolini, legale dell'uomo. Quanto all'appello rivolto da Roggero a Mattarella, l'avvocato spiega.
8: Tutte le dichiarazioni vanno contestualizzate. All'interno di quel lungo discorso si è forse rivolto in modo un po' diretto al capo dello Stato, ma ha anche detto tante altre cose che umanamente mi hanno fatto sorridere, quella roba dell'inglese, adesso ne approfitto per andare a parlare a fare inglese, e poi la numerologia, e poi i nipotini e gatti. Prendetela tutta insieme quella dichiarazione, io la trovo profondamente umana. Quello è Mario, ok? A me sembra una brava persona, ecco. Poi si rivolge in modo un po' improprio alle somme autorità, forse sì, però può starci, no?
7: Sport, volley maschile ad Osaka, gli azzurri di De Giorgi battono Cuba 3-1 in rimonta e si qualificano alle finals mondiali di calcio americani. Stasera la finale tra Spagna e Argentina, terzo posto per l'Inghilterra che ha battuto la Francia 6-4. Questa è RDS.
9: Ci siamo, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, quando sono le 10.59, siamo in diretta. Devo dire che stasera tiferò Argentina. Dovete sapere che in America Latina nessuno tifa per l'Argentina perché vengono visti un po' come dei fighetti, cioè un po' come i francesi in Europa, non simpatici. Però io devo dire che
10: sono oggettivamente fortissimi.
9: Ma poi anche un maradoniano come me, se stasera Messi vince, bisogna un attimo rivedere le cose, perché almeno a livello di Maradona ci arriva. Naturalmente come giocatore, poi Maradona era molto altro.
10: Vabbè, poi ti dico la mia, sì? Perché sai che io vedo, sì. Vedo.
9: Ma poi soprattutto dal pendolino di Maurizio Mosca, tra poco al pentolino di Chiara De Pisa. Quindi
10: Maurizio,
9: ci darai il pronostico della finale.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: Estate 2003.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RDS, il momento dello sport.
1: Parliamo di sport, anche perché abbiamo parlato prima di cinema, abbiamo fatto riflessioni interessanti. No, beh, comunque di Nolan, del film che dura in 3 ore, ha rivisitato un po' Nolan, quella che l'Odissea che si studia a scuola. Mentre speriamo che la storia stasera invece scriva una sceneggiatura perfetta, perché è un cerchio che si chiude, con tutto il rispetto per Yamal, la Spagna secondo me è la squadra migliore, ha giocato il calcio migliore in questo mondiale, quindi la Spagna merita tantissimo. De La Fuente ha creato proprio una squadra, quando si dice una squadra, gente che gioca insieme, sa giocare bene insieme a calcio, è la Spagna di quest'anno, quindi se lo meriterebbe la grande, sono campioni d'Europa e cercano il secondo mondiale della loro storia. Ma l'Argentina, c'è la storia di Messi. Messi ha 39 anni, è l'ultima di Leo, tra l'altro va, non so se ce l'abbiamo Giulio, comunque sta andando tanto un coro tra gli argentini che racconta proprio questo, cioè racconta Chiara il fatto che è l'ultima di Leo,
0: di
1: che c'è Diego da onorare, che gli hanno rubato secondo gli argentini un mondiale nel 94 a Maradona quando lo trovano positivo alla cocaina,
0: sì,
1: da parte della FIFA, quindi loro hanno questa cosa qua, per le Malvinas,
0: dove,
1: eccetera,
0: se non
1: eccetera.
0: Male, vinse la il Brasile
1: nel 94, il Brasile contro l'Italia ai rigori, e quindi gli argentini, devo dire, sono un popolo proprio di attaccamento, cioè di passione vera, cioè una cosa che veramente ti coinvolge tantissimo, no? Io sento tante critiche verso Leila Dani, per carità, poi non voglio aprire questa parentesi,
0: infatti ti volevo chiedere perché non ho assolutamente capito
1: però,
0: nulla di quello che si è successo.
1: Comunque è passione emotiva, l'Argentina è proprio questa roba qua, cioè una cosa, okay, che ti prende dentro, che ti prende nel cuore. Non so se l'abbiamo un pezzetto, poi magari lo facciamo sentire. Pronostico
0: dopo, fra pochino, ok.
1: Vai pronostico, vince la Spagna o l'Argentina?
0: Devo
1: per l'Argentina
0: diretta.
1: Sarebbe la quarta stella.
0: Io ti dico, devo fare una riflessione velocissima, mi scoccia un po' se vince il secondo mondiale di fila, perché è la cosa bella dei mondiali.
1: Ma cos'è, la cosa che invece...
0: lo so, a me scoccia.
1: Scoccia?
0: Però aspetta,
1: l'ha fatto
0: mi piace
1: solo l'Italia e il Brasile in passato.
0: Zitto. Però mi piace moltissimo Messi,
1: sì,
0: come giocatore.
1: Chi vince? Pentolino, vai Pentolino.
0: Io non ho mai visto giocare
1: Pentolino
0: la Spagna,
1: vai,
0: e quello è il mio problema, ma io ragazzi sono quasi certa.
1: Dai Depi, dai!
0: Ragazzi, vinco loro.
1: Loro chi? Dobbiamo fare una scommessa.
0: Allora,
1: no, oggi ti devi sbilanciare.
0: Non si andrà ai rigori.
1: Posso mi sbilanciarmi io?
0: Non si
1: per
0: andrà
1: me vince
0: rigori.
1: L'Argentina.
0: Non
1: vai,
0: si andrà ai rigori.
1: Eccola qua, senti. Questo ballano i giocatori. 32 anni dopo, dice. La scaloneta va a vendicare il mondiale che ci hanno rubato del
0: ci
1: 94.
0: Sarà un ribaltone.
1: Senti qua.
0: E non si andrà in aereo.
1: Senti. Sono argentino dalla nascita fino alla morte. Per Malvinas, per Diego, per l'ultima di Leo, Argentina.
0: È emozionante, raga.
1: Sì, vai a vincere e essere bicampione.
0: Non si andrà ai rigori, ci sarà un ribaltone, cioè ci sarà un momento in cui tutti diranno no.
1: Dai, quindi chi vince?
0: No,
1: dico Argentina.
0: Non posso.
1: Dai, Depi, il Pentolino.
0: Ascoltate le mie parole e avete già capito tutto di quello che vi sta dicendo.
1: Sei incredibile. Io dico che vince l'Argentina di Messi. Voi che ne pensate? 38822 38822.
0: Olè!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pile.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: c'è anche l'aranciata. C'è anche l'aranciata di Fra Quintale in questa domenica mattina insieme. Leo Di Bello e Chiara De Pisa, 11:17. Stiamo insieme fino alle 13, quindi abbiamo ancora un sacco di tempo. Vorrei interrogarti poi sull'Odissea, però vabbè. Dimmi.
1: Quando vuoi. No, stavo guardando team Spagna, team Argentina, perché ovviamente l'hai chiesto. In tantissimi votano la Spagna.
0: La Spagna, tanti per la Spagna stasera.
1: E devo dire che quello che dicevi tu di Adani di prima contribuisce nel far dire no alla Spagna. Non so
0: Adani?
1: Perché. Non so perché.
0: Sì, però
1: ragazzi,
0: anche lì, secondo me, vabbè, poi c'è stato un accanimento, certe cose. Noi siamo un paese meraviglioso in cui, vabbè. Comunque, al di là di questo, però, Spagna o Argentina, che è il tema interessante, io dico solo, ripeto quello che dicevo prima, anche chi come me sostiene Maradona da sempre, se Messi ne vince due di fila, obiettivamente, insomma, come calciatore un pochino lo raggiunge. No, mentre sull'Odissea prendiamo lo spunto, perché così, visto che è il viaggio dell'eroe e si parla di eroi nel film di Nolan, ci agganciamo per i bambini.
1: Mi
0: no?
1: permetto di dire a tutti quelli che studieranno l'Odissea l'anno prossimo, non prendete proprio alla lettera quello che vedete.
0: Perché è rivisitato, ci sono un po' di cose strane.
1: Bambini, se foste
0: bambini,
1: per
0: buongiorno,
1: oggi
0: bambini.
1: Un eroe o un'eroina, che cosa vorreste fare? Quale sarebbe il vostro superpotere? Raccontatecelo con un messaggio audio al 38822 38822, dove ci dite il vostro nome, la vostra età, quale sarebbe, qual è, anzi parliamo del presente, che mi piace più, il vostro superpotere. Che cosa ci
0: tipo,
1: fate con questo
0: ciao,
1: superpotere?
0: Ciao, sono Nicolò, 9 anni, ho un superpotere, volevo rendere Leo Di Bello come Brad Pitt. Che ne so,
1: mio,
0: magari se la gioca
1: quello
0: così.
1: Quello è un miracolo, non
0: tra poco i vostri messaggi, bambini.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
5: No, questo mai sentito.
4: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
5: Ma il ping.
4: Pingami
5: ma
4: là.
5: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma sono lontano.
4: Ah, mi pingheresti?
5: Ti pingo in smart working.
4: Pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!

0: botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Bambini, il vostro momento, ci state raccontando quale sia il vostro superpotere, che cosa ci fate con questo superpotere. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, subito 4 successi in fila, senza interruzioni.
6: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
7: L'estate vera è solo con
6: RDS 100% grandi successi.

0: Roxette su RDS con Leo, Chiara e
1: Bambini,
0: Giulio.
1: Bambini, buongiorno, buona domenica. A parte che dei pizza ti devo interrogare dopo, in qualche modo, ragazzi, qualcuno questa odissea, come i promessi sposi, quelle cose che si studiano a scuola, dovrà anche saper fare un riassunto. Vabbè, ci arriviamo magari dopo, nell'ora successiva. Intanto, bambini, vi abbiamo chiesto oggi di raccontarci cosa fareste se oggi voi avete un superpotere.
0: Ti è venuto un po' oggi, cosa
1: sono milanese, sono un ragazzo di Porta Venezia. No, allora volevo dire, cosa fareste con un superpotere? Sentiamo un po'.
2: Ciao, sono Leonardo, 9 anni. Vorrei avere il potere del teletrasporto per essere stasera allo stadio di New York per la finale Argentina-Spagna. Forza Argentina!
1: Ma me lo dicevi, la De Pisa c'aveva 2 biglietti. No, scherzo,
0: scherzo.
1: È difficile essere lì questa sera, soltanto i VIP, è un po' come sono quelle cose tipo, hai visto la casita di Bad Bunny?
0: Sì.
1: Cioè sono quelle cose dove ci stanno solo i super VIP.
0: Vabbè, ma noi guarda, tesoro Leonardo, giusto? Noi ce la guardiamo da casa.
1: Sì, appunto.
0: E facciamo il tifo da casa. Non ti preoccupare, sarà divertentissimo lo stesso.
1: Dai,
0: con
1: bambini,
0: i popcorn, con la pizza, insomma, vedete voi.
1: Forza con i superpoteri. 38822 38822, tra poco.
3: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
4: Estate! Noi saremo sempre con

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Bambini, oggi potete avere un super potere. Quale super potere scegliete? Che ci fate? 38822, 38822.

0: RDS. Bambini, è il vostro
1: momento. Ci siamo,
0: momento.
1: Bambini, buongiorno.
2: Un bambino terribile.
0: Ci tengo a fare una precisazione prima di iniziare. Li abbiamo sentiti tutti i vostri messaggi, ragazzi. Però non abbiamo potuto prenderli tutti. Quindi non ve la prendete. Magari poi la prossima volta sentirete ancora.
1: E se ve la prendete,
0: messaggio.
1: Ricordatevi sempre, bambini, è colpa di Chiara.
0: E capirai.
1: Ve la prendete con Chiara,
0: dai,
1: di Pisa.
0: Va bene, mi scrivete.
1: Allora, bambini, dai, forza, cominciamo oggi. Questioni superpoteri, vai.
3: Sono Mattia, ho 7 anni e voglio avere il potere di rimandare indietro il tempo. Così quando faccio una cosa brutta lo rimando indietro e mi comporto bene.
1: Ma sei un grande, Mattia. Ma sai che anche io la stessa cosa. Il problema è che siccome io sbaglio sempre, ogni volta se torno indietro non vado più avanti.
0: Guarda, basta andare avanti avendo imparato la lezione precedente.
1: È
0: quindi
1: vero,
0: non ti preoccupare,
1: non bisogna mai
0: guardando il futuro.
1: Non bisogna mai ricommettere lo stesso errore, Mattia.
0: Ma di nuovi.
1: Ma di nuovi, poi.
4: Ciao, sono Dalia, a me mi piacerebbe il potere di volare, per così posso vedere tutto il mondo.
0: Oh, Delia, che bello.
1: Ma sì, ma si può volare, si può volare.
0: Sì,
1: poi se ti piace,
0: c'è.
1: Magari. No, ma magari poi puoi fare anche, no? Puoi anche guidare gli aerei, pilotare,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, però vuoi mettere, tipo, aspetta che svolazzo un po' in
1: Francia. Ah, lei proprio volare lei, non volare con l'aereo.
0: Certo, no,
1: volare lei. Cavolo, sarebbe bello, ci si ritrova lassù. Sai che casino, ci sarebbe traffico anche sopra, non solo sotto, poi.
5: Ciao, io sono Thomas da Capua. Ciao, e Thomas. Ho 7 anni.
0: Ciao.
5: Io voglio avere il superpotere di avere 1000 peluche in un minuto.
0: 1000 peluche?
1: E dove li metti sti 1000 peluche una volta che arrivano? Lui dice, vabbè, il posto lo trovo. Poi passa un altro minuto, ne vuoi altri 1000.
0: No, allora mi rendo conto che se avessi 7 anni direi, no, che bello. Adesso che ne ho un pochi di più, non tanti, e che sono mamma anch'io, penso, urca quanta polvere.
1: No, ma al di là, oltre alla polvere, poi peluche ti occupano il letto, ti occupano lo spazio. Poi devi uscire di casa tua,
0: Però
1: i peluche dopo
0: teneri.
1: Ti cacciano, poi.
6: Ciao, sono Chiara da Carrara. Il superpotere è la gentilezza, perché vuoi aiutare le persone.
1: No, ma tu sei una grande, Chiara. Ma io posso venire ad abbracciarti? Cioè, posso venire a Carrara, dice, e dire io conosco Chiara.
0: Carrara o Ferrara?
1: Vabbè, comunque vengo a Ferrara e poi vengo anche a Carrara, da qualche parte ti trovo e dico io conosco quella gentilissima di Chiara.
0: Brava Chiara, così
1: poi.
0: Si fa.
7: Ciao, mi chiamo Leonardo, ho 11 anni e il superpotere che vorrei avere è di rendere Leo Di Bello il più bello d'Italia.
1: Capito,
0: no,
1: amico, non posso dirti,
0: ragazzi,
1: cioè,
0: non si
1: lo
0: può.
1: Vorrei tanto,
0: no, non si
1: però
0: può.
1: Come si diceva una volta, amico mio, io sono bello dentro.
0: No, sai cosa,
1: sono bello
0: Leo,
1: dentro
0: Leo, adesso non fare il modello, sei un bel ragazzo. Qualcuno ha detto anche prima che assomiglia all'attore che ha fatto Il mio amico Ultra, ma
1: è
0: verissimo.
1: Non è proprio un complimento,
0: no,
1: però,
0: no, invece era un bel ragazzo ed è verissimo. Però poi Leo, lo dico per tutti, non è, cioè, ha puntato sulla simpatia.
1: Sì, è vero.
0: Capito?
1: Io sono simpatico e quando volete, bambini, ci faccio. Ma
0: no,
1: cosa,
0: scusa,
1: vuoi? Quando volete, bambini, ci facciamo un camp estivo e andiamo tutti insieme,
0: Leo,
1: in piscina.
0: Immaginati cielo,
1: me in piscina con 100 bambini.
0: No,
1: cosa succede? Divento più bambino di loro. Grazie, bambini, anche oggi generosissimi, siete stati tantissimi, vi vogliamo bene.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.
11: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: could break my heart.
1: Break my heart, Dua Lipa su RDS.
2: Allora, vi facevo sorridere che prima mi è uscito un post che ricordava che l'Odissea, no? Oggi abbiamo parlato del film con Matt Damon di Nolan, che è al cinema, vi consigliamo di andare a vederlo. C'era anche un'Odissea, andate in

0: diretta su Canale 5 nel 90, dove al posto di Matt Damon a fare Ulisse c'era Andrea Roncato.
1: Poi sì,
0: c'era nel
1: ricordo.
0: Cast Teo Teocoli, Gerry Scotti. Ho visto a fare Penelope e Moana Pozzi. Adesso.
1: Non
0: quindi
1: me lo
0: se
1: ricordo.
0: O andate al cinema a vedere quello di Nolan, oppure da qualche parte ritrovate questo capolavoro con Andrea Roncato Ulisse.
1: Ma
0: posso dire, mi fa ridere soltanto, io l'avevo visto, probabilmente mi fa ridere solo il pensiero.
1: Posso ricordare anche Promessi Sposi del trio Lopez, Marchesini,
0: sì,
1: e Soleni, grande pezzo di cuore,
0: ragazzi,
1: non solo
0: artisti,
1: per me ma anche per
0: sì.
1: Giulio e per tantissimi altri ascoltatori in questo momento. Ecco, bambini, studiate.
0: Bambini, bambini. No, tra poco la seconda mancia della sfida Team di Bello, Team di Pisa, prima le news.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Io sono la terra de tus raíces. El talismán de tu piel lo dice. Io sono la terra de tus raíces.
5: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
0: State ascoltando RDS, Leodibello e Chiara De Pisa in vostra compagnia ancora per un'ora fino alle 13. Pronta Roberta Lupi, ascoltiamo con lei le notizie di giornata.
7: Ancora buona domenica. Subito in Perù, scossa di terremoto di magnitudo 5.1, almeno 5 le vittime, crolli e gravi danni. Raid reciproci tra Iran e Stati Uniti, risuonano le sirene in Bahrain. Offensiva di Mosca su Kiev, lanciati 40 missili e 120 droni colpiti in risposta obiettivi russi. 19 luglio 1992, l'attentato di Via D'Amelio a Palermo, il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche. Fu sconfitto così la presidenza della Repubblica Mattarella nel 34esimo anniversario della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 membri della scorta. Viabilità oggi bollino rosso per traffico intenso e allerta massima in 14 città per il caldo, 4 quelle in arancione, allerta gialla per temporali in Veneto e su settori della Lombardia. Il caldo e l'afa sono una tassa per l'economia italiana che può arrivare fino a 12 miliardi, quasi mezzo punto di PIL. È la stima di Confesercenti, il presidente Nico Grunchi.
8: Fra i 2 e 4 miliardi, soprattutto per impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico, schermature, riqualificazione energetica. Ma poi ci sono i maggiori costi per l'energia, che stimiamo tra i 2 e 3 miliardi, o il calo della produttività nelle giornate di caldo più intenso, che vale tra l'1,5 e 3 miliardi. Ci sono anche 1-2 miliardi di fatturato perso nei settori più esposti, come per esempio edilizia, agricoltura o commercio ambulante. Un bar o un negozio che oggi sostiene 3-4 mila euro l'anno per il raffrescamento potrebbe trovarsi a spenderne 6-7 in brevissimo tempo.
7: Moda, da oggi scatta il divieto europeo di distruggere i capi d'abbigliamento invenduti. La norma infatti impone riuso, riciclo e donazione e introduce anche l'obbligo di rendicontazione su volumi di invenduto smaltiti, motivi e destinazioni d'uso. Mondiali di calcio americani, stasera la finale tra Spagna e Argentina, per la prima volta uno show nell'intervallo del match. Tom Cruise, Robbie Williams e Laura Pausini tra le celebrità. Questa è RDS.
0: Ci siamo!
1: Mezzogiorno, buongiorno!
0: È vero che c'è anche la Pausini all'intervallo.
1: Sì,
0: oggi
1: sì,
0: che
1: sì,
0: canta,
1: in bocca al lupo. Stavo recuperando un paio di video dell'Odissea del 1991 di cui
0: Roncato,
1: hai parlato.
0: Andrea Roncato.
1: Ma era un tipo di comicità che adesso sarebbe impossibile. Hanno rifatto le canzoni, tipo c'era Menelao.
0: No, Menelao era Gerry Scotti. Comunque, guardate
1: ragazzi,
0: quello. Cioè,
1: vabbè,
0: allora, ti faccio il riassunto in 3 secondi dell'Odissea.
1: Poi dobbiamo lanciare.
0: Niente,
1: devono,
0: c'era Ulisse, dovevamo mettere le canzoni.
1: No, scusate.
0: C'era Ulisse, niente, Re di Itaca, vince la guerra di Troia. Dopo 10 anni rivede Penelope, il figlio è tutto lieto fine.
1: Ma loro si dovrebbero schierare o Team di Bello o Team di Pisa.
0: Sì,
1: adesso
0: poi c'erano anche i Proce a un certo punto.
5: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: summer hit.
1: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.

0: Ragazzi, stanno arrivando intanto dei messaggi assurdi. Siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa, noi siamo in diretta alle 10:14. Qualcuno che manda messaggi per Guerrini e Lanfranchi. Succede qualsiasi. Oggi i nostri ascoltatori, devo dire, sono abbastanza belli carichi, eh? Vi trovo belli.
1: Oh, vi amiamo belli carichi, follemente. Per questo che vi amiamo. Così come amiamo i nostri registi. Ciao Giulio, grazie per essere stato con noi. Benvenuta Linda.
0: Allora, oggi abbiamo affrontato dei temi molto alti, tipo l'Odissea, ma non quella di Nolan, l'Odissea adesso di Andrea Roncato, con Andrea Roncato, credo fosse Beppe Recchia,
1: Beppe Recchia
0: credo fosse il regista.
1: Tutti,
0: sì, Gerry Scotti faceva Menelao, e a un certo punto poi faremo sentire un estratto in cui, tipo Cacao Meravigliao, Gerry Scotti canta Ciao Ciao Son Menelao.
1: Cantala tu se te la senti.
0: No.
1: Ciao Ciao Son Menelao. Vabbè, l'abbiamo fatto.
0: Comunque ragazzi. Va bene, chiudiamo la parentesi. Tra poco che dobbiamo fare?
1: La sfida, la seconda manche della sfida, quindi siete chiamati a prenotarvi al 388-22-38822, dovete semplicemente scrivere il vostro nome e se volete far parte della squadra di Leo Menelao, della parte mia, cioè Team
0: Di
1: Bello.
0: Non far confusione che già ci scambiano per Guerrini e Lanfranchi. Team Di Bello o Team De Pisa. Io sono Leo Di Bello e lei parla è Chiara De Pisa,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, sono io, ciao. Chiara De Pisa. 388-22-38822, prenotatevi adesso. E se vi chiamano 02 rispondete perché Linda, cioè il tempo.
0: Sì, bisogna cantare sigle di cartoni animati. Questo è l'argomento, tra poco si gioca.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato

0: vittorie assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Tu che dici...
4: ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
4: è senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
5: scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Tra poco due di voi verranno chiamati da 102 e Linda, siete stati scelti per giocare insieme a noi e vincere un RDS Bag.

0: Enrico Mengoni, ma stasera su RDS.
1: È il momento di giocare, mentre noi chiacchieriamo fuori onda ancora di Menelao, eccetera, eccetera, quelli di Odissea. Il momento di giocare.
0: C'è
1: oggi
0: un cartone
1: con
0: animato che si chiama Pippo e Menelao.
1: Sì, oggi con me gioca Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Di dove sei, Pasquale?
2: Sono di Mantova.
1: Cosa fai di bello nella vita?
2: Sono un direttore di un negozio di animali, l'Arca Planet.
1: Il direttore di un negozio di animali ascoltava, si guardava cartoni animati, immagino. Io non so quanti anni hai, Pasquale.
2: Ne ho 41.
1: Ci sei, perché bisogna, dovrai cantare il ritornello di un cartone animato che magari non era proprio per te, ma che ha impattato nella tua vita. Tra poco.
0: Ciao Raffaella, Team de Pisa.
3: Ciao.
0: Ciao tesoro, come stai?
3: Bene, bene.
0: Bene, di dove sei?
3: Voghera,
0: ma sei in macchina da sola in questo momento?
3: No, con mia figlia.
0: Oh, vediamo se ti può dare. Quanti anni ha tua figlia?
3: 12.
0: Aia. Non credo che sia.
1: Vabbè,
0: suo target.
1: Proviamoci. Allora,
0: ci proviamo lo stesso.
1: Regolamento del gioco molto semplice: noi leggeremo, quindi leggere non è facile per voi per capire la canzone che è, una sigla di un cartone animato molto famoso, diverso per ciascuno. Ci fermiamo a un certo punto e voi dovete cantare il ritornello, quindi aver riconosciuto la sigla e cantare il ritornello. Siete pronti? Pasquale, comincio da te. Vado. Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi Mirko, finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia, e così il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero ora c'è. Vai, canta! Vai, Pasquale!
2: Kiss me, kiss me, Licia.
0: Kiss me, kiss me, Licia. Senti con che bello. Kiss me, Licia. Vai, Pasquale, palpita.
2: Amore,
1: ma questa è la tua. Ma no, doveva cantare Pasquale. C'è confusione. Beh, comunque Pasquale ha vinto la DS.
2: Grazie.
0: Grande Pasquale, sei stato bravissimo.
2: Grazie.
0: Però hai detto Licia, hai detto Mirko, hai detto tutto.
1: Ma che devo fare? Ho letto il testo della strofa.
0: Raffa, ci sei?
3: Sì, non era più facile.
0: No, insomma. Lo strano braccialetto che indossa sempre May è il dono di un folletto che è sempre accanto a lei. C'è un cuore sul bracciale che è magico perché può sempre trasformare.
3: Amy.
1: Sì, come fa? Canta!
3: Magica, magica Amy.
0: Ma io ti amo!
3: Magica, magica Amy.

0: Brava! Vai Pasquale anche tu! Tutti, tutti!
1: Sono un po' meno questi.
0: Pasquale, mi caschi su Magica Eni.
2: Ma Pasquale era ferratissimo, sono Kiss Milicia. Dai, cioè.
0: Bravi!
2: Quante puntate hai visto, cielo. Pasquale, di Kiss Milicia in vita tua, dall'inizio alla fine?
1: Beh, tante, Kiss Milicia, tante. Sì.
2: Che grande!
0: Sai che con Mauro e JJ abbiamo anche riprodotto la parte delle fettine panate sui nostri sondaggi.
2: Come finisce? Sembra un film. Come finisce Kiss Milicia?
0: Vabbè. Tu lo sai, che stanno insieme, suppongo. Ragazzi, grazie, siete stati bravissimi. Due RDS Bag.
2: Bravi amici, ciao, continuate a seguirci.
0: Baci, buona estate.
2: Ciao, buona domenica.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
3: Altrettanto.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS.
7: Giselle, ti mange midi pill.
8: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: RDS, Leo, Linda ti vuole molto bene. Sì. Cari ascoltatori di RDS, Linda vi vuole molto bene, così è andata a cercare una canzone.
1: Altro che Nolan.
0: È andata a cercare
1: 1990,
0: una canzone
1: Odissea.
0: Che parla dell'Odissea in versione italiana.
1: Ricordiamo che c'era Andrea Roncato, faceva Ulisse, Teo Teoccoli, c'era Pistarino, c'era Mona Pozzi che faceva Penelope,
0: Francesco Salvi,
1: e a un certo punto Gerry Scotti anche faceva Menelao e cantava

0: perché Menelao era il marito di Elena, era il marito di Elena di Troia, che è stata la causa, riassunto in 10 secondi. Ulisse, re di Itaca, va a Troia, vince la guerra, 10 anni, eccetera, eccetera. Poi, per tornare a casa, mentre Penelope faceva e disfaceva la tela, perché i proci ci provavano, a un certo punto cosa succede? No, maga Circe, Cile Cariddi, Calipso, tutto sto casino, niente, ritorna e viene riconosciuto dal cane Argo, che poi lo riconosce, muore
1: il cane,
0: quel cane, poi la
1: la
0: nutrice,
1: del
0: basta, e poi ce la fa.
1: E i proci,
0: e i proci. È un mondo così. Torniamo tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina, che, in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Mi manchi ma
12: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Oggi non c'è solo la finale del mondiale questa sera tra Argentina e Spagna, c'è anche la Formula 1 alle 15 a Spa si corre. Tra poco proviamo a chiamare senza avvisarlo Davide Camiccioli, volto Sky della Formula 1.

0: con Take Me to Church su RDS. Allora, ma dove ci manderà invece la persona che stiamo per chiamare
1: a quel paese?
0: Oggi?
1: Sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Devo dire che oggi abbiamo parlato di un sacco di cose. Abbiamo cominciato con Bad Bunny, quello che è successo ieri, il concerto saltato per maltempo, eccetera, eccetera. Abbiamo affrontato un sacco di argomenti, anche lo sport. C'è la finale di calcio Argentina-Spagna, c'è anche una finale di tennis alle 14 per gli appassionati, Dardery Rublev con Luciano Dardery che prova a vincere il torneo di Bastad su Sky Sport. C'è la Formula 1 alle 15, si corre a Spa in Belgio, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli che parte alla pole position, sesta pole position di Kimi Antonelli, questo ragazzo italiano su Mercedes che regala un record dietro l'altro mentre sono un po' in difficoltà le Ferrari. Proviamo a chiamare Davide Camiccioli, ormai è nostro amico praticamente, ogni domenica noi senza avvisarlo, avvisarlo, lui è il come dire il conduttore principale di Sky
0: ormai.
1: Della Formula 1, è il volto di Sky, non so neanche
0: e
1: se sia in Belgio o a casa.
0: Ma si starà facendo gli affari suoi. Avrà salvato il numero? Vista
1: non lo
0: che
1: so,
0: è cos'è questa? La quarta volta che lo disturbiamo.
1: Tanto secondo me non rispondo io, adesso basta.
0: Basta. Cioè, il gioco è bello quando è corto.
1: Cioè, siete simpatici. Allora, la cosa che fa molto rumore, devo dire, che fa molto riflettere, è la difficoltà della Ferrari. Ma come? C'eravamo appena illusi, cioè non illusi, aveva appena la Ferrari ritrovato un po' di continuità. La vittoria di Leclerc ha rilanciato entusiasmo. Hamilton, che comunque adesso è vero che dietro a Russell è terzo in classifica generale, però sembrava essersi ritrovato. Adesso qualche problema di affidabilità, eccetera. Hamilton ha avuto addirittura si è rotta la Ferrari.
0: Brava Linda.
1: Sì, si è rotta la Ferrari di Lewis Hamilton. È chiaro che i tifosi della Ferrari hanno una pazienza che è infinita, perché ricordo che la Ferrari non vince, Chiara, un campionato del mondo dal 2007.
0: Dal 2007 lui sono quasi 20 anni. Di soli ricordi.
1: Ho capito, ragazzi, però ogni anno sembra sempre l'anno degli altri.
0: No, lo so.
1: Speriamo che il duello, diciamo, che sembrava tutto italiano tra un pilota italiano come Kimi Antonelli, che è veramente una stella pazzesca, e la Ferrari possa accompagnare la seconda parte di stagione. In realtà
0: posso farti un applauso?
1: Cioè?
0: Perché riesce a ricoprire il momento in cui Camiccioli non ci sta rispondendo.
1: No, ma non
0: ci
1: risponde.
0: Sei veramente bravo.
1: No, aggiungo il fatto.
0: Aggiungendo...
1: No, ma aggiungo anche il fatto che
0: per 4 anni te lo dico
1: Russell
0: adesso.
1: Russell ha fatto 66 punti negli ultimi appuntamenti e Kimi Antonelli 26, quindi vuol dire che Kimi Antonelli ha avuto qualche problema con la sua monoposto, c'è poco da scherzare, l'ho visto anche festeggiare con il papà il compleanno eccetera eccetera, gli ha messo la torta in faccia. Poi Kimi è un ragazzo giovane di 19 anni che si diverte anche, adesso però è il momento della concretezza, cioè deve consolidare il vantaggio anche sul suo compagno di squadra.
0: Allora Davide non ci ha risposto.
1: Sì, vabbè, ce ne facciamo una ragione. Aspetta, contiamo fino a tre per farci una ragione.
0: Okay, ripetiamo,
1: uno, due, tre. Ok, grazie Davide. Allora ragazzi, questa era la parentesi di sport. La De Pisa non ci ha detto solo chi vince il mondiale.
0: No, io l'ho detto.
1: Ce l'hai detto?
0: Certo
1: chi?
0: Che no, l'ho detto prima.
1: Dai, ripetilo.
0: Ho detto
1: Argentina.
0: Io ho dato un cenno per
1: far
0: capire.
1: Dillo.
0: No, perché sui social mi hanno scritto, abbiamo capito, bla bla bla.
1: Ma ve lo dico io, per la De Pisa vince la Spagna, per me l'Argentina, ci scommettiamo una pizza. Tanto mettiamo due canzoni, va. Stare con

0: Chiara mi manchi.
1: E mentre tu piangerai.
0: Però sono sicuro che tra un mese ci ritroveremo di domenica, la domenica mattina insieme, perché per me sei una spalla.
1: Ma batte, veramente.
0: Ma dico una cosa che dico
2: una musica
0: carina.
1: Aspetta, perché ciao, mentre
2: Renzo,
1: tu
2: piangerai. Ciao ragazzi.
1: Dai, no. Mi dispiace tanto, Leo, che questa. Scusa Renzo, poi arriva.
0: Io l'amore che provo per te non l'ho mai provato per nessuna, Chiara. Tu sei.
1: Cioè,
0: da 4 anni e mezzo che ci siamo conosciuti.
1: Adesso voglio sapere se ce n'è uno che ci crede.
0: Ma non è vero, ti voglio bene.
1: Anche
0: lo sai
1: io
0: che
1: ti voglio bene.
0: Dai, una volta che faccio il carino.
1: No, posso
0: ma non
1: dirti
0: si può fare
1: che mentre tu sarai lì a piangere, pensando a quando ci rincontreremo, io sarò lì a pensare a te, a cantare questa. Ce l'abbiamo?
0: Cosa?
3: Oh mamma mia. Cuore.
0: Ma tu e Cristina D'Avena siete tipo sorelle.
1: Sì, vabbè. Sai che me l'hanno chiesto quando l'ho presentata.
0: Ma secondo me
1: sorelle, sarebbe bellissimo.
0: Renzo, di che parlate voi?
2: Ma io volevo chiederti intanto un pronostico su stasera.
0: Io ho detto Argentina, lei ha detto Spagna.
1: Io
0: spero Messi, perché veramente, cioè, Yamal avrà tante possibilità di vincere, di stravincere. Messi all'ultimo giro di giostra, se lo merita, perché ha 39 anni, okay. Ragazzi.
2: Quindi il tuo cuore va verso l'Argentina. Io sono un po' diviso, devo dire. Perché ho comunque simpatia per l'Argentina, per tutta una serie di fattori, no? Quindi vabbè, come andrà, tanto noi non ci siamo, che dobbiamo fare? No,
1: la voce che avete sentito, che state sentendo, è quella di Renzo Di Falco, che sarà qui nelle prossime ore insieme a Elisabetta Sacchi. Salutiamo e ringraziamo Linda per essere stata con noi. Leo, stavo
0: anch'io mi sto commuovendo. Amici, vedi che poi ti puliscono. Amici, buona estate, vi voglio
1: insieme.
0: Un sacco bene, sempre baci. RDS, baci, ciao,
2: ciao ragazzi.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: Buona giornata, buon pomeriggio a questo punto anche da Renzo Di Falco e Elisabetta Sacchi, a Paola Gubbiotti, che ritroviamo in redazione RDS per le ultime dell'attualità.
7: Altissima la tensione nel Golfo, 8° giorno di attacchi incrociati. L'aeroporto internazionale e il porto di Aqaba nel sud della Giordania sono stati evacuati a causa di una minaccia specifica e credibile, lo comunica l'ambasciata statunitense. In Bahrain, Kuwait, risuonano le sirene, le guardie rivoluzionarie affermano di aver fermato diverse navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. Ucraina su Kiev, uno dei peggiori attacchi russi dall'inizio del conflitto, 40 missili, 120 droni, ci sono vittime e feriti. Il presidente ucraino Zelensky annuncia colpiti 3 depositi di petrolio nel sud della Russia. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile del paese, sconfitto il disegno eversivo, le parole del capo dello Stato Mattarella. Il caldo afoso verso il picco estremo, 14 città oggi con il bollino rosso, domani saranno 17, c'è l'allerta temporali anche di forte intensità in Veneto e in Lombardia. Nelle prossime ore al nord è previsto un sensibile calo delle temperature. Problemi di accesso per i social Facebook e Instagram in tutto il mondo, bloccati i profili di milioni di persone, da Meta non ci sono comunicazioni ufficiali, non si conoscono le cause del blackout. E siamo allo sport con Roberta Lupi.
8: Mondiali di calcio americani, New Jersey, stasera la finale tra Spagna e Argentina, e per la prima volta un show nell'intervallo, Tom Cruise, Robbie Williams e Laura Pausini tra le celebrità. L'inno statunitense affidato a Jennifer Hudson. Terzo posto all'Inghilterra dopo la vittoria per 6-4 sulla Francia, nella goleada da record, la doppietta di Mbappé regala al francese il primato della classifica marcatori del torneo e della storia della Coppa del Mondo, in attesa della sfida Yamal-Messi. Ciclismo, Tour de France, tra poco al via la 15ª tappa, 183,9 km da Champagnol a Plateau des Solaisons, alta quota e arrivo in salita. Tra un'ora il tennis, alle 14 la finale in Svezia, Darderi, campione uscente, sfida il russo Rublev. La Formula 1, Gran Premio del Belgio, Antonelli su Mercedes in pole davanti a Verstappen, Red Bull e Russell. Il terzo posto dell'altro pilota Mercedes dopo la penalizzazione inflitta a Norris. Quindi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. La gara oggi alle 15. Volley maschile ad Osaka, gli azzurri di De Giorgi battono Cuba 3-1 in rimonta e si qualificano alle finals di Ningbo, Cina. In programma dal 29 luglio al 2 agosto. Questa è RDS.
9: Buongiornissimo, buona domenica, luna.

0: posso dire una cosa?
1: Su RDS non lo so.
0: Metterò la tua foto sul, sul comodino e tutte le... Non riesco a dirlo perché talmente... E tutte le sere, prima di addormentarmi, piangerò, dicendo...

0: due minuti su RDS, ben arrivati anche a noi. Arriviamo noi, ben arrivati noi. Guarda,
1: sì,
0: qua.
1: Noi siamo arrivati. È vero, c'è gente che ci ascolta da ore e noi siamo, insomma, adesso tocca a noi fino alle 17, perché è così che funziona, no? È la domenica.
0: Sì, Renzo Di Falco, Elisabetta Sacchi, c'è Linda Gravela in regia e tutto questo succede, lo sapete, anche sul 265 del Digitale Terrestre. Se volete ci trovate anche sulla RDS Social TV.
1: Giusto, e anche su quella mobile, certo, l'app utilissima per smartphone. È ora di pranzo. E se io avessi fame e ti dicessi di fare un brunch, sarei antico, secondo me.
0: Dici?
1: Perché
0: però
1: adesso c'è
0: fare
1: un'altra
0: anche colazione,
1: tendenza.
0: Se vuoi. Ecco.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Buongiorno Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su RDS a 1:09. Voi lo sapete che a casa RDS, versione della domenica, quest'ora spesso ci piace raccontarvi un po' di tendenze legate al cibo, insomma a nuovi modi di nutrirsi.
1: A tutto quello che ha a che fare col gusto, con i sapori, infatti, perché poi noi siamo due buone forchette, nel senso, capito, che ci piace anche parlare di cose buone da mangiare, e in questo caso raccontiamo un trend che io fatico un po' a capire, anche se poi comprendo che come sia nato e come si sia diffuso, però insomma personalmente non so se riuscirei.
0: Allora, partiamo dal Brinner. Cos'è il Brinner? Non è il fratello illegittimo di Yannick Sinner, esatto. Il Brinner nasce dalla fusione delle parole inglesi breakfast, colazione, dinner, cena, quindi mangiare a cena alimenti tipici della colazione. Ora, io devo dire che a me ogni tanto viene, sai, quella roba che pensi, ma perché stasera non facciamo serata latte e biscotti? No.
1: Allora, cioè quelle cose lì, che si facevano da bambini, però,
0: capito,
1: che ogni tanto ti ritornano, no? Oppure il cenare con il dolce, magari dire stasera mangio il gelato, per cena voglio solo una vaschetta di gelato, puoi gratificarti
0: Okay,
1: così.
0: Una vaschetta, non un gelato.
1: No,
0: un gelato
1: solo,
0: una
1: che
0: vaschetta,
1: ci fai,
0: possiamo
1: una vaschetta
0: parlare
1: intera davanti alla televisione, quello ci sta. Però diciamo che l'idea del dolce, per come concepiamo noi la colazione, quindi non internazionale in Italia, la maggior parte, dolce non mi fa impazzire, perché io la sera ho voglia comunque di salato a fine giornata. Sì.
0: Fenomeno che in realtà nasce in Australia, dove i breakfast caffè restano aperti fino a sera, quindi se uno alle 7, alle 8 di sera voglia andarsi a mangiare una brioche con un cappuccino lo può fare serenamente. Sì, piano piano sta arrivando anche in Italia, ovviamente la crescita è alimentata da tutti i trend social, TikTok, Instagram e vari anche content creator che si occupano di food, stanno cercando di portare questa cosa, che poi la porti perché? Per gusto o per tendenza?
1: Per tendenza e anche perché secondo me è molto facile da preparare, non è che ci vuole questa grande, cioè c'è poca cucina, sono preparazioni comunque rapide, no?
0: Certo,
1: molto veloci.
0: Colazione all'ora di cena, ora tu dici brioche, non so, pancake, brownies, cose tipicamente dolci con il cappuccino, caffè, latte macchiato, caffè latte, quello che vuoi, ma molti scelgono di abbinare il cibo della colazione con le bevande invece della cena, quindi una brioche con un bicchiere di vino rosso.
1: Oddio, se la brioche la facessi salata, la infaccissi di salmone o prosciutto affettati, potrebbe anche starci, diventa un aperitivo, però insomma il dolce col vino rosso
0: no, neanche io ce lo vedo, però per provare ogni tanto. Comunque sui social l'hashtag Brinner ha superato 123.000 post su Instagram già dal 2024, quindi insomma siamo molto avanti con la tendenza. Un'altra cosa particolare, ad esempio, è la girl dinner, esplosa su TikTok la tendenza.
1: Cena tra amiche, no?
0: No, la cena è un, cioè non sto a roba da ragazze, non sto a cucinare, ma spilucco tante cosine piccole, cracker, frutta secca, uva, che già per me non è roba da cena.
1: No, non è da cena.
0: Però vabbè,
1: a quel punto
0: fanno
1: il tagliere e fai l'aperitivo.

0: e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Ha iniziato il suo tour live per tutta Italia in questa estate 2026. Tommaso Paradiso è stato anche protagonista tra i protagonisti, insomma, nella line-up del nostro RDS Summer Festival con Agitare Coca-Cola su RDS.
1: Bello, ci piace molto questo pezzo e ovviamente per tutti i contenuti sull'RDS Summer Festival, se andate sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook oppure su RDS.it, trovate un sacco di contenuti esclusivi.
0: Esatto, e anche le serate che sono andate in onda in televisione le ritrovate attraverso il telecomando interattivo sul 265 del digitale terrestre.
1: Allora, tra poco sequenza mixata, poi ci sfidiamo al chi l'ha detto. Frasi, lettere, personaggi famosi, capiamo tra noi due chi ne ha sentite di più. Sei
0: sì,
1: preparato?
0: Mi piace questa sfida. Vediamo, accetto.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. Estate. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Luna e 22, siete sull'unica 100% grandi successi, siete ovviamente su RDS e sono pronti anche quattro pezzi che arrivano rigorosamente in sequenza mixata.
17: E penserai che Dio ha creato lei.
18: Nessuna attesa, solo grandi successi.
19: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
1: L'estate passa su RDS. Achille Lauro.
0: Comuni immortali.

0: intensa ma anche delicata. Elisa, con Pure sentire un senso di te su RDS 1:35 abbiamo chiuso così la nostra sequenza mixata di questa domenica insieme a Renzo ed Elisabetta Sacchi.
1: Sapete che la domenica giorno di grande sport, il nostro personalissimo sport della domenica a quest'ora invece la sfida del chi l'ha detto, no? Dove si suda poco, però bisogna ragionare, cioè, e soprattutto ci serve anche il vostro aiuto.
0: Ecco, quindi voi potete aiutare noi se non sappiamo le dichiarazioni che ci vengono, diciamo, dette, e dobbiamo indovinare in sostanza.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'aiuto da casa.
1: Esatto. Frasi dette da personaggi famosi, capiamo tra noi due chi ne ha sentite di più. I vostri suggerimenti, come sempre, ben accetti al 388-22-38822.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: How much cost my spritz, please?

0: Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chi l'ha detto? È una bella sfida quella fra me e Elisabetta Sacchi, frasi famose che abbiamo insomma letto sul web o sentito in radio e in TV, e fra poco tocca a voi.

0: scientifici nucleari, sorry, scusa, lo sento su RDS, pronto, che è?
1: Eccoci, chi l'ha sentito, chi l'ha visto?
0: Allora, ci sfidiamo, sì, con il chi l'ha detto, frasi lette da personaggi famosi negli ultimi giorni, capiamo tra noi due chi ne ha sentiti di più. Questa è la grande sfida della domenica, potete partecipare e suggerirci al 388-22-38822.
1: Vi prego, aiutateci, help.
0: Allora,
1: help us.
0: Parto io, indovini tu?
1: Va bene.
0: Ha detto, col successo ho superato le insicurezze sul fisico, preferirei vincere la serata Eurovision che Sanremo. Chi l'ha detto?
1: Non l'ho sentita, tiro a indovinare, Big Mama?
0: No, però è sempre una donna.
1: Ok, quindi ho pensato alla body positivity, è una Carmen Di Pietro.
0: No, giovane, giovane, giovanissima.
1: Giovane, ma ha fatto, viene da qualche talent?
0: Non viene da talent, però è nel suo genere, diciamo che è la figura più rilevante in Italia.
1: Nella musica?
0: Nella musica, nel suo genere musicale.
1: Anna.
0: Bravo!
1: Anna Pepe,
0: l'ha detto lei.
1: Ok, vedi, ci siamo arrivati.
0: Ho preparato Renzo Di Falco.
1: Ah, sì, vediamo adesso quanto è preparata Eli Sacchi. Allora, per 8 anni non ci siamo parlate, io sono orgogliosa.
0: Ah, oh mamma mia. Qualcuno che ha litigato con la mamma?
1: No.
0: No?
1: Si tratta di colleghe.
0: Ah, colleghe. Donne di TV, quindi.
1: Beh, sì, okay. Giusto.
0: Italiane?
1: Italiane.
0: Chi è che ha litigato?
1: Famose.
0: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.
1: Ah, le veline, dici.
0: No, no, anche loro avevano litigato.
1: Avevano litigato, non so come sia adesso la situazione. Le due in questione invece hanno risolto, si vogliono molto bene. Una è un po' più grande dell'altra a livello di età. Una è una signora di questa giornata, tra l'altro.
0: Una signora di questa giornata. Allora, una è Mara Venier, a questo punto, ok. E l'altra.
1: Dai, l'altra?
0: E l'altra?
1: Con chi è che ha litigato? Erano quasi imparentate per un certo periodo.
0: Ma sai che non lo so con chi ha litigato.
1: Dai.
0: No, devi darmi un suggerimento.
1: È come il limone sulle cozze.
0: È come
1: un gatto in tangenziale.
0: No, non lo so.
1: È Simona Ventura.
0: Ah, cavoli.
1: È lei che ha detto, non mi sono parlata con Mara Venier perché sono orgogliosa per 8 anni.
0: Hanno risolto però.
1: Sì, non per fortuna sì.
0: So, questa cosa del limone sulle cozze mi ha portato un attimo fuori di strada.
1: Ci voleva la Manzini a imitarla e sicuramente le sarebbe riuscito meglio,
0: sì. Va bene, allora per questo momento 1-0.
1: Vogliamo fare un'altra?
0: Tra poco sì, okay. Dai, ci riproviamo, vediamo se riesco a recuperare qualcosa.

0: Quanto spacca, man. Brava, brava, dito nella piaga su RDS Businessman. Allora, mancano pochi minuti alle 2 del pomeriggio, siamo ancora nel pieno nella nostra sfida del chi l'ha detto. E Elisabetta deve recuperare, quantomeno pareggiare con me.
1: Eh sì, siamo 1-0. Vai, un altro che l'ha detto, però per favore aiutatemi al 388-22-388-22 con qualche suggerimento, se capite prima di me, cosa altamente possibile, tra l'altro.
0: Allora, la dichiarazione è questa: grazie, teatro.
1: Vabbè, che dichiarazione è? L'ho detto chiunque.
0: Appunto, la difficoltà
1: cattivo,
0: è quella.
1: Sei cattivo.
0: Però è molto nazional popolare.
1: Grazie,
0: cioè, non è,
1: teatro.
0: Non ha a che fare con il teatro inteso come la rappresentazione scenica, l'arte del teatro, ma proprio una location specifica.
1: Allora aspetta, allora potrei saperlo.
0: Vediamo.
1: Perché è alle ultime battute Stefano De Martino col Teatro delle Vittorie per affari tuoi.
0: Pacco Rosso! No, non lo so. Che c'è? Apriamo. Brava, hai indovinato, esatto, il Devil delle Vittorie smetterà di essere la location di affari tuoi perché ha deciso appunto la produzione e Stefano di spostare tutto a Milano e quindi era il saluto al Teatro delle Vittorie, casa di Pippo Baudo, tra l'altro.
1: Vero, vero. E su questa cosa era abbastanza preparata perché leggevo che anche il cane Gennarino non sarà più parte del cast.
0: Infatti stavo per dire, facciamo entrare Gennarino. Vabbè. Infatti. Comunque brava, uno pari.
1: Vedi, su affari tuoi ero preparato.
0: Una cosa onesta.
1: È andata bene.

0: anche per oggi la sfida con il chi l'ha detto, sì. Devo dire 1-1, ma tu Renzo sei onesto. Preparato, quindi onesto, ce la siamo portati a casa.
1: Vabbè,
0: così,
1: anche tu comunque da spettatrice di affari tuoi, sì, probabilmente infatti. Altrimenti non l'avresti secondo me detta, perché poteva essere generica, grazie teatro, poteva infatti. Averlo detto
0: attore,
1: pure
0: attrice.
1: Ecco appunto, esatto.
0: Allora, tra poco invece andiamo un po' su quello che è accaduto ieri sera al concerto di Bad Bunny a Milano, che in realtà è stato annullato per questioni di maltempo, e capiamo un po' se è capitato a qualcun altro cose del genere.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Prima di tutto però torniamo in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, con noi c'è Paola Gubbiotti.
5: La crisi nel Golfo, in fiamme una centrale elettrica e di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait, colpita dall'Iran per la seconda volta in 2 giorni. L'ambasciata statunitense in Giordania comunica che l'aeroporto internazionale e il porto di Aqaba sono stati evacuati a causa di una minaccia alla sicurezza. Il ministro giordano della comunicazione smentisce questi fatti. L'Iran intanto ha bloccato diverse navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio. Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile del paese, sconfitto il disegno eversivo della strage. Le parole del capo dello Stato Mattarella. Bollino rosso su strade e autostrade per l'esodo estivo, traffico che si sta intensificando e l'estate degli italiani è sempre più salata, con i prezzi del comparto turistico che hanno subito una costante escalation negli ultimi 10 anni. I voli nazionali più 193%, traghetti più 92%. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, sono i dati Istat analizzati dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi. Il fumo degli incendi boschivi canadesi che ha avvolto il nord-est degli Stati Uniti dovrebbe diradarsi giusto in tempo per la finale dei mondiali grazie al passaggio di temporali. Al MetLife Stadium di New York alle 21, Spagna-Argentina. Le previsioni con Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature davvero elevate e massime anche oltre i 40 gradi sull'area interna. Maggiore variabilità al nord e un clima un po' meno caldo, avremo anche qualche locale temporale sparso tra i rilievi soprattutto del Triveneto, qualcosa localmente anche in pianura tra Lombardia, Emilia Romagna e pianure venete friulane. Poi nel corso dei prossimi giorni correnti più fresche da nord spazzeranno via l'ondata di caldo anche al centro-sud, entro mercoledì clima più gradevole su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
1: Eccoci, le 2:01 di questa domenica 19 luglio, sempre in diretta sull'unica 100% grandi successi RDS.
0: Domenica speciale con Renzo Di Falco, Elisabetta Sacchi, c'è Linda Gravela in regia con noi. Siamo in diretta fino alle 5, come ogni domenica pomeriggio.
1: Esatto, anche in questa giornata di sole, di mare, di vacanze, c'è chi parte, chi torna, insomma, siamo nel vivo, nel pieno dell'estate, estate, stagione anche di tanti concerti.
0: Eh sì, bello andare ai concerti d'estate, però diciamo che da un paio d'anni, almeno forse anche qualcuno di più, con il tempo non si sa mai. Infatti ci sono anche un sacco di curiosità su come viene gestita l'informazione meteorologica, sì, per i concerti, eh? Ne parliamo tra poco.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Papà, buona domenica.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.

0: 100%
1: grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo su RDS, chiudiamo così la sequenza mixata. Anche Elisabetta Sacchi è una bambina di ultimo, è una bimba.
1: Allora, grazie
0: vabbè, t'ho fatto
1: per la collocazione anagrafica,
0: esatto.
1: Certo. No, devo dire la verità, io sono stata a un suo concerto, parliamo del 2018, forse uno dei primi a livello ben più grande.
0: Con grande partecipazione.
1: Sì, a Milano, mi era piaciuto. E non posso negare che sto pensando anche a San Siro l'anno prossimo.
0: Ecco, esatto,
1: per vedere un po' il fenomeno come si è evoluto.
0: Giusto,
1: sì, sì. Sono
0: è
1: nella mia concert era.
0: Beh, la cosa bella è che la radio ti fa scoprire anche gli artisti, quelli emergenti, che poi diventano dei grandi performer, e la sede migliore è proprio quella dei live, no? Per
1: certo,
0: vedere dal vivo
1: sì.
0: Cosa sanno fare, di cosa sono capaci. A proposito, Milano ieri è stata, insomma, location ieri e l'altro ieri dell'attesissimo concerto della Casita di Bad Bunny.
1: Eh sì, tanti volevano vedere di cosa era capace Bad Bunny, ma hanno visto di cosa era capace il temporale su
0: esatto,
1: Milano, nello specifico di ieri sabato sera, ne parliamo tra poco.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da €85 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.948. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito €9.976. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Concerti, grandi eventi, ma anche viaggi che aspettiamo da un sacco di tempo. Poi quando arriva la data X, tac, per qualche problema viene annullato. Ne parliamo tra poco.

0: The Mind Offenbach su RDS 2:25. Buon pomeriggio, buona domenica. Come state? Noi bene, un po' meno bene, immagino, tutti quelli che erano a Milano ieri, che avevano atteso anche con grande hype concerto di Bad Bunny in Italia, la seconda data a Milano, e purtroppo
1: è andata malino perché ho visto immagini di grandine, veramente una situazione disastrosa per quanto riguarda il meteo. Un grande abbraccio anche a tutti coloro che sono rimasti, si spera lievemente soltanto feriti dalla grandine, perché ho visto delle immagini anche di fan soccorsi. Live che faceva parte del suo Debi Tirar Mass Photos World Tour, seconda data live a Milano, speravano tutti di sentire questa.
2: Devi tirar ma foto de quando te tuve, devi darte ma beso y abrazo la beso que pude.
0: Sì, il più grande successo anche dal suo album omonimo. E c'è stato purtroppo questo fenomeno atmosferico, questo maltempo, grandine, un vento forte, pioggia intensa, e a un certo punto gli organizzatori si sono trovati a fare quello che non avrebbero voluto fare, cioè interrompere immediatamente lo spettacolo, che è una cosa anche abbastanza rara, cioè non succede spessissimo.
1: Sì, no, infatti leggevamo che praticamente viene annullato soltanto l'1-2% dei concerti, quindi su 15.000 spettacoli in vendita, parlano insomma dalle agenzie che si occupano di organizzazione eventi, circa 100 vengono cancellati, perché di solito gli eventi si svolgono rain or shine, ovvero con la pioggia o con il sole, non importa, l'evento c'è, a meno che una pioggia incredibile, situazioni meteo estreme come quella di ieri sera, fulmini, grandine oppure evento pericoloso, impongono di sospendere l'evento.
0: O magari anche problemi di salute dell'artista, quelli sono condizio sine qua non, no? La perdita della voce, l'influenza, un infortunio o un'intossicazione alimentare. Mi viene in mente Rosalia a Milano qualche mese fa. Anche lì purtroppo abbiamo visto gente abbandonare a metà il concerto. Insomma.
1: Perché lei si era sentita male poco prima, cioè anzi poco prima, durante. Ha cercato di tenere duro e andare avanti, però ha dovuto sospendere a metà. E come in questo caso 80.000 persone da Milano fatte evacuare dalla location del concerto. Volevamo capire anche se a voi, magari eravate lì ieri sera, oppure in generale è capitato di vedersi annullare un concerto, un evento, ma anche un viaggio, insomma qualcosa che aspettavi da tanto tempo, arriva il momento fatidico di finalmente faccio questa cosa, pam, viene annullato.
0: Ma banalmente anche una cena che aspetti, una rimpatriata, un'organizzazione che magari per la quale ci hai messo tempo a tirare su tutto e a invitare le persone, poi a un certo punto c'è un caos e forza maggiore che ti permette purtroppo di non andare.
1: Eventi cancellati, come siete rimasti, cosa è successo, come è andata, se vi va di condividere la vostra storia, 388-22-388-22, come sempre con un messaggio vocale. Anch'io ho un paio di storielle di cose annullate.
0: Sfiga.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Williams.
1: Phil, bellissima, tra l'altro Robbie Williams stasera sarà, ci sarà anche lui stasera, sì, perché mi è venuto un flash tra i protagonisti della cerimonia di chiusura, dei mondiali.
2: Sì, esatto.
1: Ci sono un sacco di nomi, tra cui appunto anche
2: c'è anche Laura Pausini,
1: vero, certo, la nostra
2: c'è
1: Laura,
2: un po' di Italia.
1: Allora, eventi annullati all'ultimo, viaggi, concerti, momenti, anche cene semplicemente che aspettavate da tanto tempo e poi alla fine, all'ultimo secondo, cancellato tutto.
3: Ciao da Annalisa, io per il secondo anno mi sono vista annullare il viaggio in Giappone, l'anno scorso perché non sono stata bene io, e quest'anno l'avevo riprenotato ed avevo scalo a Dubai e quindi mi è stato cancellato. È Giappone, sarà lì che mi aspetta, ciao.
1: Ah certo, Giappone è sempre lì che ti aspetta, sì. Lui non si muove, tranquillo.
2: Si muove. La sfiga magari ti circonda, ma il Giappone prima o poi riuscirai a vederlo,
1: sì,
2: pensa positivo.
1: Dai, dai, le vostre storie 38822 38822.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un concerto che aspettavate, un evento a cui tenevate molto partecipare, è stato annullato. 38822 38822.

0: anni, questa è Loro Dracula su RDS. Parliamo di concerti, eventi, situazioni tanto attese, poi annullate all'ultimo per X motivi. Capiamo anche se è capitato a voi.
1: Ciao, Davide da Roma. A me qualche anno fa è successo che LP doveva venire qui a Roma. Arrivo al concerto e scopro che LP aveva perso l'aereo.
2: Vedi, a cascata questi eventi, proprio come un effetto domino, sì, poi si rifanno purtroppo su chi ignaro magari ha anche cambiato piani per la giornata, certo, per andare a vedere un artista.
3: Sono Roberta da Monza. Ciao. Ho perso un viaggio importante perché era il viaggio di nozze, perché il mio ex ormai marito non aveva rinnovato il passaporto, quindi siamo arrivati al check-in e non siamo potuti più partire perché il suo passaporto era scaduto. Ciao
0: e lui
3: buona
0: ex,
3: domenica.
0: Grazie, ex marito esattamente
2: per
0: da
2: quello.
0: Quel momento.
2: Sì, sì, stavo pensando lo stesso. Oh, ed è lì che è diventato.
4: Con un vecchio gruppo di amici che non vedevo da circa 15 anni.
0: Sì.
4: Finalmente siamo riusciti ad organizzare una cena.
2: Oh,
4: dopo
2: quello.
4: 15 anni c'eravamo tutti. Mm-hmm. E è stata annullata perché poi c'è stata la chiusura per il Covid. Da allora non l'abbiamo mai più riorganizzata perché temiamo una nuova pandemia se la organizziamo.
0: Beh, però ci pensi, sono 15 anni che cerchiamo di organizzare una cena, finalmente ce la facciamo. Covid, uno, due domande se le fa.
2: Ci sarà un motivo,
0: ora,
2: no?
0: Cioè,
5: Ciao Donatella da Messina.
2: Ciao.
5: Allora, il 3 agosto attendevo con ansia di vedere dal terrazzo di casa mia le frecce tricolori che l'anno scorso sarebbero passate, avrebbero fatto lo spettacolo proprio sopra il mio terrazzo. E mia figlia ha deciso di nascere il 2 agosto e quindi ero ricoverata in ospedale. Ciao.
2: Ah, vabbè.
0: Vabbè, dai, però una buona motivazione,
2: sì,
0: una bella cosa.
2: Avrai modo per rifarti, diciamo, sì, così. Sì.
6: Era il 2 settembre 2012. Io, giovane fan, al mio primissimo concerto dovevo sentire la mia band preferita del momento, che erano i Green Day. Tutto pronto, ascoltiamo i primi gruppi di apertura, immagine sul grande schermo, concerto annullato per il malore,
0: no,
6: di Billy Joe. Tutto terminato, una grandissima delusione. Fortunatamente sono riuscita ad ascoltarli qualche anno dopo.
0: Guarda, è capitato anche a me con un concerto, dovevo andare al concerto dei Blu, mi ricordo ancora 31 marzo, ma non ricordo l'anno,
2: sì,
0: onestamente, però avevo 15-16 anni, concerto cancellato però con dei mesi di anticipo in realtà, almeno uno o due mesi, per un problema alle corde vocali di Lee Ryan, ma quanto ho pianto, io mi ricordo che piangevo urlando nel cuscino.
2: Ho capito,
0: cioè,
2: ma
0: capito?
2: Ti sei fatta 74 concerti,
0: sì,
2: dei Blu, ma che ti frega?
0: Quello era, doveva essere il primo però,
2: ah,
0: capito?
2: Quello doveva essere, ecco perché
0: sì,
2: poi hai voluto recuperare e strafare.
0: Certo, ho quasi 40 anni, però sono
2: pensate, la tour manager dei Blu, per quanti ne ha visti, per quante volte li ha visti live.
0: Grazie, però è stata una grandissima sofferenza quell'età, vederti cancellare un concerto è stata dura. Ce n'è un altro concerto saltato, qualcuno ci scrive al 388-22-388-22, concerto di Emma rimandato causa Covid, dopo un anno l'ha rifatto ma con mascherine e pubblico distanziato, l'ambiente era surreale.
2: Beh, ci credo, però insomma anche lei ne ha fatte tante di date live poi.

0: My Soul, Bruno Mars su RDS. Stavamo raccontando fuori onda quanto è un'energia travolgente quella che ti becchi e che vivi durante un concerto di Bruno Mars. Proprio io ho avuto la possibilità durante un RDS World Tour a Dublino con gli ascoltatori. Linda Gravella è andata l'altra sera a Milano e pazzesco, davvero.
1: Ho fatto due date a Milano dopo 10 anni di assenza dall'Italia, infatti ho visto un sacco di storie, di resoconti su Instagram di uno spettacolo meraviglioso. Allora, concerti invece annullati, sentiamo un po'.
2: Era il 2019, avevo preso i biglietti per andare a vedere Shakira al Forum a Sago. Salgo a Milano, vado lì con mia cugina, arriviamo al forum e non c'era nessuno, un po' strano. Per cui andiamo alla biglietteria e ci dicono che il concerto era stato annullato perché Shakira aveva avuto un problema alle corde vocali, solo che la mail in cui mi avvisavano era finita negli spam, quindi niente, sono tornato indietro.
0: Sempre controllare lo spam e quantomeno anche oggi i social degli artisti che comunque fanno le loro comunicazioni qualora appunto non aveste d'occhio sott'occhio la mail.
1: Ma pensa alla situazione surreale dove arrivi nella location e non c'è nessuno.
0: Ho sbagliato, era una truffa, che rosicata.
1: Che tristezza.

0: Colors, Karma su RDS.
1: Karma e sangue freddo, sì. Come si dice anche quando vi capita di non avere, insomma, sott'occhio l'aggiornamento di un concerto che viene annullato.
0: Guarda, scusami,
1: abbiamo imparato questo oggi.
0: Ho trovato un'altra bimba dei Blu che ha raccontato la stessa vicenda capitata a me, concerto ad Assago, lì Ryan aveva mal di gola, quindi concerto rimborsato.
1: Vedi,
0: alla fine.
1: Vedi. Siete
0: eccoci, sorella,
1: di concerto,
0: siamo qua, vedi, senza saperlo.
1: Bucato. Esatto. Va bene. Allora, state con noi perché musica è ancora la protagonista delle prossimi minuti,
0: sì?
1: Soprattutto perché in un determinato periodo in cui torneremo si accende una vera e propria mania.
0: Ragazzi, oggi un anniversario importantissimo, sì, di un bel po' di anni fa.
2: Tra poco un grande

0: Successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
1: La tua estate è piena di ricordi.
0: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Buon pomeriggio, buona domenica alla nostra redazione RDS, Paola Gubbiotti, ben ritrovata.
3: Buona domenica.
2: Pronti a sentire gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità.
3: Altissima la tensione nel Golfo, alcuni missili lanciati dall'Iran contro la città di Aqaba nel sud della Giordania sono stati intercettati dalla difesa aerea americana. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane. La Repubblica Islamica starebbe valutando un'incursione terrestre in Kuwait per impadronirsi delle basi militari statunitensi, a quanto riferiscono i media locali. E all'Angelus, a Castel Gandolfo, il pensiero di Papa Leone a chi perde la vita nei conflitti.
4: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
3: La cronaca, Eboli nel Salernitano, ucciso e poi dato alle fiamme Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e giornalista sportivo, indagini affidate ai carabinieri. Il caso Roggero, pena sproporzionata sulla grazia, ho detto a Nordio di andare avanti, così Giorgia Meloni dalle colonne del Corsera. Lo sport, la Formula 1 al via il Gran Premio del Belgio, in pole position Kimi Antonelli davanti a Verstappen e a Russell, le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton. Il tennis in Svezia, il torneo di Basta dalla finale tra Luciano Darderi e Rublev, il russo ha vinto il primo set. RDS Green, Guido De Santis.
5: Ridurre i consumi energetici e sfruttare fonti rinnovabili permette alle famiglie italiane di tagliare le emissioni e contribuire alla tutela dell'ambiente. Queste soluzioni aiutano a diminuire la dipendenza dai combustibili fossili, migliorando l'efficienza delle abitazioni. Nel tempo consentono anche di ridurre le spese in bolletta, offrendo maggiore autonomia e risparmio economico. La riflessione di Alberto Villa, ingegnere termotecnico e consigliere Assotermica e Assoclima.
6: Non aspettare che le bollette diventino insostenibili. Oggi tecnologie come le pompe di calore e il fotovoltaico consentono di ridurre i consumi e quindi i costi energetici. Grazie agli incentivi ancora oggi disponibili, come il conto termico, ci dà un contributo in conto capitale immediato, direttamente sul conto corrente del beneficiario, dell'utente finale. L'incentivo può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili per appunto alcune tecnologie come le pompe di calore piuttosto che i sistemi ibridi e il solare termico.
5: RDS Green torna domani alle 13:57.
7: Le 3:02 minuti, buona domenica 19 luglio, siete su RDS, sempre con noi.
2: Io sto facendo il balletto, come quello della social TV e non solo, quello che vedete in social TV, ma come quello del corpo di ballo dell'RDS Summer Festival.
7: Sì, vero,
2: travolgente,
7: bello.
2: Davvero. Allora, siamo noi, Renzo ed Elisabetta, Elisabetta e Renzo, con Linda Gravela in regia fino alle 17, fino alle 5 di questa domenica.
7: Tra poco torniamo a luglio del 1996. Mm. Quanti sono? 30 anni?
2: Sì, 30, mamma mia. Tondi
7: ma
2: proprio.
7: Mamma mia, 30 anni per un'esibizione pazzesca che ha cambiato il mondo del pop, quindi ovviamente restiamo in tema musicale.
2: Vero. Prince intanto, Kiss.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
0: della tua estate.

0: su RDS, la sua Potential. Torniamo al 19 luglio del 1996.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Esatto, 30 anni tondi tondi oggi da quel momento che forse è tra i più surreali e che ha fatto anche di quell'istante uno spartiacque nella storia del pop moderno. Sì. Mi riferisco al 19 luglio 1996, esibizione delle Spice Girls in collegamento satellitare da Tokyo per Top of the Pops, il programma cult della musica, no, inglese. Dietro quei minuti, davanti al tempio buddista a Narita, vicino a Tokyo, c'è un dietro le quinte che è fatto di tante cose, di intuizioni anche di marketing geniale. Partiamo dalla prima: la follia di lanciare un singolo a 10.000 chilometri di distanza da dove era, diciamo, la location della band, è in realtà della casa discografica che aveva deciso di pubblicare Wannabe in Giappone il mese prima, anticipando l'uscita del Regno Unito. Quando Wannabe debuttò direttamente alla posizione numero 3 delle classifiche inglesi, poi schizzata ovviamente in maniera molto rapida alla numero 1, dove c'è rimasta tra l'altro per 7 settimane, la produzione di Top of the Pops a quel punto dice: no, noi vogliamo le star che sono diventate stare in studio, vogliamo la loro presenza. Ma le ragazze si trovavano dall'altra parte del mondo perché stavano facendo questo tour promozionale in Asia, e quindi riportarle a Londra in tempo per registrare logisticamente era impossibile. E allora da qui l'idea: se le Spice non vanno a Top of the Pops, è Top of the Pops che va in Giappone tramite il satellite.

0: queste erano momenti incredibili di stanchezza, di cose da fare, di impegni. Nicky Chapman del loro team di management rivelò che ovviamente le ragazze erano stravolte dal jet lag, però per fortuna il trucco faceva il loro e quindi nonostante la stanchezza in TV risultarono assolutamente pazzesche, piene di energia. Famosissimo l'abito leopardato di Mel B o anche quello corto corto, l'abitino di Jerry, e davanti tra l'altro ad un luogo di culto, insomma, dove stonavano un po' vestite
1: forse
0: così,
1: sì,
0: ecco,
1: sacro e profano,
0: capito, esatto. Però in concomitanza con quella performance storica in Asia e poi con il boom del brano di questa Wannabe, la rivista ufficiale Top of the Pops Magazine pubblicò un articolo in cui quasi per gioco assegnò ad ognuna di loro una sorta di soprannome in base alla personalità e lo stile, famoso Scary, Sporty, Ginger, Posh, Baby Spice. Impatto così grandioso che i loro cognomi vennero sostituiti da questi soprannomi. E tra l'altro, fino al giorno prima del collegamento da Tokyo, le classifiche, i giornali musicali inglesi erano dominati dalla famosissima faida del Britpop, ovvero Oasis contro i Blur. E poi invece quell'apparizione delle Spice distrusse letteralmente il monopolio maschile e rocchettaro, inaugurando così l'era pop globale del girl power.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te,
3: dove c'è musica.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Madame, mama, non mama su RDS. Chi lo sa, non avremo mai questa risposta.
1: Sì, le margherite, è questione di sfogliare, continuare a sfogliare, ma vabbè. Allora, 3:20, questa è l'unica 100% grandi successi RDS domenica con Elisabetta e con Renzo fino alle 5.
0: Sì, allora, tra poco, tanto per fare un po' di ordine, dopo due ore e mezzo di programma, cerchiamo di capire cosa succederà nei prossimi minuti, arriva la sequenza mixata. Quindi sì, direi che intanto questo è il primo appuntamento importante.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
5: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Sono le 3:22, questa è RDS. In questa domenica insieme a Renzo, Elisabetta e Linda Gravera è arrivato il momento anche dei 4 in fila, 4 grandi successi in sequenza mixata messi insieme da Maurizio Rocca, che inizia così.
4: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS.

0: Iconica Cristina Aguilera, Gin in a Bottle chiude la nostra sequenza mixata su RDS. Spostiamoci in Puglia perché la Puglia sta per ospitare un evento grandioso.
1: Esatto, mancano 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo ed è già tempo di fare festa. RDS radio ufficiale della manifestazione vi invita a meno 30 con RDS.
0: Si terrà il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto con lo spettacolare DJ set di Don Cash e tantissime altre sorprese.
1: Allora, ti aspettiamo perché l'evento è gratuito. RDS come sempre dalla parte del grande sport.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
10: Ufficio Cose Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
0: Immaginate organizzare una bella merenda, un pranzo, una cena sotto casa, con gli amici e poi ad un certo punto succede che... ve lo raccontiamo tra poco.

0: ha imbroccato la strada giusta anche per il tormentone dell'estate dopo quello di Sanremo, Samurai J veramente sta vivendo un ottimo periodo, anche lui protagonista dell'RDS Summer Festival, perché d'estate è tutta una festa, d'estate è bello stare insieme, è anche più facile, no? Avere l'occasione di convivere e condividere un sacco di cose, anche una pizza.
1: Vero, è anche più facile però che a qualcuno dia fastidio, perché ecco, quando gli altri si divertono c'è sempre qualcuno a
0: che
1: cui
0: rompe le scatole.
1: Capito, la cosa non va tanto bene. È successo una cosa in particolare, una storia, ne siamo in provincia di Frosinone, un piccolo borgo che si chiama Fumone,
0: sì, sulle colline degli Ernici praticamente.
1: È vicenda che riguarda il centro storico del paese, dove un gruppo di anziani che vivono lì nel centro storico da tempo usavano, no, ritrovarsi per mangiare insieme, quindi sai, le classiche tavolate sotto casa, ecco. Non in tutti i casi si può fare, non in tutti i casi a nessuno reca disturbo questa cosa qua.
0: No, perché poi d'estate si dovrebbe essere anche più tolleranti della convivialità, no? Si fa più tardi. Questi signori avevano deciso di fare delle pizze e di mangiarle poi appunto con dei tavolini da loro portati giù in strada e tranquillamente, no? Di passare la serata. Se non che a un certo punto irrompe la polizia.
1: Sì, sono arrivati i carabinieri,
0: sì.
1: Ovviamente i poveri signorini che mangiavano, ma perché? Cosa succede? Perché stavano applicando, insomma, un'ordinanza comunale, ovvero divieto, ordinanza chiaramente firmata dal sindaco, nel centro storico, divieto assoluto di accendere fuochi, divieto di utilizzare barbecue, divieto di occupare anche abusivamente il suolo pubblico con tavoli, sedie, perché tu dici porto giù un tavolino e stiamo lì, però non era un cortile di un palazzo privato, erano in mezzo alla strada,
0: loro dicono piazzetta, in realtà era una sorta di piccolo incrocio fra due strade, insomma questa cosa li ha veramente fatti catalogare subito come fuori legge, la serata è fuori legge. Allora il sindaco è stato anche interpellato, perché in paese non si parla d'altro, e lui ha detto non è così facile come sembra, cioè non riduciamola in maniera così semplice, la situazione è più complessa, non è un episodio sporadico, succede spesso, e la libertà di un individuo finisce dove inizia quella dell'altro, insomma più o meno è quello il discorso, nel senso che se fai una cosa poi puoi recare danno magari a qualcun altro che non vuole avere gente sotto casa che fa schiamazzi o fa rumore o insomma si attovaglia tranquillamente.
1: È vero, da questo punto di vista sì, se tu la vedi da quello che abita sopra e non è stato invitato ti girano le balle.
0: E quindi forse gli girano soprattutto perché non è stato invitato.
1: Capito, però dall'altra parte sono signori magari anche di una certa età, hanno piacere a stare insieme, poi che bello è d'estate, le tavolate, mangi, si metti fuori, però in mezzo alla strada non si può fare, quindi se avete intenzione di organizzare una seratina abusiva di questo genere stasera, sappiate che non si può.
0: Non si può fare, al massimo andate in pizzeria, che almeno lì potete rimanere fino a quando nessuno vi caccia.
1: Oppure
0: insomma,
1: mangiare su un balcone si può, oppure magari vicini di casa, però ti rompono le scatole perché
0: alzi tardi, la voce. Alzi la voce, anche, schiamazzi, urla, musica, non si può mettere. Guarda che bisogna muoverci veramente come un elefante in una cristalleria.
1: Difficile l'estate, sì.

0: Ombrellone.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Jovanotti su RDS, questa l'ho ascoltata in anteprima al concerto di Gabri Ponte a San Siro e con ospite Lorenzo Jovanotti.
1: Spoiler, eh?
0: Sì, sì, è molto bella, è venuto giù lo stadio. Bella,
1: si
0: mi è
1: vede,
0: piaciuto.
1: Guarda che si sente, oh, non ne sì, sbagliano sì. una, sia Giova che Gabri Ponte, sono incredibili, cioè veramente pazzeschi. Bello, bello, ci accompagnerà sicuramente nel corso delle prossime settimane, hai voglia. Allora, ci avviamo ad un'ora che è interattiva e che ci farà capire quanto amiamo i nostri animali. Ma
0: sì.
1: A che livello arriviamo?
0: Secondo me ci sono tante persone che viaggiano ad alti livelli.
1: Sì, sì.
2: Sì, tra poco. Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Paola Gubbiotti, ben ritrovata, ancora buon pomeriggio.
5: Buona domenica.
4: Sentiamo cosa è accaduto in Italia e nel mondo in queste ultime ore, tutti gli aggiornamenti, quelli più importanti nell'attualità.
5: La cronaca è in apertura, ucciso e dato alle fiamme il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni. Il corpo ritrovato in un terreno agricolo di Eboli, nel Salernitano, scoperto durante lo spegnimento di un incendio, la procura indaga per omicidio. Escalation nel Golfo, alcuni missili lanciati dall'Iran contro la città di Aqaba nel sud della Giordania, intercettati dalla difesa aerea americana, è quanto riferisce Tel Aviv. E secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema Mojtaba Khamenei non si trova in Iran. E intanto la Repubblica Islamica starebbe valutando un'incursione terrestre in Kuwait per impadronirsi delle basi militari statunitensi, è quanto riferiscono i media locali. Domani l'insediamento del nuovo premier britannico, Roberta Ruppi.
6: Andy Burnham succede a Keir Starmer, costretto alla resa dopo i pessimi risultati alle elezioni locali di maggio. Arriverà al numero 10 di Downing Street, praticamente da sconosciuto agli elettori al di fuori di Manchester, città che ha guidato dal 2017. Nato a Liverpool 56 anni fa, vuole unire il Partito Laburista, un'unica squadra forte per attuare una nuova politica e diventare il leader di ogni luogo del Regno Unito, da nord a sud. È soprannominato il re del nord. Accanto a Downing Street sarà operativa anche la succursale di Manchester, una sorta di sede bis dell'esecutivo destinata ad occuparsi del decentramento per garantire una strategia politica, economica e sociale meno schiacciata su Londra e più attenta agli altri territori, a cominciare da quelli del nord, appunto, che da decenni lamentano gli effetti della deindustrializzazione. Sostenitore del Remain ha espresso più volte il desiderio di vedere il Regno Unito rientrare nell'Unione Europea.
5: 25 anni fa il G8 di Genova ha passato alla storia per la morte di Carlo Giuliani e l'irruzione della polizia nella scuola Diaz. Diverse le manifestazioni in città con l'allerta massima della questura. Siamo allo sport, la Formula 1, Gran Premio del Belgio, subito dopo il via alla safety car per un incidente a Russell che finisce nella ghiaia e si ritira, penalizzato di 5 secondi Hamilton per un contatto proprio con Russell. Siamo al giro 27, al momento davanti a tutti c'è Leclerc, poi Antonelli e Norris. Il tennis, in Svezia il torneo di Bastad, in finale Luciano Darde ribattuto in due set dal russo Rublev. Ciclismo, si corre la 15ª tappa del Tour de France, quasi 4.000 metri di dislivello con arrivo in salita sulle Alpi francesi. Questa è RDS.
7: Le 4 meno un minuto, buona domenica pomeriggio, sull'unica 100% grandi successi, siete appunto su RDS.
4: E non potrebbe essere altrimenti, certo. Fino alle 17 insieme a Renzo ed Elisabetta, con Linda Gravela in regia, con tanti modi per raggiungerci, per stare con noi, non solo la televisione 265 di RDS e Social TV, ma anche l'app. Allora, c'è la nuova super app che è fighissima, piena di contenuti, cioè ancora non sono riuscito a scoprirla tutta, e poi ci sono anche i quiz su di noi, pensa.
7: Ci sono i giochi, è vero, potete giocare, registrate.

0: e giocate, insomma, sono molto divertenti, contenuti molto carini, interessanti.
1: E poi la Social TV Mobile, che vi permette di seguirci anche dalla spiaggia, anche dalle vacanze su smartphone.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Mango Mengoni, eh? Mengoni Mango. Bellissimo, canto d'amore.
1: Stupenda.
0: Su RDS.
1: Sì.
0: 4 e 12, chiudiamo così un'altra sequenza mixata.
1: Allora, tra poco veniamo a casa vostra per capire se avete animali domestici, come vi comportate con loro nel momento del compleanno. Non il vostro.
0: No, il
1: vostro. Loro.
0: Il loro.
1: Il loro compleanno.
0: Se siete di quelli che se ne fregano, che pensano che sia anche magari ridicolo organizzare un compleanno, fare una torta al vostro cane, al vostro gatto che compiono gli anni, oppure se siete di quelli che assolutamente devono rispettare questa cadenza, questa ricorrenza.
1: Sì, compleanno degli animali, cosa ne pensate? Se lo festeggiate, volete iniziare a raccontarci la vostra, potete farlo con un messaggio vocale al 388-22-38822. Tra poco capiamo se questa tendenza effettivamente va in Italia oppure no.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conadi. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Lo troviamo sempre protagonista delle nostre classifiche nazionali e anche internazionali, quasi sempre ai vertici. Lui è Alex Warren, Fever Dream.

0: sola In the Night, Kaji Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa, un pezzo che funziona, che comunque ci molto. Piace sempre riascoltare. 4:21, gli animali domestici, cani, gatti, non solo, perché poi amplieremo anche un po', no? Il campionario di pet che avete, certo, in casa. Sono persone che non solo sono indispensabili nella vita, sono proprio
1: sono
0: parte
1: persone,
0: della famiglia.
1: Sono persone.
0: Vedete, ho fatto questo, è un lapsus che però rivela molto il fatto che veramente sono parti di famiglia, perché riempiono poi le nostre vite, le nostre giornate.
1: Vero, e la tendenza che sta prendendo sempre più piede anche da noi è quella di festeggiare il compleanno del proprio animale. Mm-hmm. Più o meno 6 proprietari su 10 di gatti in questo caso festeggiano il compleanno o un'altra ricorrenza, tipo il giorno in cui è stato adottato, e queste cose qua. E in tanti organizzano proprio delle feste. Pensa che addirittura ci sono i pet party planner, ovvero, sì, quelli che organizzano le feste di compleanno per gli animali domestici.
0: Certo, pensa che ci sono anche online le ricette per la torta per i cani, perché devono avere degli ingredienti, certo, come non cioccolato, niente zucchero, ma magari più sicuri, tipo yogurt, zucca, farina d'avena, frutta, banana e mela, così puoi rendere dolce quel momento per loro, un momento di celebrazione dei quali probabilmente non si accorgono,
1: però,
0: ma che conta per noi.
1: C'è, e poi tipo tra le tante voci, anche quanto costa organizzare, no, una festicciola per il cane o per il gatto? Una torta più o meno tra i 15 e i 40 euro, dipende poi appunto, mm-hmm, se la fai tu oppure te la fai fare da una pasticceria insomma specializzata in questo. Biscotti, un giochino, un regalino, o costano comunque i giocattoli per i cani e per i gatti?
0: Sì, costano.
1: Oppure se vai addirittura a prenotare un'area dog friendly, cioè insomma può diventare un costo anche la festa.
0: Ho visto che anche la spa.
1: Hai capito?
0: Per gli animali.
1: Che può andare da 30 a 60 euro per una cosa limitata, oppure si possono superare anche i 150, 200, 300 euro per organizzare una festa. Poi ognuno in base alle proprie disponibilità e a quello che ha voglia di fare.
0: Ma anche le sezioni dello shopping online, dei vari portali, no, di commercio online, riportano un sacco di accessori, di gadget per i compleanni, di festoni, addirittura tutto specifico proprio per i cani, in particolare i gatti.
1: Io un paio di anni fa, mi ricordo, avendo 3 gatti in famiglia, non miei, ma della mia famiglia, uh-huh, dislocati in diverse case, e un anno a Natale gli ho fatto il regalo di Natale ai gatti, capito?
0: Certo.
1: 3 cosine che poi ovviamente non si sono filati di pezza per più di un secondo e mezzo, però il pensiero del regalo ai gatti l'anno dopo,
0: la zia,
1: l'anno dopo,
0: sta,
1: mia sorella, ma il regalo ai gatti non l'hai fatto quest'anno?
0: Si sono offesi, non ti parlano
1: più. Quest'anno
0: non
1: gliel'ho fatto il regalo ai gatti, però ci ho pensato.
0: Ma questa idea comunque di rendere speciale il giorno della loro nascita effettivamente è molto comune, e lo vedo anche sempre più frequente di chi detiene, chi ha un animale.

0: animale domestico in casa, anche nella mia famiglia. Mia mamma è molto legata appunto al nostro cane, che anche in questo caso appunto, ecco, è Carlotta. Non sappiamo quando è nata, perché l'abbiamo adottata, sì, diciamo, quando aveva 6 mesi, quindi non c'è la data precisa, si sa intorno a maggio. Ebbene, lei ha deciso che il giorno di nascita è il 14 maggio e ogni anno 14 maggio, bello, compleanno di Carlotta.
1: A me piacciono queste cose, non so come la pensate voi, festeggiare il compleanno di animali domestici, cani, gatti, furetti, papagalli, quello che volete. E se siete d'accordo, se lo festeggiate, se non siete d'accordo perché non vi piace come cosa, insomma, aspettiamo un po' le vostre opinioni.
0: Sì, dai, 38822, 38822, i vostri messaggi vocali.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Bring Me to Life, Evanescence su RDS 4:32. Ragazzi, abbiamo capito che siete tutti innamorati ed è giusto, siamo contenti di questo, dei vostri animali.
1: E soprattutto che festeggiate il loro compleanno. A parte che ci state mandando un sacco di foto meravigliose al 388-22-38822, bassotti con i cappellini, con le candeline.
0: Davanti alle torte,
1: ma
0: sì,
1: stupendi.
0: Sì, sì.
1: Sentiamo un po' come festeggiate i compleanni dei vostri animali.
2: Salve, sono Gabriella da Civitavecchia. Noi abbiamo un cane da 7 anni, presa in canile, si chiama Ray. Il
0: Bravi.
2: Suo compleanno lo festeggiamo con un hamburger gigante con una candelina sopra, cantando il classico tanti auguri a te. Il problema è che poi quando ci ritroviamo per le feste di famiglia con la medesima litania del tanti auguri a te, lei va in fibrillazione perché pensa che sia sempre riferito all'hamburger gigante. Ciao ciao.
0: Molto carino questo storico.
1: Che bello, beh, giusto, sente il canto, sente c'è l'atmosfera così, dice questo a me, invece no, in questo caso.
0: Carina, ce ne sono storie molto divertenti, ovviamente ce le state mandando, no?
1: Sì, 38822, 38822, come sempre con un messaggio vocale, così possiamo ascoltare la vostra voce.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
5: No, questo mai sentito.
1: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
5: Ma il ping.
1: Pingami là.
5: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
1: Ah, mi pingheresti?
5: Ti pingo in smartwatching.
1: Ah! Pingo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Tu che dici...
9: ma è buonissimo.
7: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
9: è senza zuccheri aggiunti.
7: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
9: scusi, me ne dà un altro?
7: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Visto che siete tantissimi tutti sul 265 della social TV di RDS, tra poco perché stanno per arrivare le foto di compleanno dei vostri animali, bellissime.

0: Ryan Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su RDS. Ci state raccontando come festeggiate i compleanni dei vostri amici a quattro zampe, perché siamo... diciamo, chissà, ci sarà qualcuno contrario, no? Quanto c'è gente che festeggia.
1: Esatto, esatto, siamo sommersi di affetto per i vostri animali e soprattutto di foto che vedrete anche in televisione, le state già vedendo, passano sul 265 di RDS Social TV.
0: Cioè, guardate, ecco, accendete la televisione perché ci sono delle immagini stupende, ma sentiamo anche le vostre storie.
2: Noi abbiamo un bellissimo cane, un golden retriever, 2 giorni fa è stato il suo compleanno, fascia da sindaco, cappellino, torta, super torta, e tutti insieme a farci la foto. Noi e il nostro cane siamo una cosa sola, Aramis.
0: Che
1: meraviglia,
0: bello.
1: Bravi.
3: Proprio settimana scorsa abbiamo festeggiato il compleanno di 9 anni del nostro cucciolo che si chiama Ren.
0: Sì.
3: Inutile dire che abbiamo fatto una festa come se fosse una festa per un umano a tutti gli effetti, con regalini e attenzione, attenzione, ci siamo anche travestiti delle cose che piacevano a, appunto, al cucciolo, anche se è un cucciolo di 9 anni, però per noi resta sempre un cucciolo. Un saluto!
0: Cioè, questo
1: ciao.
0: È party a tema, siamo proprio un livello oltre, addirittura travestiti.
1: È
0: super.
1: L'upgrade,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì.
4: Ciao, sono Erika e noi festeggiamo il compleanno l'11 giugno Ronny, quest'anno ne ha fatti 7. E Amy, che il 14 di dicembre farà 15 anni, e che è la mamma di Ronny. Quindi noi incrociamo le dita e speriamo di potergli fargli spegnere la 15ª candelina.
0: Ragazzi, stupendo, stiamo guardando le foto sul 265, stupende. Poi c'è anche Paco, dice la sua mamma, insomma, festeggiamo il 28 febbraio il suo compleanno, ci scambiamo le foto su un gruppo WhatsApp con i fratellini che hanno altri padroni, quindi
1: ah,
0: insomma,
1: certo.
0: Un gruppo WhatsApp
1: bello
0: con tutta la famiglia
1: questa
0: riunita.
1: Questa cosa che la famiglia si riunisce.

0: finisce, sì. E da partire, no, da chi lo... Beh, bello, bello.
1: Sì, ve lo confermo. Io quando sono andata a convivere mi sono portata Vicky con me. Ed è tappa fissa, ogni 7 luglio noi festeggiamo il suo compleanno. E quest'anno, 2 settimane fa circa, abbiamo festeggiato i suoi 20 anni. I 20 anni di Vicky Gattone, che è un pezzo della mia vita, perché è sempre stato con me dal liceo al diploma alla laurea e fino alla convivenza. È veramente un pezzo di cuore. Un bacio a tutti.
0: Eccola, vedete la foto, sì. In televisione proprio adesso in diretta sul 265 di RDS Social TV.
2: 20 anni.
0: 20 anni. Anche per i cani, anche per i gatti vale lo stesso calcolo d'età che si fa per i cani?
2: Sai che non lo
0: tu
2: so
0: da detentrice sincero. Di cani, di gatti.
2: No, Emanuele, sono tutti i miei nipoti.
0: Ah, quindi non sei proprio...
2: sono giovani, sono ancora dei giovanotti.
0: Ah, ecco, però... il calcolo l'età felina, il primo anno equivale a 15 umani,
2: 15?
0: Il secondo a 24, dal terzo in poi si aggiungono 4 anni per ogni anno di vita del gatto, quindi è un po' diverso dai 7 canonici. Cavoli, che si pensano per i cani.
3: Ah, ecco, mi avete appena ricordato che abbiamo fatto gli auguri alle gatte. Una è il 1° luglio, una è il 10 luglio e Rosé il 10 agosto.
4: Eh sì, facciamo un bel regalino.
3: Un bel regalino, le crocchette quelle special. Grazie per avercelo ricordato.
2: Siamo qui apposta, ci mancherebbe.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Antidroga con Emma e Fabi Fibra tra i grandi successi di RDS questo pomeriggio. Siamo per arrivare, insomma, quasi alla fine, ma ci sono ancora animali che festeggiano il proprio compleanno.
1: No, io impazzisco sinceramente per questa cosa che stiamo facendo, canale 265 del digitale terrestre sulla nostra RDS Social TV. Potete vedere le fotografie dei vostri cani, dei vostri gatti, insomma, che festeggiano il loro compleanno, quelle che ci avete inviato al 388-22-38822. Quindi secondo me accendete la TV perché ci sono delle immagini meravigliose.
0: Vero.
1: Sentiamo anche chi c'è.
2: Ciao, il 3 maggio è il compleanno del nostro pastore tedesco che si chiama Alvit, di 8 anni, che fra l'altro un paio d'anni fa ha salvato la vita di nostro figlio buttandosi lui davanti la macchina e impedendo, insomma, che venisse investito. Grande Alvit. Ciao a tutti, ciao.
0: Grande davvero.
1: Proprio poi parte della famiglia, veramente.
0: Immagino
1: a tutti gli effetti. Tra l'altro, fra le immagini che abbiamo passato, mi sembrava che non fosse né un cane né un gatto, era la foto di Cipollino, il porcellino d'India.
0: Che carino.
1: Perché anche loro hanno festeggiato il compleanno, un anno del porcellino d'India. Poi c'è un altro messaggio: al compleanno delle mie gatte compro loro un regalino solitamente sgombro. Mio padre dice che spendo più per loro che per
0: che
1: noi.
0: Che è la classica cosa di cui si additano poi, no? Quelli che magari hanno più meno sensibilità verso gli animali, criticano poi chi invece fa questo tipo di scelte, questo tipo di acquisti un po' particolari.
1: Beh, io anch'io sì, sono gattara, canara, quindi
0: lo so,
1: bravi,
0: ti conosco.
1: Bellissimo.

0: David Guetta, Easy Bisou, All Night Long.
1: Easy Bisou è il preferito della Manzini.
2: Easy Bisou.
1: Lo so, vedi.
2: I milioni con Easy Bisou.
1: Buon pomeriggio, ragazzi. Filippo Ferraro e Francesca Manzini.
2: Ciao.
3: Buongiorno
2: Filippo. Buongiorno. Sei pronto a queste
1: ora,
2: 4 ore con me?
3: Guarda, per me è l'ultimo giorno di scuola.
2: Quindi va bene tutto.
3: Quindi guarda, io ho già il pane e salame qui pronto, il prosecco, quindi il resto va in shortage.
2: Molto bene.
1: Sì, bene. Ragazzi, di cosa parlerete?
2: Smartphone free. Basta. Se diciamo tutto poi.
1: No, non avevo capito.
2: Questo errore lo facevo i primi anni, adesso no, dico solo il titolo: smartphone free. Sì. Basta.
1: Hai imparato da me.
2: Ovvio. Renzo mi ha lanciato, Renzo mi ha inserito, Renzo mi ha insegnato, Renzo mi accompagna pure a casa. Che voglio
1: oggi
2: dire?
1: Oggi no, ragazzi. No,
2: no adesso no. Purtroppo.
3: Se aspettasse 4 ore, no. Renzo, vai da parte.
1: No, se vuoi la porto via subito. No. Con me.
3: Fate voi, cose vostre, cose vostre.
2: Tefusco, ci pensi tu? Grazie.
1: Eli.
0: Grazie, Renzo, anche per me, anche per me.
1: Ci ritroviamo, naturalmente.
2: Ciao.
0: Ciao Franci.
1: Grazie a Linda Gravella per la regia.
0: Grazie, a domani, baci.
2: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: L'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Paola Gubbiotti. Buon pomeriggio.
7: Buona domenica.
2: A te.
7: La Formula 1 in apertura, Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, sesta vittoria, il pilota bolognese della Mercedes ha preceduto Leclerc e Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Hamilton. Ucraina, gli attacchi russi delle ultime ore hanno provocato 20 vittime, 142 feriti a Kiev, uno degli attacchi più devastanti dall'inizio del conflitto. Ucciso e dato alle fiamme il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il corpo ritrovato in un terreno agricolo di Eboli, indagini affidate ai carabinieri. Da oggi scatta il divieto europeo di distruggere i capi d'abbigliamento invenduti. Roberta Lupi.
8: Vestiti, calzature, cappelli e accessori non potranno più essere distrutti. La norma, infatti, impone riuso, riciclo e donazione e introduce anche l'obbligo di rendicontazione su volumi di invenduto smaltiti, motivi e destinazioni. Deroghe solo per la merce pericolosa, non conforme, contraffatta o danneggiata. La misura interessa le grandi imprese e dal 2030 anche le medie. La regolamentazione europea consente agli articoli di avere una seconda vita, con benefici per i consumatori e per l'ambiente. In Europa, distrutti prima dell'uso fino al 9% dei prodotti tessili, pari a 594.000 tonnellate in un anno, con un'emissione di CO2 che raggiunge i 5,6 milioni di tonnellate.
7: Il caldo afoso verso il picco, oggi 14.

0: 12 città con il bollino rosso, domani saranno 17, c'è cioè l'allerta temporali anche di forte intensità in Veneto e Lombardia. Nelle prossime ore al nord è previsto un sensibile calo delle temperature. Questa è RDS.
1: Buon pomeriggio, sono le 17, bentornati su RDS fino alle 21 con lui, il meraviglioso, unico e bella l'Islanda, Filippo Ferraro.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E lei, abbronzatissimo dopo essere stata in giro, mi ha raccontato per dei posti bellissimi.
1: Lampedusa.
2: Ha fatto dei tuffi a Firenze, perché sull'Arno, credo.
1: Sull'Arno, credo. Sì.
2: Insomma, ci si abbronza anche lì.
1: E poi Versilia, poi Fregene, poi RDS, 100% grandi mari.
2: Per quattro ore sarà qua con me Francesca Manzini.
1: Eccoci, Linda Gravella in regia, dei tank e Gio Squillo.
2: Ah beh, è vero,
1: ci assomiglia. È precisa.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Daniel Horan, Drive Safe.
1: Drive Safe. Senti Filippo,
0: mi dica Francesca,
1: riesci a stare due ore senza telefono a cena?
0: E mi ci impongo,
1: perché in caso ti regalano un vino, eh?
0: E allora lo faccio.
1: E ti sei veneto per questo, te l'ho chiesto.
0: Beh, no, perché è sempre di più, insomma, argomento di discussione il fatto che abbiamo sempre questi aggeggi in mano.
1: Eh
0: non
1: sì,
0: vuoi.
1: Non ti godi mai niente.
0: Guarda, in questo momento noi siamo in studio, è vero che li utilizziamo anche per lavoro, però
1: Benissimo.
0: Al nostro fianco ce li abbiamo. Quante volte andiamo a mangiare con gli amici?
1: Certo.
0: E comunque il telefono è lì e c'è sempre uno che è sempre lì che scartabella, che poi non è detto che stia facendo dell'altro, magari
1: no, però
0: sta guardando l'app della banca, magari
1: esatto.
0: sta leggendo Guerra e Pace.
1: Che ne sai?
0: Magari invece sui social a guardare la
1: ex. A parte che anzi avresti dei problemi se guardassi Guerra e Pace sul telefono.
0: Durante
1: no?
0: una serata con gli amici, poi. Cioè, leggilo in versione integrale a casa. Però ci sono tantissime attività che hanno avuto delle idee per far sì che lasci lo smartphone fuori. La più famosa, come dicevi, è quella di un locale veronese che si è presa anche delle responsabilità.
1: Sai enormi.
0: Che noi veneti ci piace.
1: Il vino
0: insomma.
1: Costa poi.
0: Sì, ma un bicchiere in più lo accettiamo volentieri. Se tu arrivi e lasci il tuo smartphone in una cassettina, loro ti regalano una bottiglia di vino.
1: Ah!
0: Secondo me vengono i.
1: Oh, mi porta, vo' a Verona allora!
0: Porta 20-30 amici che lasciamo là il telefono, vai, ce l'hanno 30 bottiglie.
1: Esatto, è e una si bottiglia. Condivide la roba buona.
0: Brava, è una bottiglia a tavola, perché sennò capisci che
1: certo.
0: fallirebbero dopo un quarto d'ora.
1: Beh, ovvio, questo no, anche è vero, te lo smezzi.
0: Ma ci sono tanti casi, per esempio a Cuneo c'è un locale dove tu, se lasci il cellulare alla cassa, hai delle scontistiche, tra cui dopo 10 drink uno gratis. Poca roba però.
1: Adesso, molta molta
0: cioè,
1: poca roba.
0: Dovrebbe essere 10 gratis con un drink, però vabbè dai.
1: Però dici già ti do il vino, c'è passo io porta qua.
0: Sì, sì, meglio di niente. Oppure per esempio ci sono dei calzolai in alcune attività, per esempio a Trevigliano un calzolaio.
1: Ti danno una suola.
0: Che ti danno una meglio una suola che una
1: che
0: sola.
1: La suola,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Peraltro.
0: Cosa dice? Se tu sei al telefono o peggio ancora con le cuffiette, io non ti servo.
1: Ah, così.
0: Niente, cioè, devi darmi attenzione come è giusto che sia.
1: Certo.
0: Anche a me capita che se magari vado al bar a bere, sai, il caffè lo bevi veloce, quindi magari se hai il telefono
1: un
0: fai
1: attimo,
0: altro.
1: Certo.
0: Cerco comunque di fermarmi un secondo per dare l'educazione.
1: Sì, diciamo che ormai siamo arrivati a un overposting di tutto ormai, veramente. Sto bevendo il caffè, sto prendendo lo zucchero, guarda che buono. Cioè, veramente un po' di privacy, un po' di calma, fermiamoci un po' meno,
0: sì,
1: un po' meno.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: meno.
0: Sì. Anche perché, poi vabbè, io dico c'è una bimba, i figli fanno tutto quello che
1: usano
0: fai tu.
1: Usano che è, esatto.
0: E quindi lo vedono fare.
1: Postano e quindi poi non ti lamentare se, ma questo non vuol dire, bisogna sempre essere educati, soprattutto i social. Ora c'è.
0: Brava Fra.
1: Grazie.
0: Così mi piace. Vai,
1: piaccio.
0: Un altro, no. Dai che siamo vicino alle elezioni.
1: Aria Iatta Est, il dato è tratto.
0: Sì.
1: Sono una donna, sono una manza, sono buona, sono cristiana, c'è gridi Tate McRae adesso,
0: allora
1: Linda Mandala, basta,
0: basta
1: Filippo Ferraro.

0: 4 in finanzi con Filippo Ferraro e Manzana.
1: Prima pubblicità.
2: Prima pubblicità.
3: Con tutti i pazzi per RDS.
4: Mario Adinolfi, Marione.
2: Marione.
4: Voto 1.
2: 1-1.
4: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
2: Quale?
4: Alcatraz.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozi e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: C'è una sequenza mixata, quattro successi in fila. Mi avevano saluto di parlare per Trilli.
1: Vai, lancia l'ultimo.
0: Salutiamo. Allora adesso sono quattro successi in fila. Filippo Ferraro, Francesca Manzi, non so se li ritroveremo vivi.
15: E penserai che Dio ha creato le.
16: Nessuna attesa, solo grandi successi.
15: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
17: L'estate passa su RDS. Achille Lauro.

0: vai col finale.
1: Ah ah ah, Roma, Roma, ma, Gaga, ullala, su RDS.
0: Ah, vabbè ragazzi, che featuring, che Francesca Manzini e anche con,
1: cosa,
0: Lady Gaga.
1: Allora, che ci sta mandando a gagare, e hai ragione, Lady. Allora,
0: Fra, io ti chiedo una cosa, dimmi. Io sai quanto bene ti voglio. Sì. Oggi è la mia ultima diretta prima delle ferie. Puoi non farmi licenziare proprio oggi?
1: Ma va, figurati.
0: Cioè, no, ok, ok.
1: Posso. Sei tu che mi stai chiedendo le threesome.
0: Ragazzi, però è così. Perché tra poco parleremo di sonno con,
1: va
0: i
1: bene,
0: partner.
1: Faccio delle threesome.
0: Fanno,
1: sì,
0: dormire meglio o peggio. E la Fra mi ha appena confessato fuori onda che non dorme con uno, ma con due.
1: Due.
0: Tutte le notti.
1: Tutte
0: le,
1: eh beh, certo. Tutte. Sono desiderate.
0: Cioè, anche adesso che fa anche molto caldo.
1: Molto, loro sono calde.
0: Pure troppo. Sì. Pure troppo. Sbavano pure.
1: Tantissimo, stanno lì.
0: Tra l'altro, tutto questo tra poco e anche molto di più.
1: Molto di più.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: È domenica pomeriggio qui su RDS, Francesca Manzini, Filippo Ferraro, e tra poco dormire in coppia, fa bene o no?

0: Allora, sorry, scusa, lo sento, tre parole, figurati, tre persone, figurati, tre cose, una threesome.
1: No, allora, spieghiamo un po' la situazione. Perché
0: io dormo con due persone.
1: Ecco, volevamo analizzare il fatto se fa bene dormire in coppia oppure no, perché insomma nella nostra tradizione
0: dipende.
1: Europea, cioè, dipende, esatto,
0: sì.
1: Cioè il 90% delle coppie dormono insieme, poi ci sono, sai, i casi di quelli che dormono in stanze separate, case separate.
0: No, allora, quello no, non è male, ognuno a casa propria.

0: ognuno a casa propria, che dormi in case separate.
1: Che coppia sei?
0: Sei una coppia lo stesso, anzi.
1: Io non condivido.
0: Va bene. Però se c'è lo stesso, se c'è rispetto dello spazio e del tempo, di un momento in cui io sono in crisi, ti sto comunque vicino, però te lo lascio elaborare da solo senza che tu influisci nel mio poi cercare di darti, perché se sei arrabbiato e cerco di aiutarti non lo posso fare perché sei ancora nel nero. Quindi sono punti di vista.
1: Non ho capito niente, ma lo apprezzo.
0: Come non hai capito
1: grazie.
0: Niente?
1: No, scherzo, dai,
0: no,
1: sto scherzando.
0: Dai. Però questo è il mio punto di vista.
1: Sì.
0: È bellissimo anche la coccolina, è bellissimo sentire quella
1: per me, se
0: forma
1: la mia
0: cucchiaio
1: non...
0: che senti protezione, meravigliosa, non è che è sempre così.
1: Certo, ma se la mia compagna non è a casa io non sono tranquillo, cioè mi piace.
0: Vabbè,
1: no,
0: ovvio,
1: odio,
0: è una famiglia
1: indole,
0: poi tu, certo.
1: Comunque nella nostra cultura c'è il fatto di dormire insieme, quindi ci interrogavamo se dormire col partner, scientificamente parlando, faccia bene o faccia male.
0: Allora no, scientificamente fa bene perché senti la serotonina, senti l'amore, senti la dolcezza, senti quella sicurezza. Quella presenza è molto bella, io ne sento due bellissime,
1: ecco,
0: di 50 centimetri.
1: Cosa.
0: Sono stupendi. Esatto. Le mie barboncine. Io dormo con Cleo e Georgette.
1: Che non ti fanno caldo?
0: Molto, ma c'ho l'aria condizionata.
1: Sparata, forte.
0: Ovvio, no, a turbo.
1: Perché cioè ci sono meno 5 gradi, capito,
0: sì,
1: in camera della manza.
0: Sì.
1: Comunque, secondo la scienza, non è che non fa né bene né male. Dipende com'è il tuo partner, perché devi avere intanto la stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la tipologia del sonno, perché ci sono quelle persone che amano andare a dormire molto tardi, quelli che vanno a dormire molto presto, e se non si incrociano, diventa un problema.
0: Diventa
1: anche
0: un problema.
1: Nelle sessioni di sonno, cioè anche mentre dormi, avete proprio due ritmi diversi per quanto riguarda i movimenti, gli abbracci, eccetera.
0: I piedi
1: eccetera.
0: Freddi che accoppia all'altro, insomma, tanta roba.
1: Io quando tornavo a casa facendo la notte d'inverno, piedi ghiacciati, li poggiavo sulla mia compagna che tanto era in fase REM da due ore.
0: Bellissimo.
1: Beh,
0: e
1: come
0: poi lei si svegliava e ti diceva
1: no, è un sonno così pesante che non c'era problema. Il consiglio è quello del letto la scandinava, perché qual è uno dei problemi del dormire insieme? Le lenzuola. Io su questo combatto in maniera importante, perché sposta la lenzuola, non mi lasci mai nulla,
0: è la coperta
1: e c'ho freddo. Il letto la scandinava com'è? È un letto due piazze
0: scandinavo
1: quindi non si può rompere,
0: certo.
1: E da due federe e due lenzuola indipendenti, cioè come fosse è la struttura di un letto matrimoniale ma con due lenzuola singole. E dicono che dormi molto bene perché tu c'hai il tuo lenzuolino, però come fai? Due lenzuola, due coperte, cioè
0: due
1: adesso
0: coperte.
1: Va bene, ma l'inverno è un problema.
0: Ragazzi, fatevi la branda.
1: È
0: l'unica.
1: O il divano anche.
0: Anche
1: il divano è comodo,
0: Dipende dal DNA.
1: Sì. Anche quello.
0: Sophia Giants.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, Watch It Burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: love questo ragazzo. Okay. My body isn't ready su RDS.
1: Niente, le vocali proprio non ci servono più. Non ci servono più, non le compriamo
0: neanche.
1: Diciamo
0: le discografiche, ma gli vogliamo lasciare un po' di nomi a questa gente.
1: Ma si chiama così, è Sombre d'art. Sombre.
0: Sombre. E il mio quale può essere? Manz.
1: Manz. Frmanz. Vedi, se fosse per
0: un codice fiscale,
1: nessuno comprerebbe le vocali a ruota della fortuna. Perché
0: ecco,
1: non servono.
0: Ma tanto non la faccio, quindi va bene così. Ciao, Jerry.
1: Senti,
0: allora, e Samira.
1: Abbiamo parlato del. Ciao, Samira. No, scusa, questo salutavo.
0: Certo.
1: C'è chi dice, come Michela da Brescia, noi abbiamo risolto con due piumoni singoli.
0: Ah, vedi?
1: Quindi ognuno c'ha il suo, te lo rigiri, la Scandinavo, però insomma sì. Siamo lì. E poi giustamente qualcuno ci fa notare.
2: Che... Ma lo sapete quanto bello è dormire insieme col partner quando c'è il temporale?
0: Sì.
2: Stai tanto
0: quella pioggia
2: bene
0: che batte
2: vicino,
0: sui
2: uno che ti abbraccia.
1: Vabbè, ma forse abbraccia i cani, te,
0: infatti,
1: frega.
0: Sì. Beh, oddio, fino a un certo punto.
1: Beh, insomma, minimo.
0: Insomma.
1: Dici. Cioè, belli cani, però.
0: Però.
1: Ah, ok, ok. Va bene. Mm.

0: Lola Guaranà, Elodie su RDS.
1: È tornata, tutto a posto?
0: Chi?
1: Elodie.
0: Sì, sì, Elodie c'è a me.
1: No, perché ieri era stata fotografata con Francesca perché stava andando al concerto di Bad Bunny. Pare dovesse essere una celeberrima casita, no?
0: Che è la, questa... la casita e la grandita è la grandita.
1: La grande... Infatti volevo capire, ah, se la casita è ancora in piedi perché è arrivata una grandinata importante.
0: Se Bad Bunny è diventato Bad Rabbit, oppure se insomma state tutti bene, se no fatecelo sapere. No, perché... 3, 8, 8, 2, 3, 8, 8, 8.
1: No, le immagini sono veramente eloquenti.
0: Mamma
1: tanta
0: mia,
1: paura,
0: ma delle palle incredibili. Mi ricorda molto The Day After Tomorrow.
1: Sì, ecco, speriamo che non finisca
0: no,
1: come.
0: Certo, però
1: come,
0: se gli americani evitassero di anticiparci delle catastrofi, noi vi saremmo molto lieti.
1: Grazie.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: 30 secondi alle 18, come ogni puntora ritorniamo a dare spazio alla redazione. Ben ritrovata Paola Gubbiotti.
4: Buona domenica.
3: Buona domenica Paola, ti ascoltiamo con le ultime.
4: Escalation nel Golfo, missili lanciati dall'Iran contro la città di Aqaba nel sud della Giordania, intercettati dalla difesa aerea americana. Lo riferisce Tel Aviv. Secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema Mokhtaba Khamenei non si trova in Iran. La Repubblica Islamica starebbe valutando un'incursione terrestre in Kuwait per impadronirsi delle basi militari statunitensi, lo riferiscono i media locali. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, alle 16.58 agende rosse in alto e un lungo applauso a Palermo. Antonio Bullo, l'agente sopravvissuto al tritolo, ha letto i nomi delle vittime, Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta. A Bologna un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia. L'uomo stava dando in escandescenza, sono intervenuti polizia 118, l'uomo ha colpito la volante, gli agenti hanno usato spray urticante, gli hanno messo delle fascette ai polsi, avrebbe poi accusato un malore. È indagato per abbandono di minore il padre della bimba austriaca morta ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima, indagini affidate ai carabinieri che stanno analizzando le immagini

0: delle telecamere dell'albergo. Vacanze sempre più costose per gli italiani, il centro ricerca sui consumi ha elaborato i dati Istat. Nel 2016 i prezzi dei voli nazionali su del 193%, i traghetti del 92%, per un pacchetto tutto incluso si paga il 46% in più. E siamo allo sport con Gianluca Teodori.
1: Primo anche a Spa, Francorchamps, Kimi Antonelli. Sulla pista più affascinante del mondiale di Formula 1, il pilota della Mercedes si impone nel finale davanti a Charles Leclerc con la Ferrari. Sul podio Max Verstappen con la Red Bull, quarto Lewis Hamilton con l'altra rossa, settimo successo in stagione per il 19enne di Bologna che torna a vincere dopo un mese e mezzo. In classifica Antonelli vola a 204 punti, 45 in più su Hamilton, secondo più 50 sul compagno di team Russell, oggi costretto a ritiro. Attesa a New York, 3 ore alla finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, ultime sulle formazioni. Nella Spagna De La Fuente sembra affidarsi all'impianto collaudato con Yamal a destra dell'unica punta Oyarzabal, un dubbio in attacco per Scaloni. Nell'Argentina Julian Alvarez o Lautaro al fianco di Messi. Ciclismo Tour de France, arrivo in quota al plateau des Solaisons sulle Alpi, primo sul traguardo della 14ª tappa il belga Evenepoel davanti alla maglia gialla Pogacar, ritirato per una caduta il danese Vingegaard. Questa è RDS.
2: Buonasera, sono le 18 e 2 minuti, bentornati su RDS fino alle 21 con è bella l'Islanda, Filippo Ferraro.
3: Buonasera, buonasera con la nostra celeberrima Francesca Manzina al mio fianco.
2: Linda Crevelle regia.
3: Stavo pensando, ascoltando insomma le parole di Paola, il fatto di Kimi Antonelli che si sta giocando al mondiale a 19 anni.
2: Pensa,
3: io a 19
2: tu.
3: Anni ero nei villaggi, oh ma sì ma lele sul pam pam.
2: E lui ancora, sì. Oh ma sì ma lele sul pam pam.
3: Dai signori tutti all'acqua gym, forza. E lui si gioca al mondiale.
2: Bellissimo, vabbè. Ma mi hai dato una carica incredibile.
3: No, ancora.
2: Oh ma sì ma lele sul pam pam. Ma siamo così perché arriva la sequenza mixata.
3: C'è pure
2: e
3: Ricky
2: parte
3: Martin.
2: Con Levi la vita loca.
4: Emozioni con un successo senza tempo della tua estate.
5: 100% grandi successi RDS.
6: Estate 1999.

0: bel sposalizio.
1: Ah, che link,
0: che link che ti ho dato.
1: Che link.
0: Che link.
1: Tra poco parliamo di matrimoni, prenderemo spunto dall'intervista di una campionessa incredibile che ho avuto anche il piacere di conoscere, intervistare poche ore dopo le sue due medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi, evidentemente sì. Avete già capito, che in un'intervista fiume, come dicono quelli bravi, ha raccontato tante cose anche della sua persona, dicendo no al matrimonio. Tra poco approfondiamo, vediamo anche i numeri di quanta gente si sposa o non si sposa e vi chiederemo, nel 2026, per chi è in periodo di sposalizio, quindi dai 25 ai certo. 40, poi puoi sposarti, però parliamo del primo matrimonio, perché il secondo, il terzo è un dei concetti un
0: certo,
1: po' diversi,
0: perché
1: no?
0: Il primo lo fai per amore, il secondo perché ci credi davvero, il terzo dice se va bene questa.
1: Ormai, cioè, che dobbiamo fare? Anche perché non c'è due senza tre.
0: Non c'è due senza tre.
1: Quindi vi chiederemo, vi volete ancora sposare? Cioè avete ancora l'intenzione? O magari se vi siete sposati, se è una cosa che rifareste, oppure magari non ci credete più.
0: Esatto, ne parliamo tra pochissimo.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici...
10: ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
10: È senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
10: scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Vuoi tu, Filippo Ferraro, sposare Francesca Manzini, dai, qui dai. È per sempre
2: dai,
1: RDS?
2: Dai, facciamo, dai.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: È so easy, sì, ma non so, è so easy. Married, no, no, go to married. Eccoci. Oh. Mettiti qua, facciamo una cosa folle. Vieni, dai, qui, dai, vieni qui. Vai. Amore, come sono felice. Così
2: togli il velo.
1: Devo togliere.
0: No, cosa?
1: No, no, tolgo il velo. Aspetta, aspetta.
2: Lei vuole lei.
1: Vai, toglimi il velo.
2: Vai.
1: Oh mio Dio. Sei quella Ricky Martin.
0: Sì, sì.
1: Allora, questi

0: Siamo noi che siamo due imbecilli, perché in belle facevamo una prova, una simulazione di matrimonio, perché oggi non si sposano ma fanno figli, c'è cioè la convivenza, è tutto molto di fatto.
1: Io per esempio sono di quella fazione lì, cioè io convivo, mutuo, cioè, ho una bimba, però non abbiamo intenzione di sposarci. Nonostante che la mia ragazza organizzi matrimoni, tra
0: come
1: l'altro.
0: Come mai? Lo faccio io a te questa domanda.
1: Perché non serve. Cioè, nel senso, per me tutto il giorno, tutti i giorni è un matrimonio costante, quindi non è una cosa qui che secondo me è così fondamentale. Per me Filippo Ferraro, poi per un altro.
0: Poi per un altro chi lo sa.
1: Perché ne parliamo? Perché c'è un'intervista che ci ha colpito, Federica Brignone, grande campionessa olimpica, peraltro io ero lì a Cortina quando lei ha vinto le due medaglie, è stata una cosa fra e tutti voi magica, perché quel giorno a Cortina c'era brutto tempo, nuvoloso, lei vince, c'era anche Mattarella in tribuna, si apre il cielo, esce il sole e passano le frecce tricolori, è stata una cosa.
0: Beh, dici amore, guarda, non dobbiamo sposarci, abbiamo visto lo spettacolo, basta così. Anche perché a volte è più un consumismo, è più un'idea, non c'è più quel matrimonio lì di un tempo, per quanto, per carità, continuate a crederci,
1: però, dai,
0: perché è meraviglioso, è un momento davanti a Dio di grande testimonianza, per chi non ci crede davanti a un sindaco, però è un oggi c'è talmente tanta libertà, c'è talmente tanta anarchia anche
1: forse
0: emotiva,
1: troppa
0: che sembra essere un vincolo,
1: sì, perché
0: un limare la mia libertà.
1: Come detto, la Brignone ha detto: io sogno un figlio, ma il matrimonio non è nei miei piani, non è una cosa che mi interessa.
0: Quindi lei vede la realizzazione più in quello che nel matrimonio.
1: Ma questa cosa si sposa anche per i dati che escono, perché l'anno scorso sono stati celebrati 170.000 matrimoni, il 6% in meno rispetto all'anno precedente,
0: penso
1: che era già il 5% in meno rispetto all'anno prima ancora, e in calo soprattutto i matrimoni in chiesa, anche quelli per quanto riguarda il rito civile. L'età media è di 34,8 per gli uomini, 32,8 per le donne, quindi fra
0: pari e patta.
1: Io sono
0: quasi
1: fuori da un pezzo.
0: Ma io sto proprio all'eremo, sto sull'eremo. Ma no, mi hanno chiesto di sposarmi, ma io ho detto no, se no ti dicevo sono sposata. Quindi non è, non rientra.
1: Col seno di poi meglio così.
0: Ma col mio seno sicuramente, poi al senno un'altra cosa.
1: Sì.
0: Però posso garantire che non mai dire mai, però non mi vedo lì.
1: Dai,
0: non mi vedo lì.
1: Lanciamola a voi, vi chiediamo: credete ancora
0: nel matrimonio?
1: Vi sposereste oppure l'avete fatto, lo rifareste?
0: Esatto,
1: e
0: ne
1: perché?
0: Vale veramente la pena, perché a volte la seconda è molto più importante della prima.
1: Vero. Poi
0: perché
1: la terza
0: c'è molta più consapevolezza, più impegno, più serietà, che poi impegno, ragazzi, l'amore non è un impegno, è la volontà di condividere, punto.
1: Ah, questa me la tatuo sulla schiena, con la tua faccia
0: così
1: al centro e poi intorno questa frase.
0: È la verità.
1: Dai, le vostre 38822, com'è che era quando la riscrivo? L'amore è?
0: L'amore non è un impegno, è la volontà di condividere.
1: Volontà di condividere.
0: Punto. Ma c'è anche il punto.
1: Possiamo chiudere qua la puntata?
0: Chiudiamolo, basta. Buonanotte, ciao.
1: Ciao.

0: Bundabash nemmeno per un milione. C'è chi dice che si sposerebbe nemmeno per un milione. Ma
1: per carità.
0: Però tipo, se a me un milione lo danno.
1: Cioè, dopo è mutuo per la casa e poi mutuo per. E poi per. Tutti scroccano e tutti fanno il velo e il vestito e dimagrisce. Ma ansia è.
0: Cioè, sì, sì, ma calmati. C'è la pressione alta. Fra, dai, sei appena stata al mare. Esatto. Anche perché intanto ci si può spendere per un matrimonio quanto si vuole. Uno può fare una cosa intima, come può fare una cosa da 100.000 euro.
1: Oppure che richiedere l'esclusiva giornale e paga tutto il giornale.
0: Brava, brava Sugar, certo. Brava Sugar. E attenzione, perché l'importante nella vita non è tanto non sbagliare, ma cercare di non ripetersi, magari due volte.
1: Oh mio Dio, come sei?
0: Magari tre. Senti qua.
2: Ma io vi dico, sì, dopo tre matrimoni devo fare il quarto, è andato male, adesso lo rifarò prima o poi. Io ci credo. Ciao a tutti.
0: Lui al quarto matrimonio, né al quinto in omaggio. Quindi ha detto: sai che c'è? Finisco i bollini e poi dopo nel caso mi fermo.
1: I bollini, pensate come siamo ridotti con i bollini, neanche alla spesa. I bollini. Ma pensate.
0: Dai, dai, tra poco ancora le vostre. 388-22-388-22.
1: Guarda, il matrimonio sai cos'è? Passenger.
0: Yeah.
1: Avanti un altro.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Tiziano Ferro indietro su RDS.
1: Indietro avanti.
0: Sì. Mi fa ridere di questo pezzo che c'è anche la versione in inglese con Kelly Rowland che è presente nel video, e mi fa ridere che se tu vai a vedere gli autori c'è Tiziano Ferro, Kelly Rowland e Ivano Fossati. Cioè Ivano Fossati, Kelly Rowland nello stesso pezzo.
1: E Loredana Bertè, perché io canto con Kelly Rowland?
0: Certo.
1: Ecco, sono contenta.
0: Senti, stiamo parlando di matrimoni. Beh, lei ha avuto un matrimonio molto famoso.
1: Io gli ho piato racchettate perché mi ero rotta le palle in tutti i sensi. Però ho fatto gioco, partita incontro, te meno, te sfondo.
0: E aveva già esperienza di tennisti, tra l'altro.
1: Beh, sì, mettendo dei dritti e rovesci.
0: Certo, anche Panatta.
1: Panatta, certo, buono il Panatta con prosciutto crudo, no, molto buono.
0: E adesso tipo Berrettini le piace?
1: Adesso Berrettini c'hanno i salami. Evviva i salami!
0: Ringraziamo insomma la Bertè che è venuta a trovarci.
1: Ciao Lori!
0: Senza nessun tipo di preavviso
1: neanche di richiesta.
0: È totalmente a caso, ma è quello che ci piace.
1: Quello che ci va RDS estemporanea 100% Grandi Folli, non per questo ma non scritturata qua, te lo ricordo.
0: Tanto ricordiamo che la Fra è in cerca di marito, visto che siamo di matrimonio,
1: no,
0: e
1: non
0: hanno
1: sono
0: scritto:
1: in cerca di marito.
0: Francesca, ti amo immensamente, infinitamente. Che ne so io, sai, tu sei tutta la mia vita.
1: La
0: non
1: Peppa.
0: È che ti hanno detto sei carina.
1: Grazie.
0: Cioè, qua c'è una roba
1: vabbè,
0: grossa.
1: Ma io adesso sto conoscendo.
0: Cosa?
1: E adesso sto conoscendo una persona.
0: Cioè lui lo sa, però.
1: È certo che lo sa, deficiente.
0: Che ne so,
1: ma certo che lo sa.

0: E quindi c'è del. Oh, ragazzi, c'è del. Vuoi mettere sulla social TV esclusiva sul sottopancia?
1: Basta. Va bene così.
0: Tra poco parliamo di matrimoni.
1: Felicità per la Manza, finalmente. Oh, dopo i casi umani.
0: Meno male. Basta. Meno male. Direi di andare a dare spazio alla reclama tra poco.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle. Le Aedo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Matrimoni, sì, matrimoni che no. Mi fa separare. Così.
0: Nel vero senso della parola.

0: domenica.
1: È safe.
2: Scusa, aspetta. Mi fai...
1: Ti faccio la chitarrina nenne? Oh. Buona domenica! Eh sì, perché safe ce l'ha un po' questa casina. Non smontare lo studio, che ci serve ancora. Chi troviamo la domenica che ce la viene ad aggiustare?
2: Mi fa ridere.
1: Buona domenica! Eh sì, perché l'ha un po' buttato via così. E questa è RDS, 10 minuti alle 19, qua tutto bene. Più o meno. E stavamo parlando comunque di un argomento serio, come potete sentire, insomma, dalla situazione della mia collega al mio fianco, alias Francesca Vanzini, di matrimoni. Ma ragazzi, ma qua si è ingolfato il motorino, però... Cioè, dagli una sgasata, cambiamo la marcia, se no non andiamo avanti così.
2: Mi fa troppo ridere.
1: Ma ho detto solo buona domenica! Ma... Cioè, non...
2: Con nasale. Perché facciamo i matrimoni così buona domenica?
1: Ah, no, certo, certo. Quindi, usciamo dall'impasse. Matrimonio sì, matrimonio no, sentiamo voi e soprattutto buona domenica! Vai!
3: Ciao RDS, io sono Sabrina e sono d'accordo con Francesca. Il matrimonio basta una volta. Il mio è andato male... Ma per fortuna, ma adesso convivo con una persona straordinaria, bellissima, bene. E sono felice così. Buona giornata.
1: Vedi, vedi?
2: Compagnia, condivisione e siamo sereni.
1: Certo. Anche perché, come canta Marco Ferradini,
2: prendi una
1: donna. No, lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Che finale meraviglioso.
2: Bellissimo.
4: Ciao ragazzi. Appena ho sentito il vostro argomento,
1: sì.
4: Io praticamente mi sono sposata due volte con lo stesso uomo.
1: Domenica.
4: Quindi abbiamo al 25esimo anno abbiamo rimesso gli stessi abiti che avevamo messo 25 anni prima.
2: Vedi, ecco, lei non ha sofferto il dover dimagrire, certo.
1: La prova d'amore non era lo stare insieme 25 anni, ma rimettersi quello che hai messo 25 anni prima.
5: Ciao ragazzi, ciao. Sono Roberta da Roma.
1: Sì.
5: Io sto con il mio compagno da 27 anni, abbiamo due bambini, una di 13 e una di 9.
1: Sì.
5: E io mi vorrei tanto sposare, ma invece il mio compagno dice tanto è la stessa cosa, non mi cambia niente. Quindi niente,
2: infatti, sì,
5: niente da fare.
2: Risparmi.
5: Io lo farei solo una volta però. La seconda e la terza proprio spero mai.
1: Intanto pensiamo ad una, poi altri.
2: Vabbè, sì.
1: Cioè, non
2: però risparmi, guarda le cose positive, risparmiate tutti e due. Ma la chiesa e quel e
1: noi
2: gli
1: in
2: invitati.
1: Invece dice "Ma spendi sti skei, no?"
2: Sti skei, ho capito. Vabbè, allora prendiamo le casse di
6: me. Buona domenica pomeriggio.
1: Ciao, ciao. Buona domenica.
6: Sono Davide da Roma. No,
1: sì.
6: non mi risposerei.
1: Aia.
2: Vedi?
6: Mi sono sposato, ho dato tutto alla persona che credevo.
2: Vedi?
6: Che credevo, basta.
2: Eh sì, perché l'amore, l'uomo, a differenza, la donna è forte, si rifà, ci ricrede, ci prova.
1: Sì.
2: L'uomo quando ama. Poche volte, è raro.
1: I duri hanno due cuori, quando amano un po' di più.
2: Esatto, ma perché parli a citazione?
1: Non so, oggi mi gira così. E comunque, caro amico, parli da uomo ferito, ma non esistono leggi in amore. Basta essere quello che sei. Oggi va così.
2: Oggi va così. Va a citazioni.
1: Città anni 80.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: telefono.
1: Francesco Gabbani su RDS e chiude un'altra ora, ma se ne riapre un'altra,
2: sì,
1: eh. Oh,
2: sì.
1: Qua ce n'è in abbondanza,
2: facciamo,
1: vero Ferraro?
2: Facciamo un po' di ordine per quanto riguarda la prossima ora, dove parleremo di musica e della Kiss Cam, no?
1: Cioè, parleremo di Kiss Cam,
2: quella
1: poi...
2: famosa polemica dei Coldplay e poi...
1: Senti?
2: Cosa?
1: Che news?
2: Ah, giochiamo.
1: E poi?
2: Poi avremo anche una rubrica che tengo, insomma, sono orgoglioso che sia di mia paternità.
1: Sì.
2: Cioè avremo chiedi alla manza.
1: Ah,
2: cioè
1: sì.
2: Potrete chiedere, a seconda delle vostre quesiti, consigli ai vari personaggi che vivono all'interno della manza.
1: Bellissimo,
2: quindi,
1: tutti, quindi.
2: Che ne so, un problema legato alla moda, non sapete cosa mettervi stasera.
1: Chiara Ferragni.
2: Oppure...
1: in amore, Mara Venier.
2: Sì.
1: Oppure per la sessualità, vero? Monica Bellucci.
2: Sì.
1: Poi per la romanità, per i soldi, per i lavori, la Blasi.
2: La Blasi.
1: Perché mi sono stufata, la Ferilli. E per chi è un po' più tetra, Asia Argento. Ce n'è.
2: Ma andiamo avanti 6 ore qua.
1: Ah, quanto vogliono.
2: Alle 21 ci devono proprio cacciare.
1: Assolutamente. Lao Petrilli.
3: È bello che ho lasciato Ferraro da Bazzini.
2: Sì, tutto questo tra poco.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: successi.
1: My Summer Station.
2: La tua vita di RDS, Gianluca Teodori in redazione, buonasera.
3: Buonasera.
2: Ascoltiamo i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
3: Partiamo dall'escalation in Medio Oriente, missili iraniani contro la Giordania intercettati dalla difesa aerea americana. Secondo fonti israeliane si contano 20 vittime e più di 140 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in Ucraina, missili sulla capitale Kiev. Via D'Amelio 34 anni fa, sconfitto il disegno eversivo della mafia, scrive il presidente della Repubblica Mattarella nell'anniversario della strage, commemorazione a Palermo per Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca morta ieri in una piscina di un hotel di Milano Marittima, un bimbo di 5 anni è in codice rosso per una fuga di cloro all'interno di una piscina a Mentana, alle porte di Roma. Ci sono 8 intossicati. L'estate è sempre più costosa per gli italiani, in 10 anni crescita dei prezzi costante, secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi. Sentiamo Roberta Lupi.
4: Dallo studio sui dati Istat emerge che dal 2016 sono triplicati i prezzi per i voli, con record di più 193%, raddoppiati quelli dei traghetti, più 92%. Anche per notare è diventato più oneroso: una camera d'albergo costa il 69% in più rispetto a 10 anni fa, e per fronteggiare i rincari sono cambiate le abitudini. Soggiorni di 3 o 4 notti spalmati tra giugno, luglio e settembre, gettonate le mete vicine, più che dimezzate le destinazioni estere. Nel 2016 11 giorni la media della villeggiatura, preferito agosto. Gli aumenti non solo nel reparto turistico, cresciuta anche la spesa per gli alimenti in 10 anni, più 74% per i pomodori, più 40% per la frutta fresca. Salgono i gelati, più 36%, e l'acqua, più 33%.
3: Lo sport, Formula 1, 7° successo in stagione per Kimi Antonelli con la Mercedes, 1° a Spa nel Gran Premio del Belgio davanti a Charles Leclerc con la Ferrari, a Max Verstappen con la Red Bull. Alle 21, ora italiana, la finale dei mondiali di calcio a New York, si gioca Spagna-Argentina. Questa è RDS.
2: Buonasera, sono le 19:03 minuti. Filippo Ferraro.
5: Francesco Manzini.
2: Gigi Carrozzo in regia.
5: E soprattutto voi, che ringraziamo ovviamente per la fiducia di passare con noi questa domenica
2: pomeriggio. Su 265 del Digitale Terrestre, scaricate l'app RDS Social TV Mobile, perché ci potete vedere anche dal vostro smartphone, non dimenticatelo, eh.
5: Sì, sì, sì. E tra poco parliamo di Kisscam, ricorderete qualche mese fa la polemica nata da quei due inquadrati durante il concerto di Coldplay. Scopriremo come sono cambiate le cose, se sono cambiate in generale. Se andate a un concerto con l'amante, non abbracciatevi.
2: No, ma soprattutto non mettere un'altra tribuna.
5: Certo.
2: Mandatevi dei video.
5: Certo.
6: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
0: Music for You.
1: Insieme a te.
0: Insieme a te, dove c'è musica.
2: E cara Fra, oggi è un anniversario speciale perché un anno fa capitava
3: Coronation Island.
2: La Coronation Island. Che poi quella cosa ha scatenato poi
3: a piramide.
2: Una serie di problematiche incredibili. Sì. Ma andiamo con ordine.
3: Andiamo con ordine. È morta la Kiss Cam e soprattutto ci chiediamo che fine abbia fatto ai concerti. Ed ecco, appunto, un anno fa a luglio si parlava solo del caso che aveva coinvolto l'allora CEO dell'azienda tech Astronomer, Andy Byron, dove è stato mandato sugli astri, e la responsabile delle risorse umane, Christine Cabot, al concerto di Boston dei Coldplay. Bene, quello che era nato come un siparietto romantico, supportato dalla Kiss Cam, che inquadrava le coppie beccate in mezzo al pubblico, ha provocato licenziamenti e divorzi nel giro di pochi giorni.
2: Costringendo... Sì, perché lui era un pezzo grosso, lei lavorava all'interno dell'azienda,
3: esatto.
2: Entrambi sposati con altre persone.
3: Costringendo
2: quindi...
3: promoter, avvocati, gli stessi artisti a fare i conti con le conseguenze di questa tecnologia.
2: Certo.
3: Cioè, io immagino Chris Martin dice: guarda, scusa, ti pago io il disturbo.
2: Senti, quanto è? Che se
3: quanto
2: ti devo
3: è?
2: Dare?
3: Quanto è? 2 milioni, vai. Le Kiss Cam non sono sparite del tutto, ma l'intera gestione di questi momenti è cambiata radicalmente. Chris Martin per primo ha dichiarato pubblicamente che la band non avrebbe rinunciato a una tradizione così longeva per via di un singolo pasticcio. Ma diciamo che nei concerti successivi all'evento ha iniziato a scherzarci sopra prima di dare il via al momento romantico su Fix You. Quindi ha preso l'abitudine di chiedere alle coppie inquadrate: siete una coppia vera? Siete regolari?
2: Tutto ok?
3: Tutto ok?
2: Vi conoscete?
3: Posso andare avanti?
2: Non avete altri matrimoni? E allora limonatevi.

0: se Chris Martin in questo capolavoro canta proverò ad aggiustarti, aggiustare i tuoi sentimenti, negli Stati Uniti hanno aggiustato un po' il tiro per quanto riguarda appunto la Kiss Cam, perché hanno scritto in piccolo sul retro del biglietto che sono protetti legalmente gli organizzatori da quasi tipo di causa legata alla privacy. In Europa invece questa cosa ha fatto scatenare un vero e proprio polverone giuridico legato al fatto che l'acquisto di un biglietto non costituisce, leggo testualmente, consenso informato specifico e libero della serie. Non è che siete coperti e potete mandare in onda tutte le cose. E da lì è nata la fobia del doxing, cioè quello di diffondere pubblicamente online informazioni personali. Cioè tu sei a un concerto per i fatti tuoi, vieni ripreso e fondamentalmente in un attimo diventi
1: già
0: pubblico.
1: Allora sì, hai acquistato i biglietti, sei fidanzato, sei sposato, c'è l'amante, possiamo riprenderti. Io secondo me questo lo farei a priori.
0: Ma che poi?
1: Ticket One, fatelo.
0: Allora, diciamo questo, se tu se sai che c'è questa possibilità che puoi essere ripreso, vai a un concerto con l'amante, con l'amica di, cioè non cercate di evitare certe scene.
1: Ma potete comprarvi tutto su, cioè sulle piattaforme, comprate dove sentite privatamente,
0: fate a casa,
1: fate
0: e poi
1: a casa,
0: andate a vedere.
1: Oppure avete tanti
0: separati
1: soldi per evitare di perderli, affittate proprio Chris Martin e gli dite ci fai solo per noi due, fix you, basta.
0: Certo che c'hai amici altolocati se ce la fanno. No,
1: io non li ho, però
0: se uno c'ha la possibilità. Comunque gli organizzatori cosa hanno fatto? Hanno dato ovviamente opera alla regia di stare molto attenti, di inquadrare solo persone con cui o si mettono d'accordo precedentemente, cioè uno lì prima, ma voi fidanzati, tutto a posto, sicuro? La madre lo sa, il cugino, tutto ok? Oppure di coppie che palesemente stanno insieme. Ma come fai a saperlo tu? Cioè, anche perché solitamente, diciamoci la verità, gli amanti sono anche un po' più focosi, no?
1: Eh certo, ti prende
0: un po' di fuoco.
1: I limoni, signora! I limoni!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Goo e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: On fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fantastica.
1: Tra l'altro l'ultimo che è stato fotografato in queste ore è in vacanza in Sardegna dopo le fatiche
0: fatiche di 250.000
1: persone e poi quasi sold out del tour dell'anno prossimo.
0: Pensa a te.
1: In giro per l'Italia negli stadi, lui l'ha detto: siete venuti in tanti a casa mia, appunto a Roma, ora vengo io a casa vostra.
0: È il minimo, dice. Benissimo, quindi noi adesso partiamo con Chiedilo alla Manza.
1: Sì, quindi se avete qualsiasi tipo di problema, piccolo o grande che sia, e vi serve un consiglio autorevole, abbiamo una serie di personaggi importanti.
0: Capito,
1: qua, di cui
0: tutto
1: ci avvaliamo.
0: A costo zero.
1: Cosa abbiamo?
0: La Ferragni, la Bellucci, la Blasi, la Menier, la Ferilli, Asia Argento. Cioè,
1: che ne so, stasera avete un appuntamento romantico, non sapete come vestirvi, Chiara Ferragni vi dà il consiglio.
0: Sei un giardiniere, dei problemi, Chiara Valeria Rodriguez ti aiuterà con la botanica.
1: Per esempio, oppure devi comprare un orologio nuovo, chiediamo a Ilaria Blasi.
0: Chiedi a me, capito, te so da tutti i prezzi.
1: Certo,
0: facciamo.
1: Cioè, quanto valgono, poi il reselle va fortissimo lei, no?
0: Che è reselle?
1: E la rivendita, Ilaria, certo. Vabbè, dai,
0: spaccio.
1: Le vostre domande, 388-22-388-22, lo faremo dopo la sequenza.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
12: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno ha soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozi e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sequenza mixata adesso con 4 successi in fila e poi chiedilo alla Manza. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, i vari personaggi che la abitano vi daranno una risposta. Quale sarà? Non lo so. Intanto 4 in fila.
16: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RTS.

0: Avril Lavigne su RDS.
1: Questa
0: allora,
1: era l'originale o la sosia?
0: Chi? Quest'ultimo mio è.
1: No, questa era la sosia, sicuramente.
0: La perché sosiona.
1: Sì, c'è questa leggenda in metropolitana.
0: Io ero March.
1: Che Avril Lavigne fosse morta.
0: Sì.
1: E in realtà poi è stata.
0: Ma guarda, quando fanno così allungano solo la vita, quindi siete tremendi.
1: Certo.
0: Però nel Chiedilo alla Manza c'è un bambino dolcissimo, pazzesco, divertentissimo, che ha detto: mi devi salutare RDS.
1: Vai,
0: quindi
1: saluti.
0: Noi Filippo dobbiamo salutare Lallo.
1: Ciao Lallo.
0: E anche dobbiamo farlo,
1: la
0: fantastico.
1: Famiglia,
0: sì,
1: anche
0: certo, Francesco, Filippo, insomma, tutta la family Ricci è meravigliosa.
1: Ci hanno mandato una cesta di Natale, quindi noi salutiamo
0: ma
1: tutti.
0: Ma più che di Natale di occhiali, perché lì ci si intende di cose a prima vista.
1: Bene, che serve sempre. Noi quando ci comprano con poco, onestamente.
0: Esatto, viva le suste.
1: Tra poco invece le vostre domande alla Manza, quesiti esistenziali, ma non solo, a tutti i personaggi che vivo all'interno di Francesca Manzini, qualsiasi
0: purtroppo
1: tipo di consigli, esatto, che sgomitano per uscire. 388 22 388 22, facciamo che ne scegliamo 3-4 perché non
0: facciamo
1: abbiamo
0: 3-4, abbiamo la Blasi, Bellucci, Venier, Ferragni, Oasi Argento per le cose più tetre.
1: Ok.
0: Che ne so, tipo mi sta antipatico uno, che faccio, gli sparo? No, un po' di controllo perché è importante.
1: E invece Asi Argento direbbe,
0: e io invece direte sparo in mezzo agli occhi.
1: Ecco, benissimo.
0: Ecco, e questo lo eviteremmo proprio alla gran lunga. Alla peggio ti posso invitare al verano, ecco, Asia ti puoi
1: no, certo, cioè, là si trova bene. Dai, ne parliamo tra poco.
0: Vai.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare
4: sono
3: femmina in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: 388 22 388 22, mi raccomando, chiedetelo a me, alla Manza, e vi risponderò, cioè io, le mie donne vi risponderanno.

0: RDS.
1: Ok. Che non importa se
0: RDS 100% grandi successi.

0: Samurai Jay.
1: Ce lo facciamo questo flamenco paranoico? Come sarà il flamenco?
2: Tu balli quando sei Maria Dolores. No, però... No,
1: però può essere così. Sì. Quando sei Maria Dolores, sono Maria Dolores. Cioè la paranoia che non so se mi metto in dubbio.
2: Oppure avrò fatto bene questo passo. Cosa penserà lei?
1: Ho l'ascella un po' ansia.
2: Può essere.
1: Allora,
2: arriva il momento in cui tutti i vostri dubbi verranno finalmente spazzati via dalle varie donne che abitano all'interno di Francesca Manzini. Cominciamo con chiedi la manza. Beh, la stai dicendo tu. Tre domande, partiamo dalla prima. Via. Vai.
3: Buonasera, mi chiamo Maddalena. Sì. Allora, vorrei sapere da Francesca. Sì. Una mia cara amica mi ha rubato il fidanzato.
2: Aia.
3: Che devo fare?
2: Aia.
1: Ciao, sono Monica Bellucci.
2: Oh, Monica, benvenuta.
1: Aggiungici. No, dico no.
2: Ah, perché anche lei ha subito.
1: Beh, sì, può. No, più che al gruppo ti puoi aggiungere proprio al momento per evitare di soffrire.
2: Ah.
1: Oppure puoi lasciarlo perché tu vali molto di più di questo. E non è giusto che tu debba

0: pacine così ciance, insomma, un po' di rispetto per te stessa, non
1: brava.
0: Rimanere attaccato o attaccata all'idea di qualcuno, no?
1: Brava.
0: Quindi se tu mi cornifichi fin tanto che dopo tanti anni magari di matrimonio tu hai bisogno di andare altrove, bene. L'importante è che non mi tradisci con il cuore e con la testa.
1: Ah, ho capito. Cioè,
0: e soprattutto non dirmelo. Oh, se me lo vuoi dire, sì, mosse te.
1: Cioè, e questo è un po' un consiglio a lei, ma anche un consiglio all'ex marito, evidentemente.
0: Certo, tutte e due, certo. Anche perché stolzo tu che si ti fai beccare, se no sai quanto ti pagano gli alimenti.
1: Certo. Senti, poi, questa è una domanda invece che ci tocca a tutti, perché fa molto caldo, e ci chiedono che dietro alla manza, quando finisce questo benedetto caldo estivo così importante.
0: Amore della zia, pian bel ventilatorone, perché sennò te piano sciapuna se te metti l'aria condizionata che sudi, fa freddo, oppure appunto piate l'aria condizionata se ce l'hai, te fa venire, che ne so, una cataratta, te fa venire non stoporosi, ma almeno sei fresco.
1: Certo, e ovviamente quando hai il ventilatore.
0: E soprattutto la cosa più utile è aspettare settembre che passi l'estate.
1: Vabbè, capito, ma è lunga ancora.
0: Ho capito, che devo fare? Che mi chiamo Giuliacci?
1: Dicevo, tra l'altro, il ventilatore per farlo partire strucca il bottone. Bene, passiamo con l'ultimo. Ale dice: vorrei un consiglio da Ilari Blasi. Ho un grave problema al lavoro con una mia collega che è sempre molto petulante, molto pesante, non mi fa vivere bene il lavoro. Cosa fare?
2: Boicottala, cioè fregagli il posto, fai qualcosa, vatti a lamentare col capo e gli dici: oh, senti, questa mi ha sfondato proprio di contrappesi e non ce la faccio più. Quindi a una certa ti dico pure fermate, perché io voglio lavorare sereno. Scherzi a parte, la pietra da una parte, ci parli, la sostieni.
1: Ma ci parli tranquillamente?
2: No,
1: un
2: gli
1: po'...
2: parlo verace, dico: senti, bella, rotto, manco te lo posso dire in diretta che mi ha rotto, però capillo.
1: Chiaro.
2: Capisci da te?
1: Chiaro.
2: Quindi prima te parlo, se capisci male, se capisci ciaone.
1: Ma ragazzi, io devo dire che oggi hai toccato l'apice. Hai toccato l'apice.
2: Io penso che non ho più una personalità.
1: No. Sono tante e devo dire tutte belle sfaccettate.
2: Hai visto?
1: Vedi?
2: Mi fai l'Islanda. Amo quando fai quel bambino.
1: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova. Non c'entrava niente, però.
2: Ma
1: ragazzi,
2: poi, Carrozzo, perché l'hai echizzato come se fosse Papa Leone?
1: Perché ormai è così, tutti devono sapere. Mamma mia.

0: Sina Sparo su RDS. Vedi la canzone perfetta di Esergento, Sina Sparo.
1: È vero.
0: Comunque, come grazie. Mi esco, ne tengo pagata pure per questo.
1: Certo, tra l'altro. E tantissime le varie anime che vivono nella Manzini, che hanno dato una serie di risposte.
0: Sì, certo.
1: Tanti ti hanno anche ringraziato.
0: Grazie,
1: quindi, insomma,
0: grazie a voi.
1: Poi
0: grazie.
1: Fateci sapere come va a finire. Abbiamo ancora un'oretta insieme, quindi
0: sì.
1: Facciamo un po' d'ordine. Tra poco giochiamo, senti che news. Quindi vi faremo ascoltare l'audio
0: di questa news, voi dovrete indovinare.
1: Sì, un video virale, dovete fare proprio i nostri inviati come foste là. Vi portate a casa una bag. E poi, dopo il grandissimo successo di ieri sera col mio socio alle corse, dove hai previsto la vittoria dell'Inghilterra.
0: Ho previsto la vittoria dell'Inghilterra, ragazzi.
1: Che poi aveva detto 2-0.
0: Sì, è finita
1: 6-4.
0: E non l'ho vista,
1: però,
0: perché io di pallone non me ne intendo.
1: Comunque sono sempre due gol di scarto.
0: Due gol di che?
1: Due gol di scarto. Cioè,
0: che
1: ha vinto
0: dire?
1: Per due gol in più.
0: Ah, per due gol in più.
1: 2-0, 6-4
0: Santa
1: è più o meno
0: madre,
1: la stessa cosa.
0: Quindi,
1: in chiusura puntata,
0: sì?
1: Francesca Manzini
0: ma
1: ci darà. Perché hai indovinato
0: perché
1: ieri?
0: Perché devi dare questo onere?
1: È la responsabilità. Da grandi poteri, di meno grandi responsabilità. Cos'era? Nice,
0: mamma,
1: credo.
0: Oggi sei proprio.
1: È altissimo,
0: levissimo.
1: Dai, 388-22-388-22. Francesca Manzini ci darà il risultato esatto della finale dei mondiali. Tutto questo tra poco.
0: Maria Vergine.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: L'attualità di RDS, i fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Gianluca Teodori. Buonasera.
5: Buonasera.
0: A te.
5: In Medio Oriente, missili iraniani contro la Giordania, intercettati dalla difesa aerea statunitense, mentre Israele non ferma le offensive contro Gaza e Libano del Sud. Nelle ultime 24 ore l'Ucraina conta 20 vittime e più di 140 feriti per gli attacchi russi diretti su Kiev e sulla città di Kharkiv. Via D'Amelio, palermitani in piazza per ricordare Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, le vittime della strage di 34 anni fa.

0: Indagini sulla morte di un 34enne di origini marocchine durante un intervento della polizia che lo ha immobilizzato a terra dopo l'allarme dei vicini perché l'uomo dava in escandescenze. I fatti a Bologna nel quartiere del Pilastro. Caro Vacanze, il centro ricerca sui consumi ha elaborato i dati Istat dal 2016, i prezzi dei voli nazionali su del 193%, raddoppiate le tariffe dei traghetti. Lo sport a New York, la finale dei mondiali di calcio, la cerimonia di chiusura prima di Spagna-Argentina, il calcio d'inizio tra un'ora. La Formula 1 vola Kimi, settimo successo in stagione per Antonelli a Spa nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Ora il cinema con il Giffoni Film Festival in 100 secondi. Daniele Giannazzo.
1: Amici di RDS, siamo a Giffoni per la terza giornata della 56esima edizione del Festival. Ancora una volta il Festival ci ha regalato grandi emozioni. Oggi è stato presentato in anteprima Greta e le favole vere, il nuovo film di Berardo Carboni, una storia che parla di amicizia, coraggio e rispetto per l'ambiente, in arrivo al cinema dal 6 agosto. Tra i protagonisti è passata a trovarci nel nostro glass RDS Next anche Sara Ciocca.
2: La magia del cinema ha una potenza ineguagliabile e soprattutto nel film, adesso non dico niente, però c'è un qualcosa che a cui sono molto molto affezionata, che è una parte di cartone animato. Io veramente sono cresciuta con i cartoni di Miyazaki, ma sono cresciuta anche con i cartoni educativi come può essere Heidi. Io ho capito proprio l'importanza del rispetto degli animali, della natura, quindi sono molto molto legata a questo tema qui, e quindi nel film assolutamente arriva, e ci sono delle frasi e delle parole molto molto chiare, importanti, che rendono tutto ancora più nitido.
1: E stasera il Giffoni Music Concept si accende anche con quattro artisti pronti a far cantare il pubblico: Rosa Chemica, Joseph, My Drama e Damianito. Noi vi diamo appuntamento a domani perché ci aspettano altre grandi storie e tanti nuovi ospiti. E se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci sulle pagine social di RDS e RDS Next.
0: Questa è RDS.
3: Buonasera, bentornati su RDS, ancora un'ora insieme a Filippo Ferraro,
4: a Francesca Manzini e le sue personalità.
3: Quali? Anche...
4: Molteplici.
3: Ah, sì, molteplici, molteplici. Gigi Carrozzo, buonasera.
4: Piacere.
3: In regia, piacere.
4: Belle gambe.
3: Elegante.
4: Sì.
3: Come le gambe?
4: Belle gambe.
3: Come le gambe?
4: Vabbè, è un po' fonico, non gambe. Può avere belle gambe. Allora, tra poco la Fra vi darà il risultato esatto della finale,
3: sì,
4: mondiale. Ha degli aiuti, no?
3: Ho degli
4: casa.
3: Aiuti, e c'è Lallo che ci dice.
5: Sentiamo. Francesca, stasera vince 3-1 la Spagna.
3: Capito?
4: Lelia Dani?
3: È Lallo Dani.
4: Ah, okay.
3: O Lallo Bergo, okay. Mi dipende, caressa.
4: Ok. Dai, tra poco tutto questo, intanto quattro in fila.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: ti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera?
2: Vado a
1: canta
2: casa.
1: Noemi. Sì, sì, okay. Sì, probabile. Io invece
2: no,
1: vado
2: prima
1: a Salerno.
2: Mi vado a regalare una bella bistecca degna di me.
1: Beh, giusto.
2: Io
1: giusto.
2: Amo andare al ristorante da sola a volte, faccio la mia bistecchina, bello. La mia acquetta. Sì, bello. Sì, sì.
1: E poi arriva uno sconosciuto. Buonasera, posso accomodarmi qua al tuo fianco?
2: No. No, perché
1: posso offrirle un bicchiere di vino?
2: Ma no.
1: Oppure capita il cameriere fa: scusi, questa
2: no,
1: bottiglia.
2: Ho il cuore emozionato al momento, quindi no.
1: Allora, ma capita che questa bottiglia la offre quel signore lì?
2: No,
1: capita?
2: Però capita e mi dicono: oh, ma lei è quella de... Sì.
1: Ah,
2: e quindi
1: beh, certo,
2: faccio la
1: certo,
2: foto, cose
1: certo,
2: carine così, certo, però certo. No.
1: Estimatori così che niente.
2: Sì, estimatori. No, ci sono anche quelli. Adesso ma... sembra che poi una se la tira.
1: No,
2: ma
1: no,
2: non è che...
1: te lo sto chiedendo io.
2: No, cioè. Sì, succede,
1: sì, succede.
2: Però cioè, mando via, non è che io sono pronta all'uso.
1: Aia, come diceva il mio prof. E
2: insomma,
1: invece tra poco
2: la manza è delicata.
1: La nostra manza è delicata, ma precisa nelle previsioni
2: precisa.
1: Calcistiche. Perché tra poco vi darà, faremo un po' il punto sulla finale, il fatto
2: sì.
1: della foto,
2: sì.
1: no? Che è veramente clamorosa. E poi ci darà il
2: la
1: risultato
2: foto,
1: esatto.
2: La foto.
1: No, la foto, la foto.

0: e lo facciamo tra poca, capito?
1: Potta, potta.
2: Vabbè, vabbè, però non è giusto. Montefusco, scusa, rivediamo il contratto di Ferrara.
0: Pure, pure quello. Sì. Dai.
3: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
4: Estate! Noi saremo sempre con te con la nostra app. Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Buonasera, sono Elena D'Amico, parteciperò questa sera eccezionalmente al pronostico di Spagna-Argentina.
0: Grazie Lara, grazie. Prego. Salutami Gigi.
2: Sì.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Runway.
1: Lady Gaga, Dal C.
2: Runway dalla colonna sonora del secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. E
1: che ancora
2: di...
1: non l'ho visto e non so se lo voglio vedere, sai?
2: Perché?
1: Perché quello che... il cimelio, non voglio deludermi.
2: Beh, però tutti ne parlano molto bene.
1: Sicuramente ci sono stati dei camei divertenti.
2: Già il fatto
1: però...
2: che ci siano poi tutti gli attori originali comunque fa capire che era un progetto che stava bene.
1: Io devo andarmi a vedere assolutamente Odyssey. Ancora non l'ho visto.
2: Tra l'altro ricordiamo che per vederlo come è stato girato, quindi 60 mm IMAX, ci sono solo 5 sale in tutta Italia per vederlo esattamente così, altrimenti lo vedi un po' più tagliato.
1: Perfetto.
2: Mentre invece parliamo di, vedetela dove volete, stasera la finale dei mondiali, una finale attesissima. Per la prima volta si sfidano in finale, tra l'altro hanno avuto una solo match che hanno giocato contro nella loro storia per quanto riguarda le partite ufficiali, Argentina e Spagna, e sicuramente è la sfida che nasce da una foto di 16 anni fa, l'avete vista tutti,
1: certo.
2: Per una campagna dell'UNICEF, viene chiamato Leo Messi, che è un giovane calciatore, insomma già di grande successo, ma che poi ha fatto una carriera clamorosa, a posare con dei bambini dei quartieri più poveri di Barcellona.
1: Bello.
2: Tra questo c'è questo bimbo di origine marocchina. Questo bambino stasera lo sfiderà e si chiama Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal!
2: E c'è chi dice che Messi in quelle foto l'ha un po' benedetto, no? Perché la foto gli faceva il bagno. Sì, l'abbia un po' benedetto.
1: Allora, dopo aver saputo solo questo, non so dirvi altro. Ho quest'onere di darvi pure il risultato pronostico.
2: Beh,
1: non mi venite a bruciare il citofono di casa, la mia casa stessa, perché una ne ho per favore, una madre. E due figlie, due barboncine.
2: Sono previsioni, dai, si possono sbagliare.
1: Ma tu hai capito che sono i tifosi?
2: Sì,
1: tu hai capito,
2: sì,
1: hai una vaga idea di che. Ecco.
2: Però diciamoci, non stai parlando del derby di Roma.
1: Io immagino,
2: che
1: Francisca, tu eres tu? Muy bien, fuego, capito? Non lo voglio questo.
2: Quale dei due questi? Gli spagnoli
1: e tutti e due,
2: o
1: perché
2: gli argentini?
1: Tanto parleranno qua.
2: No, certo, do coglio.
1: Allora, secondo me stasera ci sarà congendramento, come dice Betantuono.
2: Sì.
1: 3-2.
2: E perché?
1: Cioè,
2: qualcuno vince 3-2
1: per la Spagna.
2: Quindi
1: la Spagna.
2: Partita molto combattuta.
1: Sì, sì.
2: Ti chiedo, segnerà Messi?
1: Dove sta Messi? L'Argentina segnerà tutti e due gol, molto probabilmente.
2: Messi doppietta.
1: Perché
2: poi
1: c'è
2: anche il fatto del capocannoniere del mondiale, mi raccontavi fuori onda.
1: E in Spagna chi c'è?
2: Beh, come chi c'è? Orsiabal.
1: Chi?
2: Orsiabal, cioè.
1: Orsiabal?
2: Le cartura, lui c'è Paolo. C'è la Miyamal, insomma, ci sono Pedro
1: Allora,
2: Porro.
1: Senti, facciamo così: Messi l'ha benedetto. Doppietta di Messi e tripletta di Yamal. Dai, così. Ale, uccidendo da solo.
2: Attenzione, quindi scopriremo come andrà a finire questa sera a partire dalle 21, quindi fra una mezz'oretta. Peraltro, esibizione che ci vede protagonisti un po' anche noi italiani per quanto riguarda il Lifetime Show, perché c'è Laura Pausini,
1: lei,
2: BTS,
1: c'è un sacco di gente, assolutamente.
2: Shakira.
1: Ci sono tutti gli amici di Lampedusa, io farei un sacco di...
2: Tutti là, un bel festone.
1: Isolani, viva la vita!
2: Va bene.
1: E quindi 3-2, dai.
2: Tra gli altri, esibirsi, ci sarà anche Madonna, e qui c'è la novità, era
1: Madonna,
2: quello link che volevo fare.
1: Dasteria. Che link che hai fatto?
2: Hai capito?
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: Mustang su RDS e adesso c'è una... Senti che news?
1: Sì.
0: Mamma mia, che passion!
2: Di premiarvi. Allora, io ve l'ho detto, per me sono gli ultimi 20 minuti, poi vado in ferie, quindi per me è l'ultimo giorno di scuola.
0: Quindi via, si vola!
2: Voglio proprio regalarla questa RDS Bag perché A, la notizia è molto facile, B, ne avete parlato ieri anche te, Ale, tra l'altro.
0: Sì.
2: Quindi, cioè, basta veramente.
0: Tra poco la diciamo proprio e chiudiamo i bottoni.
2: Sì, dai, andate via, andiamo a casa.
0: Esatto.
2: Come funziona? Vi facciamo ascoltare l'audio tratto da un video viralissimo di cui si è molto parlato. Per vincere, non ci dovete dire chi è, ma ci dovete vedere.

0: dire tutta la notizia come fosse degli inviati. Quindi la situazione era questa, è successo questo, 38822 38822, vince il più veloce e poi noi vi chiamiamo.
1: Esatto, vi chiamiamo, vi accettiamo, vi sentiamo, sì, facciamo tutte cose e poi che la la quella borsa del re di S, eccola qua,
0: sentiamola.
2: Pensarci tutte le altre 19 e giuro non ne posso più di fare a meno di te.
0: Dai, insomma, avete capito la notizia che è stata, insomma, molto chiacchierata e anche ricondivisa sui social. Qual è la news? 38822 38822 a partire da
1: ora.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Senti che news, sarai il nostro inviato e vincerai se te lo meriti una bella RDS bag. 38822 38822 RDS.
8: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Partenope.
1: Sei una brancale dei Colors Partenope. Peraltro proprio loro hanno chiuso ieri l'ultimo speciale dell'RDS Summer Festival. Noi stiamo per chiudere il nostro appuntamento con Sentic News. Attenzione, perché la più veloce è stata Giusy, che ha il telefono con noi. Ciao Giusy, benvenuta.
2: Ciao Giusy.
1: Giusy
2: se n'è andata e non ritorna.
1: Veramente.
2: E tra l'altro, il matrimonio ce lo siamo giocato, sì.
1: Lei
2: è stata
1: No, dico che è stata molto veloce anche perché giocava in casa.
2: Sì.
1: Perché lei ci chiama proprio da lì, Eccola, Giusy, ci sei?
2: Giusy?
3: Che sono, ciao, buonasera.
1: Buonasera,
2: Giusy, di che notizia si tratta? Di che parlavamo?
1: Facciamole sentire l'audio.
3: Allora, cioè, la notizia
1: aspetta. Sentiamo l'audio così anche gli altri capiscono, vai.
4: Posso farlo? Pensarci tu tutte le altre 10 anni.
2: No.
1: E allora Giusy, qual è la notizia?
3: La notizia è che Alfa ha cantato al

0: le nozze di due sposi nella cattedrale di Bari Vecchia.
1: Ma c'è giusto un'altra notizia! Complimenti, sì, ha vinto l'RDS Bag. Ma la notizia è che Giusy...
0: io lo so perché io c'ero, sono perché? La mamma dello sposo.
2: E allora ci devi raccontare com'è accaduto, perché c'è chi dice che erano già d'accordo, che era amico degli sposi. Dici il backstage,
1: perché
2: dietro
1: perché
2: le
1: Alfa
2: quinte
1: che fa matrimoni.
0: Assolutamente
1: con...
0: no, lui era in un baretto nella piazza della chiesa, sì, e stava prendendo un caffè o qualcosa, le damigelle, che una delle quali era mia figlia, si sono avvicinate per salutarlo arrivando in chiesa, e lui si è incuriosito, ha chiesto loro perché erano vestite in modo così elegante ed uguale, tra l'altro, sì, e hanno detto: guarda, si sta sposando mio fratello qui nella chiesa. Allora lui ha detto: ma che bello, non ho mai cantato per degli sposi, che dite, potrebbe far piacere a loro?
1: No,
0: cioè,
1: vabbè,
0: ovviamente questo, diciamo, vi dico che erano le 5, la messa è finita alle 6:30, alle 18:30, avevamo circa 40 gradi, sì, lui è rimasto lì, tra l'altro anche con una leggera irritazione del manager perché stava facendo tardi alle prove del concerto che doveva fare quella sera in città,
2: sì,
0: però ha detto: l'avevo promesso, quindi ha dato un numero di telefono, ha aspettato, è andato a fare un giro, è ritornato, ha cantato ed è stato di una carineria pazzesca, veramente.
1: Bravo. Quando si dice maschio alfa in tutti i sensi, questo è il vero maschio alfa,
0: ma è stato
1: umile,
0: di una umiltà e gentilezza,
2: certo,
0: carinissimo. Hanno detto tutti che ci siamo messi d'accordo, assolutamente no.
2: Bello,
0: è tutto
2: bello,
0: vero, ed è stato veramente un bellissimo regalo di buon auspicio per le nozze. Tra l'altro poi sono diventati virali, adesso
2: certo,
0: ovunque andiamo in città, ovunque andiamo in città tutti ci chiedono: ma era il matrimonio di suo figlio? Ma era il matrimonio di suo figlio. Ci ha regalato un bellissimo ricordo.
2: Senti, due cose: ma l'avete invitato poi dopo la cena?
0: Infatti,
2: o al massimo
0: ci abbiamo provato, ma lui aveva il concerto
1: già, tanto che è rimasto, ma è stata una giornata così bella,
0: bella. Sì,
1: anzi bellissimissima.
2: Wow, che news. Grazie Giusy, ti porti a casa anche la bag.
0: Grazie mille, finalmente.
3: Ciao,
0: buonasera, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: popolo e il mondo, caro G e Manu, ciao su RDS.
1: Da una Francesca all'altra, come l'annuncierebbe Francesca Romana?
2: Questa?
1: Sì.
2: Viajando por el mundo.
1: Sì.
0: Lei ha sangue spagnolo?
2: No, no, imito.
0: No, no. A tu io, no! Una nuova imitatrice.
2: Solo di questo so fare.
0: Eccoci.
2: È un po' Carmen Consoli, però devi farmi un casting per.
0: Carmen Consoli.
1: Anche un po' il no, Premier Melo.
2: Voglio Consoli. Farmi sentire dalla Manza.
0: Vai, dai, dai, dai.
2: Aspetta, mi vergogno tantissimo.
0: Vai.
2: Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole.
0: C'è una punta di Malika Ayane, ma è meravigliosa.
2: So fare solo
1: anche,
2: questo.
1: Sai che so fare anche un po' Giorgia Meloni.
2: No, mi viene male. Giorgia Meloni non me la
0: così.
2: Sento. Non me
0: se
2: la
0: dice
2: sento.
0: Ogni rinuncia.
1: Falla tu,
2: no,
1: tu
2: non fra... voglio fare davanti alla Manza le mie imitazioni. Mi sento a disagio.
0: Falla un attimo al volo, che
2: no,
0: ce ne licenziano tra due secondi. Tra l'altro, neanche potevamo nominarlo.
2: No, dai, almeno l'estate, no. Dopo l'estate, poi uno si organizza.
0: Certo, rimandate a settembre. Bene, come debiti Alessandro Corsi e Francesca Romana D'Andrea.
2: Vero.
0: E Filippo, buone feste, buone vacanze.
1: Lei, buon Natale a te, famiglia. Salutiamo
0: ragazzi,
1: JJ Carrozzo.
0: Fa caldo.
2: Grazie, sì, è il caldo. A Francesca.

0: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Buonasera a New York, il calcio d'inizio della finale dei mondiali di calcio. Si giocano la Coppa Spagna e Argentina. In Medio Oriente l'escalation della guerra, attacco iraniano alla Giordania sventato dalla difesa aerea statunitense, Israele attacca ancora Gaza e il Libano del Sud. In Ucraina 20 vittime, più di 100 feriti per il lancio di missili russi contro Kiev, la città di Kharkiv. La polizia di Bologna mette a disposizione della procura i filmati del fermo in cui ha perso la vita un 34enne di origini marocchine. Il decesso dopo essere stato immobilizzato dagli agenti chiamati dai vicini perché l'uomo dava in escandescenze. Indagato a Ravenna il padre della bimba annegata a Milano Marittima, altro dramma in piscina alle porte di Roma, 8 intossicati per il cloro, grave un bambino. Via D'Amelio, il ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta. 34 anni dopo, sconfitto il tentativo eversivo della mafia, dice il presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1, Kimi vola a Spa in Belgio, 7° successo in stagione per Antonelli davanti a Leclerc e Verstappen. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
2: Nella giornata di lunedì l'anticiclone africano rimarrà ancora ben saldo al centro-sud e sulle due isole maggiori. Il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con caldo intenso ed afoso. Specie nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Caldo invece moderato al nord, senza particolari eccessi. Qui il termometro difficilmente supererà i 32 gradi. Segnaliamo poi nella prima parte del giorno dei fenomeni sparsi, specialmente sul Triveneto e su parte della Lombardia. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Questa è RDS.
3: Ma Ale Corti,
4: è tornato, sono qua. Buonasera a tutti, buonasera, grazie Gianluca Teodori, buonasera GG Carrozzi Regia, ma soprattutto buonasera Francesca Romana D'Andrea.
5: Grazie, sono onorata. Alessandro Corsi, che fine ha fatto? È qui e saremo insieme fino a luna. Abbiamo sì. In programma tanti temi diversi, tanti argomenti diversi. Dobbiamo solamente cercare di riordinare le idee.
4: Sì, io sono, diciamo, un ospite in questa fascia, certo. Titolare solitamente Paolo Piva, che salutiamo.
5: Hai tolto le scarpe all'entrata?
4: Tolto le scarpe, sì, così non devi lavare per terra,
5: esatto.
4: Dopo e quindi siamo pronti a portarvi fino a luna di questa notte, ma torniamo all'estate dell'84 quando c'era questo grande successo, Frankie Goes to Hollywood.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Indigo Drop Dead su RDS e buonasera.
1: Mettetevi comodi.
0: Cari radioascoltatori.
1: Sì, guardateci anche in televisione se volete, 265 il digitale terrestre, c'è una D'Andrea splendida forma con me purtroppo che accompagna questa sera.
0: Ale è sempre uguale.
1: È sempre uguale,
0: quindi,
1: certo.
0: Bene così, no?
1: Volevamo raccontarvi di quello che è successo al concerto di Bad Bunny a Milano, no? Che è stato interrotto dopo mezz'ora e è uscita la notizia, insomma, secondo la quale non ci sarà una riprogrammazione dell'evento, ma l'evento appunto annullato, e quei fan che hanno assistito a solo mezz'ora di concerto per poi prendersi la grandinata saranno rimborsati totalmente, anche non soltanto il prezzo completo, ma anche il 15% di commissioni di prenotazione, quindi sarà tutto rimborsato. Ovviamente Frank fuori onda diceva magari quelli che hanno preso un treno, un aereo,
0: l'albergo,
1: quei soldi lì non glieli ridaranno.
0: Infatti poi peccato, perché comunque magari aspetti veramente un concerto per un anno, arrivi ad una serata e va malissimo, perché hanno raccontato tantissimi fan che hanno dovuto attendere 10 minuti sotto la pioggia, perché dagli altoparlanti in generale si è diffusa la cosa vabbè, sta piovendo, aspettiamo, quanti concerti fighissimi con la pioggia, tanti, no? Aspettiamo 10 minuti, le persone hanno aspettato 10 minuti, però la situazione è peggiorata, è arrivata la grandine, grandinata tremenda, ci sono delle foto proprio pesanti,
1: condizioni meteorologiche avverse, la sfiga proprio in quel giorno lì, e sicuramente
0: sera prima le persone hanno vissuto uno show pazzesco. Ci spiace veramente per tutti i fan che erano lì, però volevamo rincuorarvi per tutti coloro che erano presenti al concerto, perché di concerti disastrosi nella storia ce ne sono stati tantissimi.
1: Sì, ci sono cose accadute anche che oggi farebbero discutere a non finire. Io penso nel 1990, non so se vi ricordate, quando Kurt Cobain comprò della carne di maiale cruda da un supermercato e la lanciò sul pubblico a Dallas. Era all'interno
0: ma era una protesta?
1: Credo proprio di sì. Il fatto che comunque immaginate se la cosa fosse accaduta ai tempi di oggi, quello che sarebbe successo,
0: come
1: sarebbe?
0: Minimo diventava virale.
1: Sì, e
0: i
1: poi
0: video,
1: le polemiche. Scattate.
0: Poi un anno in particolare al concerto dei Red Hot Chili Peppers distribuirono un sacco di candele e c'era molto vento, quindi i fan ballando diedero fuoco a gran parte delle scenografie intorno, e quindi insomma quello fu un concerto, nessuno si ferì per fortuna, però fu un concerto memorabile perché fu annullato proprio nel mezzo. Andò malissimo per un sacco di volte anche ai fan degli Oasis, che litigavano spesso prima dei concerti, e quindi capitava che uscisse solamente uno dei due. Le persone andavano lì a vedere i concerti e dicevano: chi uscirà stasera, Noel o Liam?
1: Sì, che poi alcune volte poteva anche accadere, questo è documentato anche dal loro del docufilm che si chiama Supersonic, che insomma le performance live poi non fossero proprio straordinarie, proprio perché arrivavano a dei litigi clamorosi poco prima di salire sul
0: addirittura
1: palco.
0: Un anno in particolare Noel uscì per cantare e Liam dal terrazzo di un albergo dove soggiornava, e quindi poteva vedere il concerto da lì, prendeva in giro il fratello mentre cantava.
1: Sì,
0: quindi delle robe veramente assurde. Oasis che pare arriveranno in Italia
1: prossimo anno.
0: Insieme, perché adesso hanno fatto un patto, hanno detto: se ricominciamo bene,
1: non litighiamo,
0: siamo cresciuti,
1: facciamo pace, così garantiamo il massimo della nostra qualità a tutti i fan.
0: A proposito, prossima settimana The Weeknd a Milano, speriamo bene per il tempo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella la voce di Angelina Mango. Qui con Marco Mengoni, Canto d'amore su RDS. Tra cose disastrose accadute ai concerti, ne ho letta una che avevo dimenticato onestamente nel 91 a St. Louis. Concerto dei Guns N' Roses rovinato dall'insofferenza di Axl Rose. Perché cosa accade? Lui vide un fan scattare delle foto, si tuffò nel pubblico per sottrargli la macchina fotografica e poi abbandonò bruscamente il palco. Immagina farlo oggi che sono tutti con i telefoni, hai voglia rincorrere lì.
2: Tutti quelli che erano andati a vedere il concerto, cosa dissero a quel poveraccio che aveva portato la macchina?
1: Ci fu una rivolta di massa. Vedi? Con i fan che distrussero il palazzetto causando danni per milioni di dollari, proprio perché rimasero un po' arrabbiati, insomma, del fatto che Axl Rose abbandonò il palco.
2: Ma poi il senso? Vabbè, non si piaceva quella sera, non voleva essere fotografato. A me fa molto ridere invece l'episodio, non è un concerto, è accaduto a quelli che è il calcio, News.
1: Qualche anno fa.
2: Sì, qualche anno fa li obbligarono a suonare in playback, a cantare anche in playback, e si invertirono due di loro suonando lo strumento dell'altro per finta, ma anche in maniera parecchio
1: caricata, proprio a dimostrare che ragazzi siamo in playback,
2: siamo
1: vedete
2: in playback.
1: Così
2: vabbè, divertente, questo fu divertente.
1: Tra poco invece torna una nuova sequenza mixata.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS.
5: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: 19 di luglio, domenica sera saremo insieme fino all'una. Adesso c'è una super sequenza mixata e poi parleremo di un qualcosa che stiamo utilizzando tutti ogni giorno.
10: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
11: Sotto il sole.
12: Parole diverse ma senso universo.
13: La tua musica, la tua estate.
14: Con RDS 100% grandi successi.

0: Robbie Williams, che tra l'altro poco fa si è esibito alla cerimonia d'apertura, anzi di chiusura, che ha anticipato la finale del mondiale.
1: Yes, uno dei protagonisti con una tuta tutta brillantosa, blu, sì. Vabbè, super stiloso come sempre, sempre affascinante.
0: Sì, è sempre molto figo, così come era super sexy anche la nostra Laura Pausini, che si è esibita proprio
1: insieme a
0: Robbie Williams. Un pezzettino d'Italia c'era, dai.
1: Certo, infatti, no, siamo veramente onorati. Allora, c'è una cosa che secondo me stiamo iniziando ad utilizzare tutti, alcuni sono più restii, io ero un po' restia qualche tempo fa, adesso ne faccio parte.
0: Sì, devo dire che anch'io mi sono un po' adattato, ma semplicemente
1: mi viene
0: perché
1: spontaneo.
0: Per il nostro lavoro, secondo me, soprattutto se si parla di ambito professionale, l'intelligenza artificiale è qualcosa a cui veramente, su cui fare affidamento, non su cui fondare tutto la propria professione, però magari può aiutarti ad avere qualche spunto.
1: A me
0: spunto.
1: Viene più per dubbi di vita personale.
0: Anche.
1: Però vado proprio spontanea. Ecco, c'è una notizia che ci ha incuriositi particolarmente, in realtà ci fa riflettere, perché a me un po' spaventata.
0: Sì, a un certo punto può anche portare ad avere un po' di timore, considerando tutti gli effetti collaterali che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sta portando, soprattutto tra i ragazzi.
1: Però ne parliamo tra poco.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina Devi.it.
5: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quando è
13: pesca?
9: È la colazione. Quando è
14: alla pera?
9: È ricreazione. Tu che dici?
14: Ma è buonissimo.
9: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
14: È senza zuccheri aggiunti.
9: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
14: scusi, me ne dà un altro?
9: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: Forse si sta un po' abusando dell'intelligenza artificiale, soprattutto tra i più giovani. C'è una notizia che vi raccontiamo tra qualche

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su RDS. Molto romantico questo pezzo.
1: Sì, è vero, così come è romantico ripensare magari a cose che facevamo da ragazzi quando eravamo anche io e te, o comunque quelli che ci stanno ascoltando più giovani. Beh, ma non sei più adolescente, nonostante
0: dentro sì.
1: Dimostri 20 anni. Ma ne hai 42.
0: No, non portati è vero. Bene. No, vabbè, certo, l'adolescenza è passata. Però secondo me adesso studieranno come, no, la preadolescenza, adolescenza, post-adolescenza.
1: Ma io mi chiedo, quando tu eri adolescente, eri a scuola, e su dove decidevi di scrivere magari i tuoi pensieri, o a chi pensavi di rivolgerti? Si faceva il diario col lucchetto?
0: Diario, però Facebook nel mio caso è arrivato quando io avevo 13 anni. Okay. Quindi probabilmente magari è capitato sul diario di scrivere qualche pensiero, sul diario di Facebook.
1: Oppure io, conoscendo personalmente la mamma di Francesca, che salutiamo, Lorella, che credo abbia stretto con te un rapporto molto confidenziale, sì, tanto che magari tu potevi confidarti anche con lei.
0: Anche con mia sorella.
1: Con tua sorella.
0: Certo, sì, ecco, noi abbiamo sempre parlato di tutto.
1: Invece gli studenti italiani, secondo un sondaggio insomma legato proprio agli adolescenti, il 51% di loro oggi preferisce confidare ansie, delusioni d'amore, insomma paure, a ChatGPT.
0: E ci spiace, però dietro c'è una ragione molto semplice, ovvero che è sempre disponibile, quindi non c'è di mezzo il tempo.
1: Questo lo dicono loro,
0: i ragazzi sì, che hanno

0: confessato di utilizzarlo, perché se tu hai bisogno di parlare con un amico alle 3, alle 4 di notte, magari quell'amico non ti risponde, puoi scrivere a noi, a me e ad Alessandro Corsi, perché noi siamo svegli, quindi 38822 38822. Però in generale si utilizza perché è sempre disponibile per il tempo, ma soprattutto non giudica. E questa, ecco, questa forse è la parte su cui dovremmo riflettere di più, perché a volte magari non è che si giudica, dai un parere sulle cose. A me capita spesso di parlare con mia sorella delle sue cose, do la mia opinione, lei si ritrae, si chiude, diciamo, perché mi giudichi, ma no, sto dando il mio parere, sennò che me racconti a fare le cose, scusa, che devo stare zitta.
1: Sì, soprattutto quando, quando si è in amicizia, o ecco, quando c'è un grado di parentela molto stretto, ci si confida. Il fatto è che questi ragazzi, oltre a sentirsi un po' più safe, perché sentono e capiscono anche il fatto che l'intelligenza artificiale dà delle risposte senza giudicarli, mettono pure in pratica i consigli che ricevono senza dire nulla ai genitori, e quindi qui scatta un po' il panico in famiglia, con addirittura l'88% dei genitori che chiederebbe, o comunque vorrebbe chiedere, delle regole, dei divieti, anche se, fatemelo dire, dovrebbe partire sempre dai genitori. Cioè, la tecnologia, gli strumenti che arrivano sono fondamentali per la nostra vita, ma un genitore deve insegnare ad un ragazzo come utilizzarlo, quanto tempo da dedicare, soprattutto in che modo, che è la cosa fondamentale.
0: Però non è neanche semplicissimo, perché in un'età appunto da adolescenti, 16, 17, 18 anni, tu sei nella tua camera e il telefono lo usi come quanto vuoi. Non sai che i tuoi genitori non possono non dormire tutta la notte
1: deve
0: per controllare.
1: Deve partire da prima, però, no? Da quando...
0: Certo, però allora io mi auguro veramente che vengano applicate delle leggi, ma in generale comunque che ci siano dei controlli sempre molto importanti su cosa può rispondere ChatGPT e quali consigli può arrivare a dare. Mi auguro che siano sempre positivi questi consigli, capito?
1: Sì, e poi ecco, sensibilizzare ad un utilizzo responsabile. Adesso forse sto esagerando, però faccio l'esempio su me stesso. Io, se per esempio faccio sempre questo esempio che fa un po' ridere, ho fatto tempo fa una risonanza cervicale, mi è arrivata la risposta, non capivo nulla. Prima di andare dal medico curante che mi potesse spiegare per filo e per segno tutto, ho fotografato e incollato poi su ChatGPT tutta la risonanza e me l'ha spiegata, ma chiaramente non mi sono affidato a quello e basta.
0: Certo,
1: poi sono andato dal mio medico che mi ha detto le stesse cose, dicendo: ma io che ce sto a fare?
0: Esatto, pure indignato. No, giustamente indignato dopo anni e anni di studio. Però l'hai fatto perché probabilmente se avessi chiamato il tuo medico magari ti avrebbe risposto: adesso non posso.
1: Sì, era dovevo prendere appuntamento, e quindi ho fatto un po' prima.
0: È quello. ChatGPT si usa perché è più immediato, però non va confuso con tutto il resto.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Danceteria. Everybody get up and dance. Perry, watch it burn. Peggy Goo e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: pezzo per Anna, che sta veramente spaccando con questo pezzo che abbiamo riascoltato qui su RDS alle 21.56. Parliamo di intelligenza artificiale. Abbiamo detto il 51% dei ragazzi dichiara di confidarsi, mettere in pratica anche i propri consigli più con l'AI che con i propri genitori. E diciamo, e di questo siamo forse un po' preoccupati.
1: Sì, sì, ma infatti, ecco, bisognerebbe magari applicare dei link o degli allarmi, come posso dire, quando la conversazione diventa preoccupante, magari si può attivare tutto un procedimento, non so, cioè, lo studiassero gli informatici. No?
0: Sì, lo facessero, anche perché noi, cioè, più
1: però,
0: di questo.
1: Però giustamente c'è una psicologa che ci ha scritto e ci ha ricordato che ChatGPT non risponde a tutto, ha degli algoritmi che bloccano domande che ritiene non adatte e soprattutto ci tiene a precisare che non può dare consigli medici ma solo indicazioni. Quindi è sempre tutto lì. Una persona che utilizza ChatGPT dovrebbe essere una persona capace di dividere le cose reali da quelle che invece ci consiglia il web.
0: Esattamente quello che dicevamo un po' anche prima, no? Sensibilizzare il più possibile a e portare le persone ad utilizzarlo con coscienza. È tutto lì. Poi l'utilizzo, ripeto, anche a livello professionale, non solo sui consigli di vita privata, sta diventando uno strumento molto molto importante da affiancare.

0: tale. Oddio, non so. Nel senso, sì, a livello emozionale andrebbe rivisto tantissimo il testo.
1: Perché poi andrebbero sempre magari molto rieditati i testi, basic, no? Una volta che l'intelligenza artificiale ti propone qualcosa. Vabbè, insomma, è un discorso anche abbastanza ampio. Intanto grazie per tutti gli audio che ci avete mandato, commentando.
0: Siete scagnati,
1: anche
0: perché è un argomento, insomma, che ci preme molto.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buonasera di nuovo, Gianluca Teodori.
7: Buonasera.
1: Andiamo da te per capire quali sono i fatti principali di questa giornata, cioè l'attualità di RDS.
7: La finale dei mondiali di calcio a New York, Spagna e Argentina a riposo sullo 0-0, primo tempo senza troppe emozioni, ora lo show dell'intervallo. Guerre di escalation nel Mar Nero, 5 vittime su una nave cargo turca colpita dall'artiglieria russa in Medio Oriente, raid iraniano contro la Giordania, il comando centrale degli Stati Uniti conferma la perdita di 2 militari. La cronaca dalla polizia, le immagini alla procura di Bologna per chiarire sul decesso di un marocchino di 34 anni immobilizzato dagli agenti intervenuti con operatori del 118 nel quartiere del Pilastro dopo l'allarme dei vicini. L'uomo dava in escandescenze. Indagini dei carabinieri sul delitto di eboli, ucciso un giornalista sportivo di 53 anni, Luigi Esposito, e il corpo dato alle fiamme in un terreno agricolo. Via D'Amelio è il ricordo dello Stato e dei palermitani, la commemorazione a 34 anni dalla strage in cui cadde Paolo Borsellino insieme alla sua scorta. Formula 1, Kimi Antonelli torna al successo, il settimo della stagione per il pilota bolognese, primo con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio a Spa, sul podio Leclerc e Verstappen. Questa è RDS.
8: Faccio ricorso contro la Dendria.
0: Ma non ho fatto niente.
1: Ciao, bene.
0: Anzi, non ho neanche raccontato come ho utilizzato ChatGPT nel mio weekend. Era molto interessante.
1: Sì, perché ce l'hai un po' detto anche fuori onda,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, perché ho dormito un po' male nel weekend, insomma, sono andata a letto tardi e ho chiesto dei consigli a ChatGPT per affrontare la giornata meglio. Effettivamente mi ha dato dei consigli che ho messo in pratica, semplici, eh.
1: Sì, è vero, è arrivata qui zoppicando.
0: Sì.
1: Però alla fine, dai, devo dire che ha funzionato.
0: Ossigenata, comunque ossigenata. Alessandro Corsi, Francesca Romana D'Andrea, Gigi Carrozza in regia, si sta insieme fino a l'una,
1: sì,
0: senza ChatGPT.
1: Senza ChatGPT, ma sicuramente con una nuova sequenza mixata. Shakira.
4: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Quintale chiude questa sequenza mixata, tutto vero, domenica sera, alle Corsi, il mio nome è troppo lungo, non riesco a abbreviarlo, non mi va neanche di dirlo, capito? Cioè, alle Corsi fra d'Andrea.
1: Fra d'Andrea, che sembra... Lasciamo perdere. E
0: fra
1: invece,
0: Quintale.
1: Fra Quintale, fra d'Andrea. Non fa una piega. Invece, tra poco, volevamo chiacchierare un po' con voi, iniziate già a pensarci, perché sì, secondo me l'argomento è molto figo, e vi vogliamo...
0: l'abbiamo scelto noi.
1: Vi vogliamo chiedere i divieti che vi imponevano i genitori quando eravate piccoli, oppure la variante è, se siete oggi genitori, che tipo di divieti date ai vostri figli?
0: Sceglietene uno che vi è rimasto proprio, vi è rimasto fisso, proprio dici quel divieto lì era il mio.
1: Dai, 38822 38822, tra poco vi spieghiamo come ci siamo arrivati, state qui.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RBS.
0: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
0: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Ma il ping.
0: Pingami,
4: ma
0: io,
4: sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no, sono lontano.
0: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo in smart working.
0: Ah, pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RBS.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: 3, 2, 1.
8: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: C'è un divieto assoluto che applicate come genitori o che i vostri genitori applicavano con voi? 38822 38822, tirate fuori questi divieti.

0: Potential Sombre su RDS domenica sera con Ale Corsi, fra D'Andrea
1: Amen. E JJ Carrozzo che è in regia. E una cosa su cui volevamo insomma chiacchierare anche un po' con voi riguarda i divieti che vi imponevano i genitori quando eravate ragazzini, oppure oggi siete voi genitori, che tipo di divieti decidete di imporre ai vostri figli. Perché ne parliamo? Perché quando i ragazzi crescono e iniziano a chiedervi un po' più di autonomia e libertà, soprattutto per quanto riguarda le uscite, nei tempi che stiamo attraversando, tu pensi alla tua figlia che è ancora proprio piccolina, tutti pensano che insomma i tempi che stiamo percorrendo oggi siano un po' meno
0: più
1: sicuri
0: pericolosi
1: rispetto a una volta. E
0: infatti,
1: ne è protagonista Melissa Satta
0: che ha raccontato, si è aperta, ha detto: io a mio figlio dodicenne proibisco di uscire da solo a Milano perché rischi di essere picchiato per un paio di scarpe. 12 anni effettivamente per una città come Milano ad oggi possono essere pochi, perché io spesso racconto che andavo addirittura alle elementari da sola.
1: Sì, ora brava, c'è da fare
0: quinta
1: una domanda.
0: Elementare andavo da sola.
1: Stessa cosa io a 10, 11, 12 anni abitavo in periferia a Roma.
0: Anch'io.
1: E uscivamo con i ragazzini, andavamo al centro commerciale che a piedi era 5 minuti, uscivamo totalmente da soli.
0: Sì.
1: E nessuno aveva questo terrore. Forse avevamo i primissimi cellulari. Penso ancora a tempi indietro,
0: sì,
1: i cellulari
0: ma io
1: neanche c'erano.
0: Che si utilizzava chissà quanto.
1: Ora mi chiedo, c'era meno pericolo effettivamente o si sapeva di meno perché i mezzi di comunicazione erano un po' più limitati e le notizie correvano in maniera un po' più lenta?
0: Però telegiornali e giornali sono sempre esistiti, quindi c'era da stare attenti, ok, però si usciva tutti insieme in gruppetto, si prendeva l'autobus e si andava ovunque.
1: Quindi ha ragione Melissa Satta a ritenere questi tempi, questo periodo storico un po' più pericoloso rispetto ai quelli di prima?
0: Purtroppo mi viene da pensare che ad oggi ci siano delle mode o anche dei trend, delle tendenze sui social per cui puoi essere più in pericolo. Ad esempio, se va di moda il trend di prendere a pugni una persona semplicemente sotto la metro sconosciuta perché poi il video diventa virale,
1: mamma mia ragazzi,
0: è più probabile che questo accada. Prima semplicemente si usciva, c'erano le discussioni tra gruppetti Però forse, non lo so, io ricordo meno brutalità.
1: Sì, poi ripeto, io sono cresciuto in periferia, quindi sapete che magari spesso si dice che la periferia possa essere un po' più aggressiva
0: più
1: da quel punto di vista, ma in realtà mai avuto problemi di nessun tipo, nonostante uscissi con regolarità già da ragazzino.
0: Diciamo che sapevi che alcune zone le dovevi evitare se eri da solo, se eri piccolo e anche in determinati orari.
1: Quindi comunque il post di Melissa Satta conferma che lei ha vietato al figlio di 12 anni di andare a fare una passeggiata. Vi chiediamo, divieti che vi imponevano i vostri genitori da ragazzi e divieti che magari imponete voi che siete oggi genitori con i vostri figli.
0: Esatto, proprio su una cosa su cui non siete transigenti. 38822 38822.

0: circondi dolore.
1: Hai capito?
0: Tu non mi tu fai solo l'amore.
2: Ma la vita, come cose. Su RDS stiamo parlando di divieti. Melissa Satta ha detto: sono preoccupata. A Milano c'è una situazione che non mi piace. Quindi mio figlio è piccolo, ha 12 anni. Non lo lascio uscire perché possono farti del male anche solo per un paio di scarpe.
3: Il divieto di uscire per il figlio. Abbiamo chiesto che divieti avevate voi da piccoli e se quali sono quelli che imponete ai vostri figli se siete genitori. Ilenia ci dice: quando avevo 11 anni ho preso una brutta congestione con una bibita fredda e dice: l'esperienza mi è servita perché con i miei figli divieto assoluto di bere bibite ghiacciate. Hanno 20 e 18 anni oggi e glielo dico ancora.
2: Trauma.
3: Lei sarà quella che quando avranno i figli 40 anni hai mangiato, prima domanda, seconda non bere
2: bibite ghiacciate, che non è una sciocchezza, insomma, se si può evitare effettivamente è un'accortezza, dai.
3: E poi da madre invece chiamo nostra figlia alle 2 di notte, lei è un'anonima, chiedendo dove fosse, la sua risposta, la risposta della figlia, tra virgolette: ma cosa vuoi, siete gli unici genitori che rompono e stanno addosso, secondo me alle 2 di notte una ragazza dovrebbe essere nel letto a dormire. Nostra figlia non ci dice l'età, credo abbia 36 anni, no scherzo.
2: Io sono dalla parte dei genitori, totale.
3: Terrorizzata, Francesca, pensando a tra 10-15 anni.
2: No, ma in generale, ma cosa vuoi, siete gli unici genitori che rompono e stanno addosso, io penso che venivano lì, non posso dire cosa mi avrebbero fatto e poi non sarei più uscita.
3: Punizione per tutta la vita.
2: Per un po'.
3: Vogliamo sapere i vostri al 388-22-388-22 divieti che vi imponevano quando eravate ragazzini e quelli, se siete genitori e avete figli, che decidete di imporre ai vostri di ragazzi. Dai, con messaggi vocali vi sentiamo tra poco.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Giselle, Dimanche Midi Pill.
7: Encore un dimanche, je dis ça.

0: Vasco qui su RDS alle 22.39. Allora, tra poco sentiamo un po' di audio, sono arrivati parecchi messaggi anche di testo sull'argomento.
1: Lunghi, grazie, faremo un riassunto, non vi offendete, però stiamo parlando di divieti. Qual è il divieto che applicavano con voi i vostri genitori o quello che da genitori applicate nei confronti dei vostri figli e siete proprio...
0: Sì, dai, sentiamone uno al volo.
1: Siete proprio...
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
2: Allora, i miei genitori quando ero giovane, tanti anni fa, tempi delle superiori, mi hanno vietato assolutamente di tenere i capelli lunghi.
1: No.
2: Non ho mai capito il motivo, ma questo qua è un divieto che mi hanno imposto i miei genitori. Per il resto potevo fare tutto, ma capelli lunghi no.
0: Prima forse andavo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie. Lo sguardo pulito, il volto pulito, col capello
1: ma
0: sistemato,
1: sai,
0: corto, no, barba. Oggi rispetto magari a tempo fa.
1: Io
0: no?
1: Amo gli uomini con i capelli lunghi.
0: Sì, oggi, ma magari.
1: Secondo me adesso lui oggi li ha fino alle caviglie. Proprio per partito
0: per
1: preso. Vabbè, però, ok, vedi, mi spiace, sono rimasta male. Allora, 3882, divieti che vi imponevano i vostri genitori o che imponete voi ai vostri figli?
0: Dai,
1: anche perché vogliamo sapere.
0: Messaggi vocali, vi sentiamo tra pochissimo.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. A leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
0: Divieti imposti dai vostri genitori quando eravate piccoli o ai vostri figli quali decidete di imporre? I vostri

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, su RDS.
2: Calza,
1: buona domenica anche da parte nostra. Ale Corsi, Fra D'Andrea e GG Carrozza. Mi piace, me lo porterò avanti.
2: Bene,
1: Fra
2: abbiamo
1: D'Andrea.
2: Coniato un nuovo nickname per Francesca.
1: Però
2: invece,
1: con l'H finale.
2: Bellissimo. Fra. Stiamo parlando dei divieti che vi imponevano i vostri genitori quando eravate ragazzini. Sentiamone qualcuno, va.
3: Ciao, mitici.
2: Ciao.
3: Per quanto mi riguarda, i miei genitori non mi hanno mai vietato nulla. Poi con il tempo ho capito che il loro insegnamento era fondato sul buon senso, cioè non...

0: ti vietiamo nulla, ma se fai cazzate ti riempiamo di mazzate.
1: Benissimo.
0: Forse devo dire che sono stato bravo anche io a non approfittarmene troppo. Quindi sono contento così.
2: Da una parte questa cosa ti può responsabilizzare.
1: La minaccia funziona sempre, la minaccia.
2: Però dipende secondo me come sei caratterialmente, perché potresti invece essere uno che se ne frega delle mazzate.
1: Sì, infatti, anzi, che sfida. Che poi veramente fuori onda ne stavamo parlando, adesso c'è più un modo di educare alla gentilezza, il genitore si pone alla stessa altezza del figlio e gli spiega le cose 100.000 volte. In passato era un po' diverso.
2: Sì,
1: e per tanti aspetti, meno male che siamo andati avanti, perché no? Però sono sicura che si aprirebbe il dibattito anche qui tra noi che eravamo più educati e oggi invece
2: nessuno viene insegnato come fare i genitori, questo certo. È certo, si sbaglia vivendo le cose e facendole. La cosa perfetta sarebbe trovare il giusto equilibrio tra instaurare un rapporto con i figli di confidenza, confidenziale,
1: apertura,
2: ma nello stesso tempo mantenere una distanza di rispetto e di autorità.
1: Sì.
2: E questa cosa non te la insegna nessuno a farla, la devi fare vivendoti tu il rapporto in base ai caratteri tuoi, della madre, del padre, del figlio, della figlia, cioè
1: e Spirito Santo. Potremmo chiedere a ChatGPT anche
2: ancora,
1: lì.
3: Abito a Ravenna e ho 56 anni. I miei genitori non mi hanno mai vietato nulla.
1: Tutti liberi.
3: Non ho mai vietato nulla alle mie figlie, una ne ha 25, l'altra ne ha 20. Gli ho sempre raccomandato di stare in gruppo e gli ho sempre raccomandato di non viaggiare da soli per evitare problemi, però capisco anche la preoccupazione di chi abita nelle grandi città, visto la situazione di delinquenza oggi.
1: Certo, infatti.
2: Comprensibile. Invece c'è un amico che ci dà uno spunto di riflessione sul tema abbastanza, secondo me, divisivo e anche diverso rispetto a tutti quelli che sono arrivati. Senti.
4: So che non c'entra molto con quello che avete chiesto, il mio parere è il fatto che manca il controllo sociale, mentre prima comunque c'erano dei legami anche tra vicini, tra parenti, magari di uno stesso quartiere, tutti si conoscevano, adesso in realtà questa cosa non esiste, per cui in realtà siamo tutti un pochettino più soli e nella solitudine ovviamente qui si dà spazio a quelli che possono essere persone poco raccomandabili, che possono approfittarsene. Secondo me questo è quello che è cambiato.
2: Parere della D'Andrea. Ciao. Siamo tendenti alla solitudine?
1: Sì, tantissimo.
2: Secondo te?
1: Sì, perché mi ha fatto venire in mente veramente quando appunto io in quinta elementare, anche dalla quarta, eravamo un gruppetto di 3-4 bambini, andavamo alle elementari da soli, effettivamente passavamo dentro ad un mercato e ci controllavano. E questo sì, è vero, ci
2: perché
1: controllavano.
2: Ci conoscevano, sapevano
1: che eravamo i bambini di quella scuola elementare, ci controllavano, c'era sempre effettivamente un occhio di riguardo nei confronti dei bambini.
2: Mentre magari
1: che
2: oggi
1: giravano da soli.
2: Un po' più difficile
1: ti
2: che
1: ti fai
2: possa
1: i fatti
2: accadere.
1: Tuoi, anche magari a dire un qualcosa a un bambino, perché non sai mai la reazione che avranno i genitori nei tuoi confronti.
2: Vero,
1: no? Dici,
2: vero,
1: sai
2: vero.
1: Che c'è? Mi faccio gli affari miei. Però è un peccato, un po' un peccato, sì.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Mars su RDS, chissà quale divieto imponevano a Bruno Mars, tipo non cantare dopo le 7 di sera, ok?
1: E lui invece urlava.
0: E lui cantava.
1: Sono molto divertenti alcuni. Uno dice: in merito ai divieti dei genitori, quando eravamo piccole io e mia sorella non potevamo